Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

sul ponte della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

sul lago sembra il cielo. Quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò. E da grande voglio un mappamondo e lo viaggerò. E una gerla sulle spalle nude dentro ci sarà.

le aspettative, la vita rituale, dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di essa.

0: giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

0: bene a scuola.
1: Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da...

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: perdente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, quasi 8.000 studenti delle scuole varesine all'esame. Solaro, crisi Electrolux. Saronno,
2: luglio assomiglia a Natale. E ancora a Saronno, il campo di Oz, Saronno Ortaggi. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Negli istituti statali si contano 6.879 studenti interni, più 107 privatisti, mentre le paritarie ne aggiungono 889 più altri 110 esterni. Il dato è in lieve crescita rispetto allo scorso anno, quando i candidati erano stati complessivamente 7.942. Domani mattina, giovedì 18 giugno, alle ore 8.30, suonerà la campanella dell'esame più atteso, l'esame di maturità 2026. Prende il via con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi in tutta Italia. 6 ore a disposizione per scegliere tra 7 tracce ministeriali che spaziano dall'analisi del testo al tema argomentativo fino al tema di attualità. In provincia di Varese sono 7.985 i candidati che si siederanno domani davanti al foglio protocollo, di cui 217 privatisti distribuiti in 189 commissioni. I licenziamenti alla Electrolux sono per il momento congelati, ma le istituzioni locali non abbassano la guardia. A rischio in ambito saronnese ci sono oltre 200 posti di lavoro, tutti dipendenti dello stabilimento della multinazionale svedese situato alle porte di Saronno, nella zona industriale di Solaro. A fare da raccordo con i sindaci della zona è la prima cittadina solarese, che entra nel merito degli ultimi sviluppi dopo che lunedì al tavolo ministeriale sulla crisi a Roma, Electrolux ha annunciato il congelamento del piano esuberi. In Italia sono oltre 1.700 per un mese e mezzo per proseguire il confronto con sindacati, enti nazionali e locali. Nell'occasione aveva voluto porre l'accento la candidata sulle ricadute sociali che questi licenziamenti porteranno alle famiglie al nostro territorio. Lo stabilimento di Solaro è attivo, anzi è previsto un aumento dei volumi, quindi non sono giustificabili questi licenziamenti. Dobbiamo fare di tutto perché questo piano sia rigettato. A Saronno tutte le luci, gli spettacoli al centro storico a luglio per 3 giorni diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto. Inoltre sarà intanto illuminato in diverse zone dall'inizio alla fine del mese. È stata presentata la prima edizione del Festival di Arti Informative e Performative Reverie in calendario dal 9 all'11 luglio. Un'iniziativa aggregativa che mira a diventare un appuntamento fisso dell'estate saronnese, una sorta di Natale d'estate, con location quali Piazza Libertà, Indipendenza, De Gasperi e Avis e il restaurato cortile di Palazzo Visconti. Un'intensa di 3 giorni che vedrà protagoniste compagnie artisti di caratura internazionale. Saronno merita un evento che non abbia nulla da invidiare ad altri centri urbani. Il festival vuole essere un'opportunità non solo culturale ma anche economica. Reverie ha il patrocinio di Regione Lombardia, della provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della Fondazione Varese Welcome.

Il campo di Oz entra nel vivo a Saron Ortaggi a chilometro zero. È iniziata la produzione nel campo dell'agricoltura sociale della cooperativa Ozanam a Cascina Colombara. I cittadini possono sostenere il progetto acquistando la spesa settimanale con cassette o sacchetti composti da 4-6 varietà di ortaggi di stagione. La giornata di visita al campo di Oz è un progetto sociale della cooperativa Ozanam di Saronno, dove questa mattina i responsabili hanno accolto un gruppo di giornalisti per presentare il progetto e per una visita sul campo. Il progetto nasce nell'ambito di ASSE, Agricoltura Sociale per Saronno Ecologica, progetto finanziato da Fondazione Cariplo e promosso dalla cooperativa sociale Ozanam, capofila dell'iniziativa, insieme alla bottega Il Sandalo e alla cooperativa Il Granello, con il sostegno della rete Semplice Terra e del comune di Saronno. L'obiettivo è quello di coniugare la produzione agricola, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. A Saronno, la scuola dell'infanzia Montesanto quest'anno ha parlato ai bambini del valore degli antichi mestieri, quelli che hanno nobilitato l'uomo nel corso della storia. In particolare, scoprendo il mestiere del mastro vasaio, i bambini hanno osservato immagini e video del mastro Rocco Condurso mentre creava le sue opere. Hanno potuto osservare dal vivo i vasi da lui creati. Rocco ci ha donato la sua preziosa argilla che abbiamo potuto toccare e manipolare, dicono i bambini. Infine è venuta in visita nella nostra scuola direttamente dalla splendida Calabria e ci ha mostrato come dalla terra sia possibile creare qualcosa di bello e unico.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Varese News, Saronno News. Al microfono Federica Batignani e alla regia Franco Pacini vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 18 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte Artisti. Gianni Branca ospita Mauro Rotondi. L'intelligenza artificiale, etica e diritto. E a seguire, alle 10.05, ospita l'avvocato Ruggero Pavoni. Il caporalato. Alle ore 10.30 e alle 19.10, fare radio per fare rete, Gabriella e Gigi ospitano Matteo Fabris, assessore alla coesione e tutela della persona, il valore dell'associazionismo. E a seguire alle 11.05, in replica alle 19.40, Pianeta Lavoro, ospite di

Gabriele Gigi, Tommy Sport di Caslino. Alle 11.30, 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo, e alle 20.20 un libro alla radio letto da Federica Batignani. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org su audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. È possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in blu, la più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quanti Gay
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
3: Buongiorno a tutti.
2: Matteo alla regia e oggi abbiamo come ospiti alcune professoresse dell'Istituto Castelli Arcivescovile. Abbiamo la professoressa Claudia Crespi, preside del liceo, buongiorno.
4: Coordinatrice, sì, coordinatrice di corso, buongiorno a tutti.
2: Coordinatrice di corso, per essere corretti, Elena Borsani, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi.
2: Poi dirà che cosa, qual è il suo ruolo. E Claudia Muscara, altrettanto, buongiorno,
6: buongiorno
2: e benvenuti. Allora, siamo qui per parlare della formula, anche della formula college, che sarà in vigore dal 2027, ma ci sono anche altre cose di cui le professoresse ci parleranno. Da chi iniziamo? Dalla professoressa?
3: Da Borsani.
5: Borsani.
3: Sì, prego.
5: Inizio io. Buongiorno a tutti, io sono Elena Borsani, insegno italiano presso l'Istituto Castelli e nei percorsi liceali, e siamo qua oggi per presentare questa nuova offerta formativa che ci riempie di orgoglio, perché non è un semplice aggiornamento di percorso, ma è un vero e proprio un nuovo modo di vivere il liceo. Infatti l'istituto ha pensato di formalizzare un nuovo modo di vivere questa scuola, la nostra scuola, con 5 nuovi indirizzi, che saranno appunto i 2 che già sono presenti nel nostro percorso, per cui quello di scienze scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate, e a cui aggiungere poi 2 percorsi più umanistici, di scienze umane e scienze economico e sociale. A questo poi ci sarà la grande novità del Made in Italy, che sarà un percorso un po' tutto innovativo e introdotto appunto dal 2023 anche dal MIUR, e perché abbiamo voluto un po' cavalcare come idea.
3: Ecco, poi dopo magari daremo una spiegazione anche,
5: certo,
3: su questo,
5: certo,
3: che è un po' la novità,
5: sì,
3: diciamo, rispetto agli altri corsi. Dica.
5: In questo senso il nostro istituto viene interpretato come un campus Castelli, nel senso che sarà vissuto a 360 gradi, non più solo come un percorso scolastico fine un po' a orientato come tradizionalmente si pensa, ma avrà più sbocchi anche differenziati. La collega, se vuole, può un po' esporre tutti queste novità, diciamo.
3: Ecco, allora diamo la parola a Claudia Muscara, che ci appunto addentra un po' in quelle che sono le novità e le caratteristiche.
6: Sì, abbiamo pensato a molteplici novità per questa formula campus, in cui la scuola si vivrà proprio a 360 gradi. Le novità sono molteplici. La prima innovazione riguarda le aule. Le aule infatti saranno dinamiche, ci saranno diversi laboratori, e a settembre inaugureremo il laboratorio di scienze. Alcune aule sono già attive, come l'aula di musica, e questi ambienti sono pensati proprio per creare un ambiente immersivo e favorire la didattica, in modo che gli studenti possano muoversi anche da un'aula all'altra durante le ore di lezione, e quindi trovare un ambiente che è anche più confortevole per loro. Ci saranno l'aula dedicata a lettere, l'aula appunto, il laboratorio anche di fisica, quindi degli ambienti che sono proprio pensati per gli studenti. Oltre a questo ci sarà poi la continuità della mensa, un elemento che è già presente adesso a scuola e che abbiamo deciso comunque di continuare, in modo che gli studenti possano poi fermarsi anche nel pomeriggio a scuola e creare una sorta di continuità durante la loro giornata. Un'altra novità importante riguarda la figura del tutor, uno dei docenti che si occupa proprio del percorso di crescita e di formazione dello studente. Quindi i docenti non sono soltanto coloro che entrano in classe e svolgono la loro lezione, ma delle persone che vogliono accompagnare gli studenti nella loro crescita, in cui il valore educativo diventa proprio preponderante. E questa figura del tutor appunto accompagnerà l'alunno nel corso del quinquennio. già a partire da quest'anno scolastico, ma sarà ancora più implementata nel corso del prossimo anno scolastico, abbiamo introdotto il progetto Dialogo, un progetto che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con cui ormai abbiamo a che fare quasi quotidianamente, un elemento che comunque sta caratterizzando la nostra vita e la sta anche modificando. Per cui abbiamo deciso di cercare di rendere anche i ragazzi più consapevoli di questo strumento, che a volte utilizzano anche in maniera autonoma, sempre con l'obiettivo di sviluppare il loro un pensiero critico. Quindi non è l'utilizzo di un'intelligenza artificiale passiva, ma attraverso degli avatar digitali che riguardano dei personaggi della letteratura italiana, inglese. Abbiamo l'avatar di Dante, di Manzoni, di Shakespeare. I ragazzi possono proprio dialogare, diventa uno strumento didattico che il docente utilizza durante le lezioni, quindi non un sostituto, ma proprio una sinergia che si crea tra docente e alunno.
7: Anche
6: e
7: per rendere magari la lezione meno pesante, più interessante, più partecipata, più attiva.
6: Esatto.
7: E quindi è un, diciamo, un qualcosa che appunto vivacizza anche la lezione, rendendola magari un po' meno,
6: esatto, è proprio quello,
7: diciamo,
6: che
7: pesante,
6: vogliamo,
7: tra virgolette, ecco, in alcuni,
6: sì,
7: casi.
6: È un tentativo di scardinare un po' la classica lezione frontale tramite gli ambienti e gli spostamenti negli ambienti, e anche appunto l'investimento nell'intelligenza artificiale, cercare di rendere lo studente protagonista delle lezioni, quindi creare proprio una interattività maggiore con,
7: ecco,
6: con
7: questo
6: loro.
7: Tutor verrà, seguirà appunto i ragazzi, un gruppetto di ragazzi, cioè saranno affidati dei ragazzi a una persona che li seguirà nel loro processo di apprendimento, di crescita, di maturazione e di motivazione, probabilmente anche perché magari durante il percorso ci possono essere anche delle defiance, diciamo così, e quindi deve essere magari motivato il ragazzo a proseguire, a mantenere un certo standard, se ce l'aveva già magari di un certo livello, per valutare un po' i suoi cali oppure le sue...
6: Esatto, è proprio quello che vogliamo un po' creare, qualcosa che già facciamo ma adesso viene maggiormente, diciamo, istituzionalizzato, se vogliamo usare questo termine, proprio perché crediamo tanto nella centralità del ragazzo e vogliamo che lui si senta accolto a casa, proprio perché è a scuola, proprio perché la scuola la viviamo come una comunità, per cui non è soltanto un luogo di istruzione ma anche proprio di crescita personale. Il ragazzo è al centro, quindi è giusto che venga accompagnato in quelle che possono essere delle fragilità ma anche delle valorizzazioni personali.
7: Certo,
6: un ambiente in
7: certo
6: cui...
7: magari ha dei talenti che quindi devono emergere e quindi va valutato anche e spronato a,
6: esatto,
7: seguire la sua strada per l'acquisizione delle competenze, insomma.
6: Esatto, proprio, ecco, perché tramite le varie attività si può scoprire un po' tutto.
7: Ecco.
2: Sì, continuiamo con la professoressa Crespi.
4: Certo.
2: Prego.
4: Riagganciandomi sicuramente a quello che dicevano le colleghe, ecco, questo aspetto di comunità è qualcosa che ci ha un po' guidato fin dall'inizio, nel momento in cui abbiamo ragionato su quali indirizzi proporre per questa nuova formula. Abbiamo in primo luogo tenuto in considerazione quali sono state le scelte di percorsi liceali dei nostri ragazzi di terza media nell'ultimo quinquennio, insomma dall'epoca prepandemica ad oggi. Molti dei nostri ragazzi, molte delle nostre famiglie ci dicevano ogni anno: rimarremmo al Castelli se l'offerta formativa avesse anche dei percorsi umanistici, e quindi ecco qui abbiamo deciso proprio di attivare delle alternative al percorso prettamente scientifico, che
7: sì,
4: ci identifica.
7: Voi proprio avevate,
4: esatto,
7: un percorso proprio prettamente scientifico.
4: Esatto, esatto, quindi delle alternative che a ciò che ci ha identificato negli ultimi decenni. E poi abbiamo spinto appunto su questo aspetto innovativo su cui torneremo tra poco, quello del Made in Italy. Un altro ragionamento che abbiamo voluto, a cui vogliamo, abbiamo voluto dare forma, è proprio quello di una comunità di studenti che vivranno proprio la quotidianità scolastica insieme, e ci sarà proprio un vivere quotidiano con studenti di indirizzi diversi, perché molte delle lezioni saranno compartecipate e vissute allo stesso tempo da ragazzi di indirizzi indirizzo scientifico tanto quanto da ragazzi di indirizzo umanistico. Questo darà la possibilità anche di un aiuto reciproco, quindi dietro tutta questa metodologia ci sono delle strategie e delle metodologie didattiche che sono per esempio il peer tutoring, peer learning, quindi un qualche cosa, questa formula college che rende possibile anche non solo il passaggio di contenuti in maniera tradizionale da un docente allo studente, al discente, ma proprio una comunità che si forma e che si aiuta nel quotidiano. Questo sicuramente è possibile grazie alle aule di apprendimento di cui parlava la collega. La scelta dell'indirizzo, ecco, un altro elemento che identifica questa formula college è il fatto che la scelta dell'indirizzo liceale è solo il punto di partenza. L'abbiamo detto e ripetuto anche ai genitori che ci hanno conosciuto in occasione delle date di Open Day a maggio. Abbiamo già avuto due Open Day primaverili il mese scorso e la scelta dell'indirizzo liceale è il primo step, perché tutti i nostri studenti potranno avere a completamento una curvatura per il primo triennio e una curvatura poi per l'ultimo biennio del percorso quinquennale. Curvature che tra l'altro sono state attivate in collaborazione con prestigiose realtà del territorio o comunque prestigiose realtà italiane, perché le tre possibilità per il primo triennio sono una curvatura sportiva in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, dove i ragazzi non faranno solo attività sportiva per due ore alla settimana a scuola, ma si tratta proprio un po' di mischiare le scienze motorie con le discipline sportive, quindi accorpare la pratica sportiva con una componente proprio di studio. Una curvatura musicale in collaborazione con il Conservatorio di Milano, quindi per tutti coloro che magari già suonano uno strumento o vogliono intraprendere lo studio di uno strumento in collaborazione appunto con un ente prestigioso come il Conservatorio di Milano. E la curvatura Cambridge, perché questa è un'altra delle grosse novità della formula college. Noi negli ultimi anni più volte anche qui nei momenti di promozione radiofonica abbiamo raccontato del nostro essere diventati scuola Cambridge, del nostro proporre materie non con la formula CLIL ma proprio delle materie, delle discipline in lingua inglese, quindi biology, chemistry. Ecco, questo diventa a questo punto una scelta, un'opzione per lo studente, proprio perché l'idea è quella di creare, offrire un percorso che sia, in inglese si suol dire tailor made, io essendo docente di inglese uso questo termine, che sia un po' cucito come un abito su misura per lo studente. Quindi, tornando alla curvatura Cambridge, la possibilità in queste due ore aggiuntive del monte ore settimanali di studiare una disciplina non linguistica in lingua inglese. Ovviamente questa curvatura potrà essere scelta da studenti di indirizzi diversi, quindi non potrà più essere una materia prettamente scientifica o prettamente umanistica, ma sarà una materia Global Perspectives che si spalma bene su diversi percorsi.
2: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, dopo continuiamo.
4: Grazie.

0: Bene, ritorniamo allora a parlare dell'Istituto Castelli e ridiamo la parola alla professoressa Crespi che conclude il tema delle curvature.
1: Sì, stavamo giusto parlando di questo, queste due ore aggiuntive all'orario settimanale, tre possibilità per il primo triennio, tre possibilità invece per l'ultimo biennio, che sono tre percorsi, uno alternativo all'altro, di chiara matrice di orientamento post-diploma, proprio perché l'orientamento post-diploma è qualcosa a cui tutte le scuole lavorano molto e abbiamo proprio deciso di creare questi tre percorsi, sempre tenendo in considerazione le scelte dei nostri studenti, dei nostri diplomati degli ultimi anni. Quindi tre curvature, una orientata alle professioni sanitarie, alle facoltà di medicina e quant'altro, una per tutti coloro che vorranno iscriversi a facoltà tipo scienze politiche piuttosto che mediazioni internazionali, e una invece per tutti coloro che vorranno andare al Politecnico o a frequentare corsi simili, quindi ingegneria e tutte le facoltà scientifiche. Esiste anche un completamento di offerta formativa, quindi tante iniziative, alcune già presenti nell'attuale offerta formativa, a completamento dell'attuale offerta formativa, altre che saranno inserite con la formula college, giusto per citarle, un corso di teatro con l'attore Pastori, un corso di coro con il maestro Muto e tante iniziative di solidarietà.
2: Ah, ecco, interessante.
1: Poi
0: questo è il pomeriggio.
1: Sì,
0: questo è il pomeriggio,
1: esatto.
0: Ecco, per la fascia pomeridiana.
1: Per gli studenti ci sarà sempre la possibilità di fermarsi a scuola per studiare nel pomeriggio in ambienti dedicati e in alcune giornate con la presenza anche di docenti. Ecco. Adesso mi taccio anche per non spoilerare troppo di questa formula nuova.
2: Praticamente una scuola che funziona praticamente quasi tutto il giorno.
1: Esatto.
2: Ecco, dove il ragazzo ha da studiare ma anche ha delle attività che possono interessargli e può anche approfondire alcuni suoi hobby, alcune sue
1: passioni,
2: preferenze,
1: sì.
2: Passioni. Sì. Certo. Adesso diamo la parola alla professoressa Borsani.
3: Sì, volevo giusto quello che accennavamo prima, fare un focus sul Made in Italy, perché l'abbiamo scelto, perché è un percorso abbastanza innovativo e perché dopo uno studio diciamo un po' del territorio ci si è resi conto che serve, c'è una richiesta importante per la formazione dei futuri ambasciatori dell'eccellenza italiana in qualche modo. Per cui che cos'è questo Made in Italy? È un percorso studiato e voluto anche appunto dal Ministero per creare una sorta di ponte tra la formazione didattica e
0: il
3: mondo del lavoro, per cui risponde innanzitutto a una focalizzazione di quello che è il diritto, l'economia dei mercati internazionali, con un'attenzione all'arte, al marketing, alle lingue straniere, per formare i famosi businessmen del futuro in qualche modo, soprattutto nelle quattro aree in cui potenziali e forti del Made in Italy, che sono appunto l'agroalimentare, l'automazione, l'ambito degli abiti, per cui della moda, e l'ambito dell'arredo, per cui del design. Questi sono gli elementi forti su cui si lavorerà in tutto il percorso del quinquennio. E oltre la parte diciamo di formazione culturale, che rimane simile a quella dei percorsi liceali tradizionali, per cui con la filosofia, insomma la parte di matematica italiana, di quelle materie che insomma sono formanti, ma anche tanta parte legata a aspetti laboratoriali di progettazione più che di creazione, cioè proprio la progettazione per creare questo la trasformazione diciamo del bello italiano in business, un po' questo quello, certo, che i ragazzi dovranno un po' imparare. Però appunto vuole da quando è stata proposta dal Ministero questo percorso, sicuramente non ha avuto un boom di richieste ma una crescita progressiva. Questo vuol dire che sul territorio si sta capendo che questo percorso è sicuramente un percorso interessante da attivare e da alimentare con le nuove risorse, per cui anche noi abbiamo voluto nel nostro piccolo, visto che anche sul territorio mancava questa proposta.
2: Il proseguo poi nell'università come potrebbe essere quello del Made in Italy?
3: Le risposte potrebbero essere sempre legate all'ambito manageriale, per cui il marketing, l'ambito economico, per cui percorsi di economia, economia aziendale, finanza, piuttosto che anche scuole di alta formazione, per cui anche proprio più settoriale, più nell'ambito diciamo lavorativo, in senso più stretto, ecco, intendo dire magari.
0: Sembra che ci sia un ampio
2: infatti ho fatto apposta la domanda per fare in modo che anche l'ascoltatore capisca che raggio d'azione ha questa scelta, ecco, che non è canalizzata in un corso
3: il percorso di studi, cioè la materia caratterizzante sono appunto il diritto internazionale, l'economia, lo studio d'economia dei mercati internazionali, per cui questa ampia apertura verso l'internalizzazione per cui è anche legata ad esempio alla scelta di usare, tenere due lingue straniere a differenza degli altri percorsi magari liceali.
2: Ecco, molto interessante e molto nuovo soprattutto per questa offerta, ecco, molto molto nuovo. Adesso diamo la parola a Claudia Moscara che ci dà un po' di appuntamenti per poter appunto partecipare alla presentazione dal vivo
0: del nuovo anno scolastico.
2: Ecco, di questo nuovo anno scolastico che non sarà quest'anno ma sarà per l'anno successivo.
4: Certo. Esatto, questa formula college sarà valida a partire dal 2027, quindi anno scolastico 2027-2028. Abbiamo già svolto alcune date di Open Day nel mese di maggio per far conoscere questa novità, ma non mancherà la possibilità di frequentare, di conoscere e di visitare direttamente la scuola. Nel mese di settembre organizzeremo altre date di Open Day e per qualsiasi informazione si può consultare il sito web che presenta appunto tutte queste novità, oppure prendere contatti direttamente con la coordinatrice del liceo qui presente, Claudia Crespi, per fissare degli appuntamenti e visitare direttamente la scuola. Vi ricordiamo anche che le iscrizioni sono già aperte anche per l'anno scolastico 2027, quindi anche in questo caso tramite il sito web si può accedere a qualsiasi informazione.
2: Ecco, benissimo. Hai qualche altra domanda?
0: No,
2: mi sembra che appunto avete presentato
0: bene.
2: Ad aggiungere qualcosa alla professoressa Crespi.
1: Come al solito dimentico qualche pezzettino importante. Una delle collaborazioni più importanti, più significative che abbiamo attivato per questa Formula College è con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi in collaborazione con la sede di Milano abbiamo attivato il programma Early College e questo è qualcosa di cui potranno usufruire anche gli attuali studenti del Castelli, quindi non solo i futuri studenti della Formula College quando arriveranno in quarto quinto anno. Che cos'è l'Early College? La possibilità fondamentalmente per i nostri studenti di cominciare a frequentare alcuni corsi, alcuni ambienti, alcuni spazi, conoscere alcuni docenti universitari prima di diventare ufficialmente studenti del percorso universitario. Ecco, questo è proprio
2: un'apertura con l'Università Cattolica.
1: Esatto, proprio una sorta di passerella, se vogliamo.
2: Per ovviamente assistere a delle lezioni, per assistere a qualcosa che a loro interessa, per vedere un po' come funziona.
1: Anche per accogliere dei docenti che verranno da noi a tenere dei seminari, delle lezioni, dei
2: anche
1: focus
2: quello.
1: Su argomenti specifici.
0: Cioè per creare un collegamento tra il superiore e l'università.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: Per tutti
2: una
0: gli studenti.
2: Una continuità proprio. Bello, molto cosa. Interessante.
1: Ecco, mi sono inserita sull'ultimo,
0: fatto benissimo, perché è importante.
1: Grazie.
0: L'avevamo già detto, mi pare, questa cosa, però ripetita Juvan.
1: Perfetto.
2: Sì, l'avevamo già detto quando abbiamo assistito all'Open Day che abbiamo partecipato.
0: Va bene, allora ringraziamo Claudia Crespi, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Castelli di Saronno di essere stati con noi, ci hanno illuminato su quello che saranno appunto i corsi per i nuovi anni scolastici, ma li inviteremo anche magari da settembre per altre novità e informazioni. Grazie a entrambi
2: grazie a
0: e grazie a tutti.
2: A presto.

0: indirizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: Casa Bianca e Teheran confermano. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano, in particolare Bagheyn, ha precisato che il memorando d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato da entrambe le parti in via elettronica. Domani l'incontro delle delegazioni a Lucerne, Svizzera. Ha diffuso il testo dell'accordo. Per l'Iran ha previsto un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Teheran accetta però di diluire il suo uranio. La questione gestione di Hormuz sarà definita nei 60 giorni di trattative che seguiranno dalla firma domani a Losanna. Sarà il Papa a celebrare oggi alle 16:30 i funerali del cardinale Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello, esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore in via Aurelia. Ha servito la Chiesa con profonda dedizione. Queste le parole di saluto dei vescovi italiani. La vita del cardinale Ruini nel servizio di Paolo Fucini.
1: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV.
0: Ieri Trump, dal vertice del G7 di Vienna, ha rivendicato il successo dell'operazione Golfo, auspicando poi la fine della guerra in Ucraina e parlando di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato contatti con la Russia. Intanto il sindaco di Mosca questa mattina riporta di nuovi attacchi di droni ucraini nell'area della città, affermando che è stata colpita una raffineria. Meloni si dichiara soddisfatta del vertice di Vienna e, parlando di convergenza tra leader non scontata, torna anche sul disgelo con Trump. Abbiamo entrambi un carattere forte, ma capiamo i nostri punti di vista. Oltre 527.000 studenti si cimenteranno oggi negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano. La scelta sarà tra 7 tracce, mentre domani seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, ancora tutti i giorni insieme dalle 7 alle 10 su in Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani, questa mattina ancora una volta, sono abbastanza consonanti nel titolo di apertura perché si guarda allo sviluppo della questione Stati Uniti-Iran con la notizia arrivata a nottetempo, quindi i giornali, alcuni diciamo che sono arrivati a dare semplicemente l'annuncio che ci sarebbe stata, altri invece ovviamente sono rimasti alle notizie di ieri pomeriggio sera tardi. Cosa è successo? Che nella notte, a sorpresa, cosa confermata sia da parte iraniana che da parte statunitense, c'è stata la firma elettronica dell'accordo. E voi potreste anche dire: ma non c'era già stata domenica scorsa per i festeggiamenti del compleanno di Trump? E sì, avete ragione, però già si parlava di una sorta di memorandum, un impegno a firmare un'intesa che sarebbe poi stata in qualche modo concretizzata nella firma cartacea di venerdì e che avrebbe aperto a 60 giorni per verificare le possibilità di arrivare a un vero accordo. Quindi l'abbiamo detto, c'è un articolato di una certa complessità, un po' perché è sempre così quando si parla di accordi tanto importanti e soprattutto che vedono un conflitto in corso dove nessuna delle due parti sta veramente prevalendo o soccombendo, e dall'altro proprio perché ci sono tanti diversi elementi che si intrecciano anche con equilibri internazionali. Quindi purtroppo è facile iniziare le guerre, il complicato è sempre chiudere. Quindi comunque il fatto che sia stato confermato da entrambe le parti che si è avviato questo meccanismo, ancorché incerto e complesso, è sicuramente una buona notizia. E poi tra l'altro proprio ieri la prima è stata l'Arabia, poi sono seguite altre fonti di stampa internazionale, sono stati resi noti 14 punti. Possiamo dire che questi 14 punti, tra investimenti, tra fondi scongelati, tra gestione di Hormuz, tra questione nucleare, possiamo dire che ne vale uno, nel senso si è deciso di riaprire Hormuz, anche se probabilmente non torneremo allo stretto libero, navigabile libero come il 27 febbraio. Però ancora questo non lo sappiamo, sappiamo che Hormuz riparte, riapre e poi tutto il resto è da definire in questi 60 giorni. Possiamo veramente tradurlo e sintetizzarlo così, però poi andremo nei particolari. L'altra notizia, al di là della politica e del corollario, gli addentellati del G7 di Vienna, che si è chiuso appunto ieri in Francia, ha visto anche diciamo una parte politica che riguarda i riflessi soprattutto per quanto riguarda l'Italia, o meglio le relazioni Italia-Stati Uniti, cioè è stato un po' definito il ricongiungimento tra Meloni e Trump, che dall'altro giorno, quando Trump era arrivato al vertice di Vienna, c'è anche chi con dei meme fantastici, anche rispettosi, però insomma ha riportato un po' il riavvicinamento fatto di sguardi da lontano, di mezzi sorrisi, insomma poi alla fine ieri c'è stato questo rinnovato e rilanciato rapporto con Meloni stessa, che ha spiegato: siamo sempre stati amici, siamo due persone con caratteri diversi, il primo elemento, il primo obiettivo di entrambi è il bene dei nostri paesi, anzi, perdon, parlando di Meloni, il bene delle nostre nazioni, però ci rispettiamo, insomma, è tutto a seguire. E poi l'altra notizia è quella che ancora insiste e guarda l'addio al cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Oggi saranno celebrati i funerali e a celebrarli alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro sarà proprio Papa Leone. Ed è da qui che cominciamo, perché l'Avvenire apre proprio con questa notizia, corredata da tanti ritratti, analisi, racconti anche intimi, affettuosi di chi poi poi avuto una condivisione di parte della vita con il cardinale Ruini. Leone ai funerali del fratello esperto e saggio, queste sono state proprio le parole utilizzate ieri dal Papa per parlare del cardinale Ruini. E poi il grazie della CEI, una guida intelligente, così riporta una nota del Consiglio della Conferenza Episcopale Italiana, quando invece il giorno prima era arrivato proprio quello del cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra le tante interviste, quella di Andrea Riccardi di Sant'Egidio, che ci racconta il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma. E poi anche politici di spessore come Fioroni e Quagliariello, il cordoglio del mondo politico, un realista guardava ai valori. E poi ancora il teologo Monsignor Bruno Forte, curiosità e aneddoti, era innamorato di Cristo. È veramente un appassionato racconto di Bruno Forte, anche editorialista dell'Avvenire. Non vado a darvene lettura perché Monsignor Forte sarà con noi questa mattina. Ancora restiamo sul quotidiano Avvenire, però per scivolare sul taglio centrale, perché se ricordate di questa notizia, noi in questi giorni ne abbiamo parlato più volte, ovvero dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri per i migranti. Misure senza dignità, titolo Avvenire. Il Parlamento europeo approva il regolamento, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Decisivo è stato l'asse tra PPE, quindi tra i popolari, e le destre. Il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania. Non torno a spiegare, abbiamo già fatto in questi giorni il perché non è proprio così, però insomma ovviamente siamo ancora una volta in clima di campagna elettorale che di fatto si è già aperta in modo scoppiettante. Mi riferisco tutto al fronte Vannacci e non solo. Siamo sul Corriere della Sera e proprio il taglio centrale dedicato alla politica italiana. Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene. La leader dice: non mi pongo il tema. Questo però non è l'apertura, perché l'apertura guarda all'Iran e ai 14 punti dell'accordo. Firmata l'intesa digitale, Trump avverte: rispettino gli impegni o bombardo. E vabbè, questo si sa. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore? La premier dice: col presidente americano rapporto immutato. E poi, scusate se sorrido, però Trump fa sempre Trump, è anche giusto e coerente che sia così, cioè non è che uno poi esce dalla propria natura, no? Non è che a seconda dei contesti riesci a essere diverso da te stesso e a tradire te stesso, soprattutto se hai un carattere, una caratura come Trump. Se vi ricordate, sarà già detto che c'era un po' di strategia, mi passerà il termine, ruffiana, ma lo dico con massimo rispetto, da parte di Macron, che aveva previsto la chiusura del vertice di Evian, del G7, una cena nel fasto e nel richiamo storico, imperiale, regale di Versailles. Vabbè, perché si sa che insomma che Trump mostra una certa debolezza, no? Rispetto a questi scenari. E poi c'è da dire, gli Stati Uniti, potenza mondiale, economica, militare, ma non hanno certo quella ricchezza di storie, dunque anche di monumenti, dunque anche di palazzi, di luoghi che hanno il fascino storico, ma anche proprio di ricchezza, di opulenza che abbiamo dalle nostre parti. E quindi insomma la Reggia di Versailles è qualcosa di meraviglioso, che sicuramente non può lasciare indifferenti, tantomeno se ti chiami Trump e tantomeno se ti dicono che la cena è organizzata per celebrare l'anniversario dell'indipendenza americana, quindi sei un po' tu il protagonista. Bene. USA e Iran firmano l'intesa, Trump rilancia le minacce. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. E poi ci si sposta subito a pagina 3 con il racconto della cena nei saloni di Luigi XIV del Re Sole. È lì, è questo lo scenario di Trump. La carta diplomatica degli ori di Versailles. Il tycoon ammira e dice: però questa è roba seria. Ecco. E siamo convinti che questa sia una traduzione gergale ma letterale di quello che ha detto Trump. Poi, visto che noi siamo italiani, ovviamente non possiamo che soffermarci anche sul menù di ieri sera. Nel menù, maiale nero, asparagi e torta al cioccolato. Però e ovviamente anche un sorriso così in questi tempi così difficili, grami e duri. Iran, Stati Uniti, ecco il piano, è Repubblica col suo titolo che ci costringe a tornare serie molto pragmatici sui 14 punti che vengono poi delineati nelle pagine interne. In bilico nucleare Hormuz, Teheran salva i suoi missili. E anche qua c'è stato un passaggio della conferenza conclusiva di Trump che stupirebbe se non avessimo capito che in realtà gli Stati Uniti sono stati anche costretti ad accettare in questo accordo molti punti che non sono certo a favore degli Stati Uniti ma a favore dell'Iran, e se non sapessimo anche il pragmatismo che ci vuole in queste condizioni e se non conoscessimo Trump, perché se vi ricordate uno dei punti fermi non era soltanto la questione del nucleare iraniano ma anche della distruzione dell'arsenale balistico dell'Iran, distruzione barra forte ridimensionamento. E invece ieri cosa ha detto Trump in conferenza stampa di fronte alla domanda, scusate ma allora l'Iran mantiene i suoi missili? E Trump ha detto, beh certo che l'Iran mantiene i suoi missili, io non posso fornire missili e permettere che l'Arabia Saudita abbia un arsenale balistico e l'Iran no. Questo è quanto ha detto, tutto quello che poi vorrei far presente che l'Arabia Saudita ha citato un suo stretto alleato nella regione, e quindi vabbè, siamo nel mondo di Trump, tutto viene stravolto anche a parole, perché la verità è che questo è stato un accordo a cui si è arrivati per mettere fine a una situazione di forte destabilizzazione non solo regionale ma internazionale a livello di economia e di riequilibri delle alleanze. Quali sono questi 14 punti? Ve lo ripeto, vado molto veloce a dirveli perché sono poi tutti da definire nei 60 giorni che seguiranno e sono anche tutti, come dire, step by step, cioè scatteranno nel momento in cui anche gli altri bullet point, cioè proprio punti, saranno in qualche modo realizzati. Ve l'ho detto, voi tenete presente che si punta a Hormuz, tutto il resto, anche il nucleare, viene dopo, posto che Hormuz sappiamo riapertura ma non in quale modalità di gestione. Stop alle armi, primo punto, Stati Uniti e Iran si impegnano alla cessazione immediata e permanente delle operazioni militari, non interferenza. Poi calendario, questi 60 giorni, via il blocco statunitense, il blocco del blocco, così l'abbiamo definito in queste settimane, navi a Hormuz, l'Iran si impegna a garantire il transito, poi negozierà con l'Oman la futura amministrazione, ricostruzione, addio alle sanzioni, niente atomiche, status quo, in attesa dell'accordo finale l'Iran manterrà l'attuale status quo del programma nucleare, quindi finché non si arriva a definire il tutto l'uranio resta lì, export di greggio, asset sbloccati, monitoraggio, seconda fase, ratifica delle Nazioni Unite. Quindi se avete l'impressione che sia un accordo che pregna di più l'Iran degli Stati Uniti, la vostra impressione è assolutamente giusta. Io però qua mi fermo prima di voltare pagina, andare in altri dettagli tagli e temi, perché tutti i quotidiani oggi ci ricordano che la famosa frase, espressione, formula che viene utilizzata in questi casi, l'esercito di 500.000 di studenti oggi pronta per l'esame di maturità, e posso tornare a dire esame di maturità senza metterlo tra virgolette, perché l'esame di Stato con la riforma che prende avvio oggi, la riforma della riforma, ogni anno c'è una sorta di riforma, torna a chiamarsi esame di maturità, e con questo si cimenteranno i 527.000 maturandi a cominciare da oggi prima prova, quella del tema sette le tracce. Noi subito diamo il buongiorno a quella che abbiamo eletto come nostra maturanda, la maturanda del buongiorno in blu della maturità 2026. Raggiungiamo, siamo in Lombardia, siamo a Vimercate, Emma Bricco, maturanda del liceo classico Banfi. Buongiorno Emma.
3: Buongiorno, eccomi.
2: Emma, in bocca al lupo, che notte hai passato? Tranquilla, hai dormito?
3: No, in realtà sono riuscita a dormire, magnesio e melatonina, proprio, poi su YouTube quei video rilassanti in cui dicono ora respiro e sono andata a dormire. Sì, dai.
2: Bene, bene.
3: Sì, sì, sì.
2: Senti, ora tu sei a casa o stai già raggiungendo i tuoi compagni al liceo?
3: E adesso sono vicino a un barettino in cui sto facendo colazione con la mia mamma e mio babbo. E allora facciamo colazione insieme. Lascia la Nutella e andiamo.
2: Ottima, poi ci vuole un po' di energia. Quindi colazione propiziatoria con papà e mamma. Che serve. Senti, ma con gli amici queste famose sette tracce, visto che c'è sempre, no? Un po'.
3: Certo.
2: Che cosa vi aspettate?
3: Allora, diciamo che alcuni di noi speravano proprio in delle tracce collegabili a Pirandello, anche se in realtà Pirandello con il relativismo conoscitivo, con tutta la questione delle maschere, con le sue varie opere, è collegabile a qualunque traccia che cerchi di indagare sull'individuo, anche tutte le tracce sui social che generalmente il ministero inserisce sempre. Poi io ho degli amici al liceo classico che sono molto bravi nella letteratura, nelle parafrasi, e quindi puntano la prima traccia, mentre invece i ragazzi un po' più creativi puntano sempre alla traccia B, quindi con un testo e con delle domande guidate, oppure proprio la C, che è puramente diciamo che è proprio il lavorare su una tesi specifica e gestirsi tutto da soli, però è un po' impegnativa anche la C, sì.
2: Tu anche per le tue doti e le tue capacità, interessi, punti su qualcosa che possa essere ricondotto a Pirandello, visto quanto ami e traffichi il teatro?
3: Sì, io spero in una traccia B e spero che sia una traccia che cerchi di farci lavorare su un'attualità, ma un'attualità legata alla geopolitica, nel senso spero proprio di poter raccontare quello che noi ragazzi stiamo cercando di costruire, poter in qualche modo segnalare quanto i ragazzi sentano proprio quello che sta avvenendo nel mondo, il conflitto in Medio Oriente, e come noi cittadini stiamo cercando, noi ragazzi possiamo in qualche modo, studiando, esponendoci, vivendo il volontariato nelle nostre città, in qualche modo far parte di una cittadinanza attiva che si oppone a qualunque violenza, a qualunque violazione dei diritti umani. Quindi io spero che possa in qualche modo nei nostri temi emergere sensibilità, ovviamente sempre con rigore nella sintassi, sempre con tutte quelle che sono le norme che in qualche modo guidano qualunque tema di un liceo classico,
2: certo.
3: Però spero proprio che ci sia spazio per quello che sentiamo importante noi, quindi spero nella commissione che punti anche a questo, ecco.
2: Sì, sarebbe veramente strano non ci fosse un richiamo di qualche tipo a voi giovani di fronte a tutto quello che a livello internazionale sta succedendo, no?

0: mia classe, insieme al nostro professore di filosofia, che è assolutamente fuori dagli schemi, ci insegna teatro, ci fa lavorare su cose molto particolari, ma abbiamo fatto un lavoro proprio sulla democrazia, cioè capire che cos'è la democrazia, i codici procedurali, come Bobbio interpreta questa forma di governo. Quindi anche quello sarebbe interessante, ma forse sono argomenti così complessi che preferirei parlarne in un orale.
1: Beh, perché uno poi rischia di perdersi. Domani seconda prova, cosa dovrai affrontare, in cosa ti cimenterai?
0: Io affronto una versione. Vabbè.
1: Si sa.
0: Sappiamo che è così, è da 5 anni che tentiamo di prendere sufficienza nelle versioni, andiamo lì i più sereni possibili.
1: Visto che la lettera ormai l'hanno già estratta l'altro giorno, tu a oggi sai già qual è il giorno del tuo orale?
0: Io so già quando è il mio orale. In realtà sono capitata, io sono gemellata a una sezione di un altro indirizzo e loro vanno la prima settimana, quindi io vado la seconda settimana e sono finita il 4 luglio.
1: Ah.
0: È un po', sì, un po' tardino, però va bene, avrò tempo di ripassare tutto.
1: Cos'è che temi di più rispetto a questa, allora, questa prova che è tornata a chiamarsi maturità? Io sono felicissima che sia tornata.
0: Anch'io sono contenta per alcune cose, per altre è un po' meno, nel senso che il ministero sceglie 4 materie che Valditara sosteneva di indirizzo. In realtà noi hanno fatto uscire matematica al posto di greco, quindi
1: ho sentito questa cosa ho detto no, devo aver capito male. Fa a far uscire matematica? Ma non sarai l'unica, secondo me c'è stata un'inondazione lacrimale in Italia, perché
0: insieme ai ragazzi dell'artistico a cui è uscita filosofia e fisica al posto di storia dell'arte, cioè proprio abbiamo sentito le urla, ha fatto troppo ridere. Quindi un po' quello, il timore di matematica orale, e poi in generale anche il ritorno proprio a un'interrogazione frontale, nel senso domande e risposte con un'esterna varia, il rischio che magari si punti su alcuni aspetti meno centrali nel percorso che si è fatto con l'insegnante c'è, però
1: certo.
0: Diciamo che passa tutto, ce la faremo.
1: Ce la faremo, e poi un passo alla volta. Oggi ci concentriamo sulla prova d'italiano. Emma, ancora un grande, enorme in bocca al lupo a te, a tutti i tuoi compagni, e noi ci risentiamo presto. Ti seguiamo. Sei la nostra maturanda.
0: Grazie. Un saluto a tutti. Ciao.
1: Un caro saluto, Emma Bricco, fantastica, anche perché noi la conosciamo molto bene. Emma Bricco è veramente una ragazza meravigliosa, e scommettiamo su questi nostri giovani. Allora, lasciamo il liceo classico Banfi di Vimercati. No, ma io dico veramente, come si fa a far uscire matematica al liceo classico, giustificando poi, perché l'assetto del piano di riforma è questo, quelle materie che sono sostanziali, che vanno a verificare veramente il percorso fatto, e quindi dovrebbero rispecchiare le materie identificate come materia d'esame rispetto alla natura e all'indirizzo della scuola. Ora, liceo classico, matematica, no, io non so chi di voi ha fatto il liceo classico, io l'ho fatto, vi assicuro che matematica non voglio dire che sia una compagna d'orpello delle altre materie, però non è certo quella che qualifica chi ha fatto, ma anche quello che prevede il corso di studi di un liceo classico. Vabbè, vi avevo detto che i giornali li avremmo ripresi, e ci siamo. È La Stampa che fredda un po' tutte le nostre gioie e soddisfazioni per la notizia dell'apertura di Hormuz, unica certezza, perché ci dice che la pace non ridurrà le bollette, o meglio, a dirlo è il commissario europeo all'energia Jorgensen, che dice che il prezzo del gas resterà ancora alto per anni. Quindi, nonostante le fluttuazioni siano scese, diciamo che l'instabilità ormai avrà una quota a parte nella definizione delle bollette. Prendetela così, tanto poi vi spieghiamo meglio. E poi il taglio centrale torna su Ruini, il mio Ruini. A raccontarlo è padre Georg, che spiega: univa la teologia una santa furbizia, mise in guardia Papa Benedetto XVI. USA Iran intesa in 14 punti, al titolo del Messaggero, che nel taglio centrale però torna e scivola sulla cronaca ancora una volta Garlasco, ma per un fatto molto serio e preoccupante, che forse dovrebbe anche essere un richiamo a tutti quelli che nella vicenda di Garlasco stanno anche da una parte lucrando, dall'altro insistendo, cercando di evidenziare notizie anche laddove non ci sono, in attesa invece della cronaca

0: dei passi e passaggi giudiziari e di inchiesta, che sappiamo, seconda inchiesta a Garlasco, che si concluderà in settembre prossimo. Cosa è successo? La mamma di Sempio, Andrea Sempio, unico e nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Pavia, ricoverata, overdose di tranquillanti, un mese fa rivelò: in tanti mi dicono ucciditi. Trump, pace e minacce, questo è il titolo di QN, ancora una volta il taglio centrale. Sempio, ricoverata la madre, illegale, ha parlato di overdose di farmaci, precisando che fortunatamente la signora adesso, insomma, ha subito una lavanda gastrica, sta bene, ma non sappiamo se l'overdose è stata voluta o accidentale. Il giornale: porte chiuse, migranti, svolte in Europa, a Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili e hub terzi su modello Albania. L'abbiamo detto, il giornale riporta l'impostazione del governo di Meloni, non è che c'è questa apertura però al modello Albania, l'abbiamo già spiegato il motivo, lo rifaremo forse addirittura domani, urge puntualizzazione. Il Foglio: Trump fa il piazzista con il suo deal, il presidente americano difende l'accordo con l'Iran, se il regime non si comporta bene ricomincio le bombe, il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, e la lealtà tra alleati non conta più. Quello che dicevamo prima proprio con Emma Bricco, no? Completa rivisitazione degli equilibri internazionali, delle regole, delle alleanze, del detto non detto, che comunque delle intese che si finalizzavano in un ordine internazionale in qualche modo tenevano. Il Fatto Quotidiano torna a parlare di giustizia e ingiustizia, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Sole 24 ore, iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. Chiudiamo con i titoli sportivi, il re è sempre Leo, subito 3 gol, Argentina in delirio, dunque la Gazzetta dello Sport omaggiando Leo Messi, guarda i mondiali in corso, né oltre oceano. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo è proprio a Ormuz che andiamo.
1: In blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: arrivata la notizia che la firma elettronica rispetto all'accordo memorandum Stati Uniti-Iran c'è stata. Ieri Daivian ha apposto la firma a Trump, e lo stesso, qui c'è proprio l'ufficialità che ci arriva da Teheran, hanno fatto gli iraniani. E poi comunque domani l'incontro a Losanna tra le delegazioni ci sarà, immaginiamo che ci sarà anche la firma di un cartaceo, ma soprattutto da domani prendono il via i famosi 60 giorni per implementarli questi punti. 14 punti sono stati ieri anticipati dal portale di informazione Al-Arabiya, confermati poi dalla Casa Bianca, e devo dire che quasi tutti i punti questa volta concordano tra la versione iraniana e la versione statunitense. Si gioca un po' di sfumature, ma ve l'ho detto, più che altro capiamo che c'è un punto fermo: Hormuz deve riaprire, però come e a quali condizioni e quando riaprirà dovrà essere deciso e verificato in questi 60 giorni. E lo stesso la questione del nucleare, perché al momento c'è solo la dichiarazione, ma lì non è niente di nuovo, che l'Iran non punta ad avere l'atomica. Si parla di diluzione dell'uranio, però appunto anche questo è uno degli elementi da codificare, dettagliare in questi 60 giorni. Poi c'è poco altro, ci sono degli investimenti, però sono tutti step by step, cioè nel momento in cui l'Iran farà questo, questo e questo, allora gli Stati Uniti faranno questo, questo e questo. Si parla soprattutto della questione sanzioni, investimenti, famosi 300 miliardi. Bene, noi ci vogliamo concentrare su Hormuz, perché l'abbiamo capito, il problema di Iran era di Trump era proprio riaprire Hormuz. In realtà è il problema anche nostro e di buona parte del mondo. Cosa sappiamo, ma poi soprattutto che cosa significa riaprire Hormuz? E torneremo al 27 febbraio, quindi possiamo pensare di tornare a quello che prevede il diritto internazionale commerciale marittimo, cioè è uno stretto naturale e quindi è assolutamente navigabile da tutti senza balzelli. Buongiorno all'ammiraglio Fabio Caffi, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista, c'è un suo bellissimo pezzo su formiche che vi consiglio di recuperare. Buongiorno ammiraglio.
1: Grazie a lei, grazie, buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Allora ammiraglio, prima di tutto, ci sono possibilità di tornare a un Hormuz ante 28 febbraio secondo lei?
1: Ah, quello prima del 28 febbraio era un Hormuz basato sui principi del diritto del mare e si dava per scontato che ci fosse la libertà di navigazione, a meno naturalmente di un conflitto che è avvenuto, e quindi nel frattempo però si sono modificate quelle che erano le regole consuetudinarie precedenti, non nel senso che siano state eliminate, ma nel senso che sono state interpretate diversamente, soprattutto da parte dell'Iran, all'Iran che ha alzato il suo livello di ambizione sul controllo dello stretto, considerandolo, come si dice, una leva strategica, un tema su cui un argomento su cui puntare le sue politiche di negazione del passaggio e di incremento della propria potenza negoziale.
0: Anche perché se sempre era stata teorizzata, no, la chiusura di Hormuz come leva di pressione da parte hanno avuto il riscontro, la verifica che funziona e funziona bene, no?
1: Guardi, io come ho detto anche altre volte, me ne occupo dagli anni 80, sono vecchiotto anch'io, no? Dal 1987 e da allora più volte periodicamente veniva fuori questa questione della chiusura di Hormuz, che veniva guardata con un certo ribrezzo, diciamo tra virgolette, perché era una assurdità inconcepibile, a meno attualmente di un conflitto, e allora sarebbe stato negato il passaggio ai belligeranti, cioè nel caso di specie adesso agli Stati Uniti e all'Israele. Ma nessuno avrebbe mai ammesso che l'Iran avesse aumentato il suo controllo sullo stretto, il che è avvenuto adesso, che ci sono delle ambizioni dell'Iran di avere dei diritti territoriali sul passaggio dello stretto. Naturalmente quali tipi di diritti? non incondizionati e pieni totali come avviene nelle acque territoriali, ma di tipo territorialistico. Quindi l'Iran che cosa pretende adesso? Pretende due argomenti fondamentali. Uno è il corrispettivo di tasse oppure di fees, come si dice, cioè corrispettivi per servizi. Quindi,
0: che non è pedaggio, no? Perché il diritto internazionale vieta il pedaggio.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: i servizi, poi non si capisce perché finora siamo riusciti a fare senza i servizi, però l'Iran ovviamente per cercare di rimanere.
1: C'è una norma della Convenzione del diritto del mare per cui che vieta il pagamento di compensi per il passaggio delle acque territoriali. Però se la mettiamo sul piano dei servizi, allora qualcosa può cambiare. Allora che tipo di servizi? Per esempio il pilotaggio oppure un servizio di protezione anti inquinamento oppure il passaggio in sicurezza. Allora se la mettiamo da questo punto di vista qualcosa ci può stare. Per esempio il pilotaggio, ma è necessario, non è necessario? Noi per esempio lo prevediamo nelle bocche di Bonifacio, anche nello stretto di Messina, delle forme di pilotaggio. Attualmente qui però bisogna vedere da che parte in che versante si devono pagare questi compensi, cioè dal versante iraniano o anche da quello omanita. Perché il passaggio avviene da due lati, no? Sotto la costa iraniana e sotto la costa omanita, ok? Allora, sotto la costa iraniana il passaggio è un po' difficile perché ci sono dei fondali più bassi. E quindi in teoria lì il pilotaggio ci potrebbe stare, perché le navi devono essere istradate in percorsi particolari, anche perché poi c'è la questione del minamento che affrontiamo.
0: Che non è proprio secondario, esatto, l'affrontiamo dopo.
1: Dalla parte omanita pare che il minamento sia più diffuso e comunque dalla parte omanita ci sono già dei corridoi di traffico in entrata e in uscita. Cosa sono i corridoi di traffico? Sono dei percorsi obbligati che le navi devono seguire e che sono stati approvati a suo tempo dall'Organizzazione Marittima Internazionale. Quindi le navi in entrata e in uscita dal Golfo Persico sono tenuti a passare dalla parte omanita, che è quella più sicura dal punto di vista della navigazione. Fino adesso dalla parte iraniana passava chi ci voleva passare e probabilmente continuerà ad essere così. Cioè può darsi che l'accordo preveda la libertà di navigazione senza se e senza ma poi dalla parte iraniana passeranno gli amici dell'Iran, che ne so, i cinesi,
0: per esempio,
1: che vorranno sopportare alle condizioni iraniane. Però l'incognita è l'Oman,
0: ora sta zitto, perché lo possiamo dire, è ovvio che l'Oman vede la possibilità di concretizzarsi di una fare non da poco, no? Di un business interessante.
1: Un ruolo internazionale e dire: guardate, vi assicuro che dalla parte mia voi passerete, adesso mi darò da fare anche per sminare e poi in futuro assicurerò la libertà di navigazione. Ecco, ma l'Oman è insondabile da un certo punto di vista. Poi non dobbiamo dimenticare che in passato, anni fa, aveva manifestato delle posizioni simili a quelle iraniane, cioè che il passaggio non fosse libero completamente, che ci bisognasse tutelare la sicurezza dello Stato costiero. Quindi ha una posizione particolare che però non è ben conosciuta e che non viene diffusa.
0: C'è una grande saggezza araba nel gestire e attendere i tempi. Infatti ricordiamo che uno dei punti prevede che sia proprio l'Iran in questi 60 giorni a dibattere con Oman, no? La questione, quindi ovviamente ne sapremo.
1: Per esempio la questione dell'Oman si pone anche per noi, no? Noi Italia, perché lei come sa abbiamo dei cacciamine che sono pronti a entrare entrare in azione.
0: Sì.
1: Sono già lì in zona, a Gibuti stiamo aspettando. Allora, questi cacciamine entreranno in azione quando riceveranno naturalmente l'approvazione del nostro Parlamento e certo, quando la coalizione dei volenterosi, quella guida inglese e francese, prenderà l'avvio. Bene. Però per operare bisogna avere il consenso dell'Oman,
0: certo,
1: perché le rotte minate, quelle in cui sono state lanciate delle mine, sono dalla parte omanita. Allora non si può fare questa attività di bonifica delle acque di un altro paese, delle acque territoriali, se non c'è il consenso di questo paese. E quindi l'Oman dovrà uscire allo scoperto, cioè non sarà possibile che noi si vada a fare questa operazione, la coalizione faccia questa operazione senza avere il consenso esplicito dell'Oman.
0: Certo, e il consenso esplicito in qualche modo si dovrà accompagnare, no, a delle dichiarazioni di intenzione dell'Oman per il dopo la gestione.
1: A questo proposito io devo ricordare che nel 1984, un secolo fa, noi operammo nell'Italia, fu chiamata dall'Egitto perché era stato minato il Golfo di Suez e anche il canale, e allora noi mandammo dei cacciamini, come stiamo facendo adesso, in quella zona lì, all'uscita del canale di Suez, e fu fatto un accordo mediante scambio di lettere con l'Egitto, che è accessibile perché fu ratificato dall'Italia, c'è una legge del 1985, e lì si capisce quali sono i problemi dello sminamento delle acque territoriali di un altro, delle acque territoriali di un altro paese da parte di una marina straniera, cioè una serie di garanzie che bisogna ottenere, che dei doveri da rispettare.
0: Ce lo faccio capire, perché finora ci siamo concentrati soprattutto su fine delle ostilità, ci mancherebbe altro, attività dei cacciamine, ci siamo concentrati, come dire, sull'aspetto tecnico, anche perché sappiamo che ci sono mine fisse e mine mobili fluttuanti. Esatto, abbiamo detto che noi come anche l'Olanda, insomma, abbiamo un certo know-how in materia e su questo ci siamo concentrati, per carità, è importantissimo, però sul contesto del diritto, della rassicurazione,
1: Sì.
0: Niente ne sappiamo, diamo tutto per arriviamo bene, grazie, prego fate, non è così.
1: No, perché bisogna vedere gli interlocutori con l'Oman, chi sono? L'Unione Europea, il G7, che poi il G7 non è un'entità diplomatica,
0: sì,
1: è solo un gruppo di stati, la Francia, la Gran Bretagna, e no, lì dovremmo parlare noi direttamente con l'Italia, il diretto dell'Italia. D'accordo. E io la saluto, allora la ringrazio dell'attenzione.
0: Benissimo, allora Miraglio, io la ringrazio tanto, vediamo cosa succede e poi torneremo a sentirci, così ci spiega passo l'evoluzione. Grazie all'ammiraglio Fabio Caffio.
1: Alla prossima, arrivederci.
0: A presto, vi ricordo Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo. Tra pochissimo, vi ricordate, l'ho detto proprio poco fa con Emma, la nostra maturanda, che oggi ci sarebbe anche un motivo per far rientrare gli 80 anni della Repubblica Italiana tra le tracce della maturità, perché proprio oggi, se il 2 giugno è stato il giorno del referendum scelta tra Repubblica e Monarchia, e spero che i ragazzi abbiano contezza del fatto che ha vinto la Repubblica, così anche semplicemente per una questione, diciamo così, di cronaca quotidiana, al di là delle battute, è stato proprio il 18 giugno che abbiamo avuto la proclamazione dei risultati, e quindi il 2 giugno abbiamo votato, il 18 giugno abbiamo, perlomeno oltre la metà degli italiani, abbiamo festeggiato e salutato la Repubblica. Tra poco ne parleremo con il nostro costituzionalista Alfonso Celotto.

0: Allora è arrivata la notizia proprio adesso dal primo ministro pakistano Sharif, ricordiamo che è un mediatore d'eccezione delle trattative Stati Uniti-Iran, ha detto chiaramente, cercando appunto anche di far chiarezza rispetto ai punti emersi che l'abbiamo detto sono un po' farraginosi, ha detto chiaramente che Hormuz riapre immediatamente da parte iraniana e che gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco. Allora attendiamo che ci siano, come dire, le risposte dei mercati e della borsa e soprattutto delle quotazioni di petrolio e gas questa mattina. Poi l'abbiamo detto, l'immediatamente sulla carta poi non corrisponde, ma per condizioni oggettive, l'immediata riapertura reale di Hormuz e soprattutto tornando alle modalità del 27 febbraio. Questo lo scopriremo solo vivendo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Allora, quando prima eravamo al telefono con la nostra maturanda Emma Bricco, maturanda del liceo classico Banfi di Vimercate, rispetto al Toto Traccia, abbiamo detto attenzione ragazzi perché ci sono gli 80 anni della Repubblica, ma proprio oggi c'è una data particolare che potrebbe favorire molto e ancora di più un titolo di questo tipo, perché è vero che il referendum era il 2 giugno del 1946 quando gli italiani furono chiamati e le italiane furono chiamati a scendere Repubblica Monarchia, ma i risultati arrivarono proprio il 18 giugno, oggi di 80 anni fa. Buongiorno Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, lo seguiamo anche su Instagram. Buongiorno, io vi ricordo per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Quindi oggi 80 anni fa, anzi non proprio adesso, cos'era? Era sera, vero? A pomeriggio sera?
1: Ore 18, Sala della Lupa, Montecitorio, dopo una decina di giorni di febbrili trattative, dubbi, perplessità, la Cassazione scioglie ogni nodo e decide di proclamare la Repubblica. Perché se non andiamo a guardare bene tra le carte di allora, la Repubblica è arrivata prima ma non ha vinto. Riprendendo una citazione alla Bersani di qualche anno fa,
0: sì.
1: Perché ha avuto sicuramente più voti,
0: oggi lo possiamo dire.
1: Sì, ha avuto 2 milioni di voti in più, lo sanno tutti, però aveva lasciato sul campo il dubbio che servisse per vincere il referendum la maggioranza dei votanti e non dei voti validi. Questo è il dilemma giuridico, dilemma di non poco conto, perché se la maggioranza dei votanti dovevi avere oltre la metà di 28 milioni, che non avesti, perché poi fra le nulle, le bianche, gli astenuti, non raggiungesti questo limite. Il dubbio giuridico c'era. Il 10 ci fu la proclamazione provvisoria, tutti i dubbi, il re che poi decide anche con dignità, con grande dignità, di partire, e a quel punto tutti i dubbi si sciolgono. Il 18, con una maggioranza risicata, 12 a 7, la Cassazione decide di far vincere la Repubblica. Quindi diciamo che il 18 non c'era importante, infatti nel 47 si festeggiò il 18 giugno come festa nazionale, perché si pensava fosse quella la nascita della Repubblica, e poi invece l'abbiamo spostata al 2 giugno, giustamente, ancora più giustamente, perché noi riteniamo che in fondo la Repubblica nasca da questo grande gesto di democrazia, da questo grande gesto di partecipazione. Quindi il 2 giugno, dal popolo ferito, dal popolo dubbioso, che votando tutti assieme per la prima volta a suffragio universale maschile e femminile, nasce la Repubblica.
0: Quindi al di là del risultato, che poi è stato ovviamente determinante nel decidere la svolta italiana, però proprio il momento fondante è stato quando l'Italia ha deciso di darsi la possibilità di scegliere con lo strumento istituzionale del referendum.
1: Marzo, 16 marzo si deve scegliere. La cosa forse più bella è che Umberto II lui stesso firma il decreto che indice le elezioni, e quindi è come se firmasse quel biglietto alla lotteria su cui poi, quella ruota della fortuna su cui poi cade.
0: Già. E poi, continuando a seguire gli step, casomai anche per i maturandi che sono all'ascolto, così rifacciamo questo schemino facile, l'assemblea costituente sempre
1: giovedì prossimo, giovedì 25, prima l'assemblea costituente, c'è anche una grande festa a Roma, una grande diretta in TV su questo, molto istituzionale, molto bella. Quindi il 25 luglio si avvia l'assemblea costituente, poi il 28 elegge il capo provvisorio dello Stato. scegliendo proprio per bilanciamento in tutto questo una figura meridionale, perché si trova da monarchia e monarchica. Si era parlato di Benedetto Croce, di Vittorio Emanuele Orlando, i due grandi vecchi, e invece poi venne scelto ancora più per mediazione Enrico De Nicola, che ricordiamo, questa è una curiosità, non era in assemblea costituente, non era stato eletto.
0: Eh già, anche questo è vero. Quindi fu fatta proprio una scelta per tenere il più possibile quell'Italia che aveva scelto la Repubblica, ma ancora un po' magmatica, no? Ancora un po' da definire. Professore, lei si aspetta che oggi una delle tracce sia dedicata alla nostra Repubblica?
1: Che io fossi in commissione la darei sicuramente, perché scherzi a parte, 80 anni dell'Assemblea Costituente, 80 anni del suffragio universale, il primo voto alle donne, le prime donne votate, quale argomento di maggiore attualità? Anche perché da quella forza di allora dobbiamo riprendere la voglia di partecipare oggi. Lei lo sa, ha visto anche il mio libro, il nostro libro, quello con Giulia Guerrini, abbiamo raccolto le testimonianze che veramente ti strappano il cuore, perché
0: è emozionante
1: la voglia con cui nonni, bisnonni hanno votato e partecipato. Infatti anche su Instagram ci sono un po' di video, se volete vederli, li abbiamo messi proprio perché va lasciata la testimonianza.
0: No, vale assolutamente, infatti sarebbe bello, perché a volte viene fatto, che casomai venga presa proprio una delle parti dei passaggi del vostro libro come incipit della traccia, no? Proprio anche per restituire l'ha mancata questa Valditara, perché bisogna anche restituire, ragazzi, non soltanto le date, i passaggi istituzionali, ma anche l'emozione di chi quel passaggio storico lì l'ha vissuto, no? Che è stato commovente, dirompente.
1: È stato un gesto di democrazia, è stato un gesto popolare, quindi la vittoria, è normale, la Repubblica non nasce nei palazzi, la Repubblica non è, ma questo è importante, la Repubblica non è di Degasperi,
0: è qui, esatto,
1: non è di Nenni, non è di Togliatti, la Repubblica è di 25 milioni di cittadini che per la prima volta con emozione, con tutti i dubbi, vanno a votare.
0: Cerchiamo di ricordarcelo. Intanto leggete Viva il Re, Viva la Repubblica di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini per Mondadori. Grazie professore.
1: Ok, buongiorno.
0: Buona
1: buongiorno
0: giornata.
1: E viva l'Italia.
0: Viva l'Italia, sempre. Viva la Repubblica Italiana, sempre. Allora, pochi minuti, arrivano le news e casomai proprio nel corso di questi pochi minuti ci sarà anche qualche aggiornamento e dettaglio in più del memorandum Stati Uniti-Iran.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: Pakistan, mediatore col suo premier pakistano Sharif, a confermare che c'è stata la firma del memorando Stati Uniti-Iran, firma elettronica, e che il primo effetto sarà la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Si aggiunge poi che sarà il Pakistan a ospitare domani in Svizzera la cerimonia ufficiale e poi l'avvio dei 60 giorni di negoziati per dettagliare l'intesa. Oggi alle 16 il Papa celebrerà il funerale del Cardinal Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Ha servito la Chiesa con profonda dedizione. Questo è il saluto dei vescovi italiani. Tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
1: Quando si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona.
0: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera in ospedale per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto Garlasco. Oltre 527.000 gli studenti che si cimenteranno questa mattina, tra pochissimo, negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova d'italiano, 7 le tracce tra cui dovranno operare una scelta, mentre domani seguirà la seconda prova. Mondiale di calcio, Francia batte 3-1 il Senegal, Inghilterra, Croazia termina 4-2, Colombia, Uzbekistan 3-1, Ghana, Panama, il risultato finale 1-0. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: Ai pensieri di oggi vorrei dare questo titolo: Cani che abbaiano. Il discepolo chiese: Maestro, spiegami perché molti vengono nella vita monastica e pochi perseverano, visto che così tanti tornano indietro. Rispose il maestro: Vedi, succede come quando un cane ha visto una lepre. Si mette a correre dietro la lepre e abbaia forte. Altri cani lo sentono abbaiare e lo vedono correre e si mettono anch'essi a correre e ad abbaiare dietro di lui. Sono in tanti che corrono e abbaiano insieme, ma solo uno ha visto la lepre. Uno solo la segue con gli occhi. A un certo punto, uno dopo l'altro, tutti quelli che non hanno visto la lepre, ma corrono dietro uno che l'ha vista, si stancano, si sfiancano, non ce la fanno più, non capiscono più perché stanno correndo e abbaiando. Solo chi ha visto la lepre arriva fino in fondo e la prende. Ai monaci succede così. Solo quelli che hanno davvero fissati gli occhi su Gesù arrivano fino in fondo. Gli altri si stancano e tornano indietro. Quasi sempre la nostra vita dipende dalla percezione. Quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che tocchiamo, direbbe Giovanni nella sua prima lettera, proprio quello fa da guida e riferimento alla nostra vita. Gesù dice ai suoi: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ma quanti veramente si accorgono della croce che è piantata al centro della nostra realtà umana e ne rappresenta il punto di discrimine? Se te ne rendi conto, vedi Gesù. E poi sai anche allargare lo sguardo attorno a te per accorgerti degli altri. Diventi tu stesso un testimone della fede, un canale di trasmissione della buona notizia. Se no, non vedi proprio nulla. Nulla per cui valga la pena vivere. La parola dice: anche noi, circondati da un così gran numero di testimoni, teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. È Gesù che modella la nostra fede, la rende adeguata a noi, le indica cosa davvero conta nella vita, la lepre da inseguire. Le dona a compimento. Egli ci dice: con la perseveranza salverete le anime vostre. Gli sguardi fissi su di lui. Gesù non ci deluderà.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 18 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte Artisti. Gianni Branca ospita Mauro Rotondi, l'intelligenza artificiale, etica e diritto, e a seguire alle 10.05 ospita l'avvocato Ruggero Pavoni, il caporalato. Alle ore 10.30 e alle 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriella e Gigi ospitano Matteo Fabris, assessore alla coesione e tutela della persona, il valore dell'associazionismo. E a seguire alle 11.05, in replica alle 19.40, Pianeta Lavoro, ospite di Gabriella e Gigi, Tommy Sport di Caslino. Alle 11.30, 18.25, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo, e alle 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org su audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. È possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, quasi 8.000 studenti delle scuole varesine all'esame. Solaro, crisi Electrolux. Saronno,
2: luglio assomiglia a Natale. E ancora a Saronno, il campo di Oz, Saronno Ortaggi. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Negli istituti statali si contano 6.879 studenti interni, più 107 privatisti, mentre le paritarie ne aggiungono 889, più altri 110 esterni. Il dato è in lieve crescita rispetto allo scorso anno, quando i candidati erano stati complessivamente 7.942. Domani mattina, giovedì 18 giugno, alle ore 8.30, suonerà la campanella dell'esame più atteso, l'esame di maturità 2026. Prende il via con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi in tutta Italia. 6 ore a disposizione per scegliere tra 7 tracce ministeriali che spaziano dall'analisi del testo al tema argomentativo fino al tema di attualità. In provincia di Varese sono 7.985 i candidati che si siederanno domani davanti al foglio protocollo, di cui 217 privatisti distribuiti in 189 commissioni. I licenziamenti alla Electrolux sono per il momento congelati, ma le istituzioni locali non abbassano la guardia. A rischio in ambito saronnese ci sono oltre 200 posti di lavoro, tutti dipendenti dello stabilimento della multinazionale svedese situato alle porte di Saronno, nella zona industriale di Solaro. A fare da raccordo con i sindaci della zona è la prima cittadina solarese, che entra nel merito degli ultimi sviluppi dopo che lunedì al tavolo ministeriale sulla crisi a Roma, Electrolux ha annunciato il congelamento del piano esuberi. In Italia sono oltre 1.700 per un mese e mezzo per proseguire il confronto con sindacati, enti nazionali e locali. Nell'occasione aveva voluto porre l'accento la candidata sulle ricadute sociali che questi licenziamenti porteranno alle famiglie al nostro territorio. Lo stabilimento di Solaro è attivo, anzi è previsto un aumento dei volumi, quindi non sono giustificabili questi licenziamenti. Dobbiamo fare di tutto perché questo piano sia rigettato. A Saronno tutte le luci, gli spettacoli al centro storico a luglio per 3 giorni diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto. Inoltre sarà intanto illuminato in diverse zone dall'inizio alla fine del mese. È stata presentata la prima edizione del Festival di Arti Informative Performative Reverie in calendario dal 9 all'11 luglio, un'iniziativa aggregativa che mira a diventare un appuntamento fisso dell'estate saronnese, una sorta di Natale d'estate, con location quali Piazza Libertà, Indipendenza, De Gasperi e Avis e il restaurato cortile di Palazzo Visconti. Un'intensa di 3 giorni che vedrà protagoniste compagnie artisti di caratura internazionale. Saronno merita un evento che non abbia nulla da invidiare ad altri centri urbani. Il festival vuole essere un'opportunità non solo culturale ma anche economica. Reverie ha il patrocinio di Regione Lombardia, della provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della Fondazione Varese Welcome. Si comincerà giovedì 9 luglio con la compagnia teatrale La Fabiola, che aprirà il festival con Attenti a quei due. Tante le altre proposte che sono in programma nei 2 giorni successivi. Il budget della rassegna è 50.000 euro. Il Comune ha già avanzato alla Regione la richiesta per avere un contributo che potrebbe coprire buona parte del costo.

Il campo di Oz entra nel vivo a Saronno Ortaggi a chilometro zero. È iniziata la produzione nel campo dell'agricoltura sociale della cooperativa Ozanam a Cascina Colombara. I cittadini possono sostenere il progetto acquistando la spesa settimanale con cassette o sacchetti composti da 4-6 varietà di ortaggi di stagione. La giornata di visita al campo di Oz è un progetto sociale della cooperativa Ozanam di Saronno, dove questa mattina i responsabili hanno accolto un gruppo di giornalisti per presentare il progetto e per una visita sul campo. Il progetto nasce nell'ambito di ASSE, Agricoltura Sociale per Saronno Ecologica, progetto finanziato da Fondazione Cariplo e promosso dalla cooperativa sociale Ozanam, capofila dell'iniziativa, insieme alla bottega Il Sandalo e alla cooperativa Il Granello, con il sostegno della rete Semplice Terra e del comune di Saronno. L'obiettivo è quello di coniugare la produzione agricola, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. A Saronno, la scuola dell'infanzia Montesanto quest'anno ha parlato ai bambini del valore degli antichi mestieri, quelli che hanno nobilitato l'uomo nel corso della storia. In particolare, scoprendo il mestiere del mastro vasaio, i bambini hanno osservato immagini e video del mastro Rocco Condurso mentre creava le sue opere. Hanno potuto osservare dal vivo i vasi da lui creati. Rocco ci ha donato la sua preziosa argilla che abbiamo potuto toccare e manipolare, dicono i bambini. Infine è venuta in visita nella nostra scuola direttamente dalla splendida Calabria e ci ha mostrato come dalla terra sia possibile creare qualcosa di bello e unico.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Varese News, Saronno News. Al microfono Federica Battignani e alla regia Franco Pacini vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: da Saronno e dintorni.
1: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: 05 con replica alle 19:40, l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonte. Oggi, 18 giugno, celebriamo la memoria, sia facoltativa, però la memoria di San Romualdo Abate. Dopo dirò un piccolo pensiero. Le lodi del giovedì della terza settimana a pagina 458. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Per la sua bontà misericordiosa,
1: il Signore
0: ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto

0: per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Romualdo a rinnovare nella tua Chiesa la vita eremitica, donaci la forza di rinnegare noi stessi per seguire Cristo sulla via della croce ed entrare nella patria celeste con Lui, risorto e glorioso, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte.
1: Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio Egli detiene il dominio. Ecco, Egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore, Egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il bongio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte. Il Dio parlava ad una colonna di nubi ed essi obbedivano ai suoi comandi. Il Signore regna. Tremino i popoli, siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
1: Lodino il tuo nome, grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente, che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
1: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio parlava ad una colonna di nubi ed essi obbedivano ai suoi comandi. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salva. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il sole nuovo sorge e invita la tua lode. Salvaci, o Dio di luce, in questo giorno dall'insidia del male.
1: Prudente e casta sia la nostra lingua, ogni litigio aborra. Lucidi e penetranti gli occhi vedano, oltre le cose vane.
0: Sia pura la coscienza e non accolga pensiero maligno. La sobrietà raffreni l'arroganza dei sensi.
1: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria.
0: Insieme. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. La nostra voce esprima con gioia a Cristo l'amore della sua Chiesa.
1: Gesù, che hai potere di sottomettere a te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Salvatore, che aspettiamo con fiducia dal cielo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Sposo che hai amato la Chiesa e hai dato te stesso per lei, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Capo dal quale tutto il corpo riceve la forza di crescere, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che trasfigurerai il nostro misero corpo per conformarlo al tuo corpo glorioso, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del libro dei numeri. In quei giorni il Signore disse a Mosè: sali su questo monte degli Abarim e contempla la terra che io do agli israeliti. Quando l'avrai vista, anche tu sarai riunito ai tuoi padri, come fu riunito Aaron e tuo fratello, perché vi siete ribellati contro il mio ordine nel deserto di Sin, quando la comunità si ribellò e non avete manifestato la mia santità ai loro occhi a proposito di quelle acque. Sono le acque di Meriba e di Kadesh nel deserto di Sin. Mosè disse al Signore: il Signore, il Dio della vita di ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare. Li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. E il Signore disse a Mosè: prenditi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito. Porrai la mano su di lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazaro e davanti a tutta la comunità gli darai i tuoi ordini sotto i loro occhi e porrai su di lui una parte della tua autorità, perché tutta la comunità degli israeliti gli obbedisca. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazaro e che consulterà per lui il giudizio degli Urim davanti al Signore. Egli e tutti gli israeliti con lui e tutta la comunità usciranno all'ordine di Eleazzaro ed entreranno all'ordine suo. Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato, prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote Eleazzaro e davanti a tutta la comunità. Pose su di lui le mani e gli diede i suoi ordini, come il Signore aveva detto per mezzo di Mosè. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
1: Beati coloro che agiscono con giustizia.
2: Beati coloro che agiscono con giustizia.
1: Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie.
2: Beati coloro che agiscono con giustizia.
1: Divennero gelosi di Mosè nell'accampamento e di Aronne, il consacrato del Signore. Irritarono Dio anche alle acque di Meriba, e Mosè fu punito per causa loro, poiché avevano amareggiato il suo spirito ed egli aveva parlato senza riflettere.
2: Beati coloro che agiscono con giustizia.
1: Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo. Lodarti sarà la nostra gloria. Benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre.
2: Beati coloro che agiscono con giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Suggerisco tre brevi pensieri. Il primo lo dedico proprio a San Romualdo, certamente non è un santo popolare come tanti altri, insomma. Romualdo visse attorno all'anno 1000, era di una famiglia molto nobile, molto ricca. Il padre era duca di Ravenna. Trascorse una giovinezza abbastanza dissipata, ma poi ecco arriva la grazia della conversione. E perché è importante questo santo? È considerato un po' il fondatore di Camaldoli, non so se avete sentito questo nome, questo villaggio in provincia di Arezzo, in Toscana. Io sono stato a visitare questo luogo, dove ci sono appunto questi monaci, i monaci camaldolesi, che hanno questo di caratteristico: hanno la loro casetta, diciamo così, ecco, dove vivono da eremiti, nel silenzio, nella solitudine, però hanno anche dei momenti comunitari, di fraternità. Quindi la caratteristica è proprio quella di aver combinato insieme la vita solitaria, la vita eremitica, ecco, e la vita comunitaria. Questa è un po' la caratteristica che risale proprio a questo santo, San Romualdo. È un posto anche molto bello, molto, molto interessante. Ecco. E quindi questo santo ci insegna il silenzio. Il silenzio, quante chiacchiere inutili, il silenzio, ci insegna la solitudine, che non è una cosa brutta, anche quello va bene, però nello stesso tempo anche la fraternità, la comunione con gli altri. Ecco, tre suggerimenti che sono belli, importanti anche per la nostra vita cristiana. Nostra vita cristiana di silenzio, per meditare, per pregare, la solitudine, ecco, per svolgere bene tutte le nostre cose, e anche la fraternità con gli altri, certamente. San Romualdo. Preghiamo, ecco, anche per queste vocazioni di questi monaci, eremiti, eremo, che vuol dire proprio isolamento, però nello stesso tempo anche c'è il monastero per vivere insieme, ecco, monastero là, per monaci. Il secondo pensiero lo dedico alla prima lettura. Stiamo leggendo il libro dei Numeri, che è il quarto libro della Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, e si parla della successione di Mosè. Potremmo dire: povero Mosè, ha fatto così tanto per condurre fuori dall'Egitto il popolo e poi non ha la gioia di arrivare alla terra promessa. La vede da lontano, la vede solo da lontano, dal monte Nebo. Il Signore gli permette di vedere quella che sarà la terra del suo popolo. Ma Mosè morirà prima. Il successore di Mosè sarà questo Giosuè. Ed è interessante anche questo rito che avviene per eleggere il successore di Mosè, il rito della imposizione delle mani, il sacerdote Eleazar impone la mano su questo nuovo condottiero Giosuè. Pensate, è un rito vero che si usa ancora nella liturgia, l'imposizione delle mani. Quando il vescovo consacra i sacerdoti, mette proprio la mano sulla testa, sul capo di ognuno. C'è l'imposizione delle mani anche da parte del sacerdote sulle offerte, sul pane e sul vino. Quindi un gesto proprio liturgico che è passato da questi lontani tempi anche alla liturgia di oggi. E poi c'è un altro rito, un po', potremmo dire un po' strano, che è quello degli Urim. Cosa sono gli Urim? Cos'erano gli Urim? Erano un po' come delle pietruzze considerate sacre e erano un po' come dei dadi, ecco, che venivano agitati, che venivano sparsi, e poi il sommo sacerdote cercava di un po' di capire il significato di questi dadi, di queste pietre che lui, il sommo sacerdote, portava sul pettorale. Cioè il pettorale era come una tasca che il sommo sacerdote aveva sul petto e portava queste pietre sacre nel pettorale, e venivano usate proprio per, come dire, interpretare il pensiero di Dio attraverso anche queste pietre considerate sacre. Potremmo dire un gesto un po' magico, insomma, è quasi un po' pagano. Il terzo pensiero lo dedichiamo al Vangelo. Ieri abbiamo letto le beatitudini, quattro beatitudini secondo Luca, e oggi quattro guai. Guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi, guai a voi che ora ridete, guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Guai non è una maledizione, assolutamente. Non ci sono maledizioni per nessuno. Guai è un richiamo, attenti, ecco, attenti a voi che siete ricchi, a voi che siete sazi. Non considerate queste cose come la vostra felicità. C'è ben altro. La felicità, la beatitudine, la si trova in Dio e non nella ricchezza, nella sazietà, nel divertimento o quando abbiamo gli elogi da tutti gli altri. Ecco, è la conversione del cuore, cercare solo ciò che piace e gradito a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il Signore parla e tutto è creato. Egli comanda e ogni essere vive.
1: Eleviamo al Padre le nostre invocazioni anche con l'intercessione dei Santi.
2: Resta con noi, Signore.
1: Resta con noi, Signore.
2: Quando siamo tentati di accontentarci senza più desiderare oltre, ti preghiamo.
1: Resta con noi, Signore.
2: Quando ci riteniamo indispensabili, incapaci di collaborare con gli altri, ti preghiamo.
1: Resta con noi, Signore.
2: Quando non siamo capaci di comprendere il senso della storia, ti preghiamo.
1: Resta con noi, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Maddalena e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Resta con noi, Signore. Padre Santo, che hai suscitato San Romualdo perché con la sua vita desse testimonianza al tuo regno, non cessare di chiamare tutti i fedeli a quella perfezione evangelica che risplende agli occhi della Chiesa e del mondo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Padre misericordioso, che ha impresso in San Romualdo l'immagine della nuova creatura, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. È bello proclamare i prodigi della tua provvidenza nei santi che, seguendo Cristo, si sono dedicati al Regno dei Cieli. Così tu richiami la nostra natura terrestre alla santità delle origini e la guidi a pregustare i doni mirabili della patria futura. Anche il tuo servo, San Romualdo, merita la nostra lode, poiché con coraggio ha percorso la via regale della croce e ora si allieta di essere giunto sotto nuovi cieli alla nuova terra dove abita la giustizia. Con lui e con tutti gli angeli e i santi che gli sono compagni nella gioia imperitura, celebriamo la tua gloria immensa, elevando con voce unanime l'inno festoso.
2: Ciao.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Oggi ricordiamo il Cardinal Camillo Ruini. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, San Romualdo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Annuncerò, oh Dio, le tue gesta mirabili, gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

Tu mi rallegri, o Dio, con le tue meraviglie. Della tua grazia è piena la terra. Esulto per l'opera delle tue mani. La tua magnificenza si innalza sui cieli e di gloria e di onore hai coronato l'uomo.

0: Preghiamo. O Dio onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, fa che sull'esempio di San Romualdo impariamo a cercare te sopra ogni cosa, portando in noi l'impronta di Cristo, crocefisso e risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ora invochiamo la benedizione, oggi in modo particolare, per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che hanno l'esame di maturità. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
2: eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
2: Grazie a te tanto.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: Buongiorno radioascoltatori e buon giovedì 18 giugno. Oggi ai microfoni degli e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo le nostre frequenze: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti, scrivete un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di oggi, giovedì 18 giugno. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e alle replica alle 17.05, Gianni Branca ospita Mauro Rotondi, l'intelligenza artificiale, etica e diritto. E a seguire, alle ore 10.05, ospite l'avvocato Ruggero Pavoni. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, fare radio per fare rete. Gabriele e Gigi ospitano Matteo Fabris, assessore alla coesione e tutela della persona, il valore dell'associazionismo. E a seguire, alle ore 11.05, in replica alle 19.40, Pianeta Lavoro, ospite di Gabriele e Gigi, Tommy Sport di Caslino. Alle ore 11.30 in replica alle 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 20.20 Un libro alla radio letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. La gentilezza, via educativa ed esistenziale. Ospite la dottoressa Valentina Tettamanti, pedagogista esistenziale.
1: Il santo del giorno, San Gregorio Giovanni Barbarigo. Un pastore in mezzo alla gente, capace di trasformare la porpora in uno strumento di servizio a tutti, specie a quella bisognosa. San Gregorio Giovanni Barbarigo è l'esempio di un uomo che ha saputo testimoniare la fede piegandosi sulle ferite dell'umanità, amando la Chiesa, guidando con saggezza il clero. Era nato a Venezia nel 1625 e aveva conosciuto in Germania il futuro Alessandro VII, che poi lo avrebbe chiamato a Roma per organizzare l'aiuto agli appestati nel 1657. Un anno dopo il Papa lo volle vescovo di Bergamo e nel 1660 lo creò cardinale. Nel suo ministero si ispirò all'esempio di San Carlo Borromeo, camminava con il suo popolo e avviò diverse riforme. Nel 1664 divenne vescovo di Padova, dove curò in particolare il seminario e la formazione dei preti. Mangia con la servitù e non lascia mai di insegnare la dottrina cristiana, di fare missioni e assistenza a moribondi, raccontava allora un testimone. Morì nel 1697 e venne proclamato santo nel 1960. Vivere con e per il popolo di Dio. È questa la forma più affascinante di vita per ogni pastore e dovrebbe esserlo ancora di più per chi ricopre incarichi importanti in quella che noi chiamiamo la gerarchia. Certamente lo fu per San Giovanni Gregorio Barbarigo, vescovo e cardinale del XVII secolo. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, San Calogero, eremita del VI secolo, e la beata Osanna Andreasi da Mantova, vergine del XV secolo.
0: Ed eccoci ben ritrovati, adesso vediamo il meteo. Per oggi soleggiato con ulteriore lieve rialzo delle temperature tra 31 e 34 gradi in pianura. Annuvolamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio con debole rischio di un temporale serale su Alpi e Prealpi. Domani soleggiato, più caldo e afoso, massime tra i 32 e i 35 gradi. Nubi cumuliformi sui rilievi, torreggianti nel pomeriggio con aumento della tendenza temporalesca serale. La farmacia di turno oggi a Oboldo, farmacia moderna in via 4 novembre 137/A, risponda al numero 02 24 16 51 87. E al cinema Silvio Pellico oggi potete vedere Toy Story 5, un genere animazione. Oggi alle 17.15, alle ore 19.15 e alle ore 21.15.
2: Parole e immagini.
1: Una donna bella piace agli occhi, una donna buona piace al cuore. L'una è un gioiello, l'altra un tesoro. Nella biografia di Caterina da Siena, il suo confessore Raimondo da Capua immagina questo dialogo con Cristo. La santa, eco della cultura del tempo, elenca le ragioni che a suo avviso fanno sì che il sesso sia spregevole e ripugni al Signore. Ma Gesù le replica: non sono io che ho formato l'uno e l'altro sesso, non c'è presso di me uomo o donna, popolano nobile, ma tutti davanti a me sono uguali. Darò dunque il mondo a donne non dotte e fragili, ma dotate da me di forza e sapienza divina, per confusione della temerarietà dei maschi. E sarà proprio Caterina una testimone di questa scelta divina, che peraltro riflette parole già dette da Paolo sulla scelta che Dio fa nei confronti dei deboli, o sull'unità di donne, uomini e persone diverse per civiltà e grado sociale che si attua in Cristo. Insomma, attorno alla figura femminile si annodano due o tre qualità: bellezza, bontà e intelligenza. Si sprecano al riguardo le ironie e le dissociazioni che ritengono impossibile l'esistenza di una donna che sia bella, intelligente o buona. Nella frase prima citata di Honoré de Balzac, che nei suoi romanzi ha creato una galleria di donne non di rado straordinarie, Balzac fa una considerazione un po' maschilista, che ha però un aspetto accettabile. La bellezza esteriore piace, di ornamento simile al gioiello che indossa. La bontà è una sorgente viva di felicità ed è simile al tesoro che permette una vita serena. Non si vede però perché tutto questo non si debba ripetere anche per l'uomo.

Vi ricordiamo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Poi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Il codice radio da scrivere sulla dichiarazione dei redditi è 0328239013. Se vuoi avere ulteriori informazioni, chiama pure il radio allo 02960 2728. A Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 19 giugno alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della Diocesi di Milano, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. A seguire, cena di condivisione nel chiostro e alle ore 20:30, testimonianze, immagini e preghiera.

a Saronno, estate in villa, sabato 20 giugno dalle ore 19 presso la Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi, Alma Bora, Crimson Drive, Blackouts e a seguire concerto degli Ornitorincos. A Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21:15 presso il cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori. Una serata all'insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale con repertori e stili differenti accomunati dalla passione per il canto. Evento patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026. A Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, nella parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale. Alle ore 11:30, Santa Messa presieduta da Don Ambrogio Dones, che ricorda il suo 60° di sacerdozio, e a seguire il rinfresco in oratorio.

sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno. Domenica 21 giugno alle ore 15:30 è possibile fare la visita del santuario organizzata dall'Associazione Cantastorie. E vi ricordiamo che da oggi e per tutti i giovedì fino a fine settembre, con la pausa nel mese di agosto, dalle ore 10 alle ore 12 presso il granello di via Mattei 141 a Cislago, le mani magiche, un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Facciamo gli auguri oggi a tutti coloro che festeggiano qualche ricorrenza, qualche compleanno, anniversario o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Facciamo un in bocca al

0: In Blu 2000, news.
1: Riapre in questi minuti la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini presso la Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma, la chiusura alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti dal Papa nella Basilica di San Pietro, ieri incessanti i messaggi di cordoglio per Ruini, protagonista della vita della Chiesa e del Paese, la testimonianza del Vescovo Monsignor Giulio Dori, che fu a lungo collaboratore del Cardinale come capo dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI quando Ruini era presidente dei Vescovi Italiani.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, intanto Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, terminato ieri. Il presidente americano è tornato ad attaccare anche Teheran: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump ospita a Versailles, auspica la fine della guerra in Ucraina, parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani. Dalle 8.30 è iniziato il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, le prime anticipazioni. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, un testo di Vitaliano Brancati, l'Assemblea Costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat e anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, tra le tracce appunto dei temi di oggi. C'è lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal al Mondiale, tripletta di Messi in Argentina, Algeria, Haaland decisivo per il 4-1 della Norvegia sull'Iraq, doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 contro la Croazia. È tutto, torniamo alle 10.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Gent
4: di hier,
3: d'inque
4: e de demain.
3: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremmo un cicinin
3: con Anna e Anna.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dalla parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi è con noi Mauro Rotondi che si occupa di diritto e nuove tecnologie, perché poi parleremo di intelligenza artificiale, ma che conoscete anche come consigliere comunale del Partito Democratico. Allora intanto ciao, benvenuto.
3: Grazie Gianni, un saluto anche a tutti i radioascoltatori, un grazie per l'invito.
2: Un tema di grande attualità, di intelligenza artificiale, insomma, si sta parlando già da qualche anno, generalmente in bene, ma qualcuno paventa anche dei rischi o delle cose che potrebbero essere, come dire, potrebbero ritorcersi contro la nostra società. Allora, da dove cominciamo? Ti do la parola subito perché l'argomento è talmente vasto per cui insomma ti do spazio, ecco, vai.
3: Sì, grazie di aver pensato comunque a un mio contributo su questo tema, perché comunque me ne sto occupando per questioni lavorative. Io inizierei comunque dalle cose facili, dallo spiegare ai radioascoltatori che cos'è questa tecnologia che sta, diciamo, entrando nelle nostre vite. E con parole semplici, diciamo, io la spiegherei come la capacità della macchina, l'intelligenza artificiale, di simulare funzioni tipiche dell'essere umano, insomma, che sono alcune funzioni specifiche. Mi riferisco al ragionamento, all'apprendimento, alla pianificazione, alla scrittura, la stessa creatività. Sono funzioni che, grazie a questi fenomeni, diciamo, di calcolo complessi, di algoritmi, le macchine sono adesso in grado di fare. Diciamo che questa intelligenza artificiale osserva l'ambiente che lo circonda e lo interpreta secondo, diciamo, uno scopo specifico che gli viene imputato. Per essere, diciamo, performante, come si dice in gergo tecnico, deve avere tanti dati che vengono raccolti dai sensori, come dalle videocamere, dai microfoni, dai documenti, e quindi noi immaginiamo tutta questa mole di dati, e adesso questa macchina non solo li archivia, ma riesce a organizzarli e a dare delle risposte ai nostri input in maniera automatica.
2: Si può dire che l'intelligenza artificiale includa il modo di pensare di tanti umani messi insieme e che quindi ha una possibilità di analizzare una montagna di dati rapidamente?
3: Certo, si può dire, diciamo che questa è, noi possiamo dire,
2: semplice,
3: certo,
2: per capire.
3: Tutta l'esperienza umana viene messa in questa, diciamo, che poi elabora tutti questi dati. Però c'è sempre un però: noi non sappiamo, nessuno di noi sa come funzionano questi calcoli. C'è sempre qualche mente che dà degli input in base comunque anche ai propri interessi, però certo, più o meno funziona così. Diciamo che lo schema per capire il funzionamento è appropriato. Ecco, c'è anche da dire che poi è una macchina che cerca di simulare i comportamenti umani, perché poi impara anche dagli errori. Se fa degli errori e dopo gli vengono poi analizzati dalle azioni di altri che cercano di simulare, di dare gli stessi input, poi la macchina, per il calcolo delle probabilità, capisce che strada facendo, quali sono gli errori e quali no. Ecco, in base alle esperienze che gli vengono addizionate, lei poi capisce come comportarsi. Sono sempre più sofisticate con questi macchinari.
2: Certo. Bene, e poi da lì insomma c'è tutto quanto dietro, tutto l'aiuto che può portare a noi umani nello svolgere le nostre attività, qualsiasi cosa.
3: Esatto, proprio
2: tutto.
3: Diciamo che quasi tutto.
2: Okay.
3: Io posso, diciamo, per introdurre, diciamo, qualche esempio, diciamo che già prima della funzione che quotidianamente adesso sta per entrare nelle nostre vite, è già entrata, c'erano già delle applicazioni che funzionavano con l'intelligenza artificiale. Facciamo l'esempio di Google Maps.
2: Certo.
3: Ecco, Google Maps prevede il traffico, suggerisce il percorso, comunque in base all'intelligenza artificiale, a dei dati che vengono presi dai satelliti e poi vengono caricati sulle applicazioni. Pensiamo ad esempio a Spotify o a Netflix, che consigliano, perché ci consigliano le canzoni o i film da vedere? Perché comunque loro riescono a capire, in base alle nostre interazioni sul telefono, sui PC, quali sono i nostri gusti. E allora non so se ti capita di ogni tanto di prendere il telefono e tu magari hai fatto pochi giorni fa avevi fatto delle ricerche e dopo un po' di giorni ti arrivano delle proposte di acquisto perché comunque tu avevi fatto delle indagini tue personali. Certo. E questo è un sistema di intelligenza artificiale applicato al consumo. E pensiamo anche a delle cose magari più utili come la diagnostica medica.
2: Ah, certo.
3: Perché comunque la questione del consumo viene anche diciamo affiancata da delle innovazioni molto importanti. L'IA, cioè l'intelligenza artificiale, IA è il termine abbreviato per parlare di intelligenza artificiale, analizza radiografie, analizza risonanze e quindi è utile anche ai medici. Pensiamo anche all'automazione che stanno diciamo, vivendo le autovetture, no? Tutta questa sensoristica applicata alle autovetture viene fatta con l'intelligenza artificiale, che sviluppa tutta una serie di riconoscimento dei pedoni, dei segnali, degli ostacoli, in modo da portare la macchina sempre di più nel futuro verso la tanto agognata e sognata guida autonoma.
2: Certo.
3: Noi stiamo parlando, ma qualcun altro sta già lavorando affinché questo sia possibile. Ci sono già dei test in corso, quindi la vedremo prima o poi. Io credo che faremo in tempo a vederla.
2: Ma ho visto che ci sono già dei taxi che hanno dei percorsi precostituiti senza autista, senza guidatore.
3: Esatto, qua in Italia no.
2: In Italia no.
3: Però nel nord ancora. Europa iniziano già a esistere. In paesi magari dove non c'è un traffico elevato, una densità di popolazione e di macchine elevata, stanno già iniziando ad entrare in funzione, soprattutto i taxi, quindi corsie preferenziali, ma io credo, perché comunque i test sono già in fase avanzata, che è solo una questione di sicurezza, di impatto sulla sicurezza, perché prima o poi tutta questa sofisticazione porterà ad avere le macchine a guida autonoma anche nelle nostre città.
2: Ah, certo.
3: Anche nelle nostre città. Poi magari quando non ci saremo più noi andranno anche in autostrada, io credo, perché comunque è così. Se pensiamo che i pullman, gli autobus in Nord Europa già viaggiano in maniera autonoma su percorsi preferenziali, quindi noi per vedere come va la società guardiamo al nord Europa e poi tra 20 anni ci arriveremo anche noi. Ecco.
2: Sì, noi abbiamo alcune linee della metropolitana di Milano
3: sono già senza
2: autista, pilota.
3: Ricordiamoci sempre che la metropolitana non è nel traffico,
2: certo,
3: e quindi è più semplice, condurla,
2: da gestire.
3: E adesso la sfida si sta riversando in maniera più complesso sul traffico urbano.
2: Ecco, in questo senso, su questo tipo di tecnologie mi sembra che il paese più avanzato sia la Cina in questo momento. La Cina sta facendo esperimenti davvero in tutti i campi, sono avanti in un modo incredibile.
3: Io in alcuni convegni a cui ho assistito ho visto cose che noi umani, come dice
2: normali,
3: il film, Non vediamo. Abbiamo un livello di tecnologia ormai che è superiore al nostro, perché non perché sono più bravi, ma perché sì, sono più bravi perché hanno investito tanto nell'istruzione, quindi tutto viene, diciamo, svolto da questa tecnologia avanzata, cose che anche noi non immaginiamo, ecco.
2: Poi hanno un bacino umano talmente vasto a cui attingere, che voglio dire, scegliere fra un miliardo e mezzo di persone,
3: esatto,
2: mille geni, probabilmente
3: qualcosa di buono esce
2: che scegliere fra 50.000 persone.
3: È per forza che così è la legge della statistica. Sono anche bravi però a comunque scegliere i percorsi, sì, i cinesi sono bravissimi, perché io so che quando tu, già quando sei bambino, quando sei alle scuole elementari, loro già capiscono la vocazione delle persone. I bambini lì non fanno capricci, loro gli dicono: guarda, tu sei bravo in matematica, farai nella vita. Loro già a 8 anni sanno quello che faranno quando diventeranno grandi. Altri hanno altre vocazioni, vengono indirizzati in altri settori, quindi, e poi ovviamente lo Stato facilita, perché lì nessuno si oppone, hanno un altro tipo di forma di Stato che comunque programma nel tempo tutti questi mega investimenti. Ecco.
2: Certo. Ecco, tra l'altro può dare una grande mano, parlando sempre dei vantaggi dell'intelligenza artificiale, può dare una grande mano anche nella parte produttiva, nelle varie produttività che ci sono, e hanno la facoltà e la possibilità di ridurre i margini di errore, perché, come dicevamo prima, insomma, tanti cervelli messi insieme ovviamente fanno scaturire delle soluzioni che magari uno solo sicuramente non vede.
3: Allora, tornando sempre alla Cina, io ho visto dei filmati sempre in uno di questi convegni a cui ho partecipato. Qui ci sono fabbriche che praticamente, dove prima c'erano 50 operai, adesso ce ne sono 2 che governano 50 robot che fanno tutto, e quindi fabbriche completamente in cui il fattore umano è sempre meno presente, il robot sempre più performante, robot che è sempre più, quindi più sofisticato, sia nei movimenti sia nell'autonomia, nell'intelligenza. Quindi c'è un'evoluzione che noi non immaginiamo, ma che stiamo già vedendo, perché in tante fabbriche anche qua in Italia stanno già arrivando dei robot molto importanti. Sta solo, ecco, noi abbiamo pecchiamo un po' di arretratezza tecnologica, perché non abbiamo la tecnologia, l'istruzione che hanno altri paesi, ma io credo che è inevitabile, per stare al passo coi tempi, avere questo tipo di
2: l'applicazione noi ce l'abbiamo anche, ma facciamo forse meno ricerca. Ecco, loro sono proiettati alla ricerca assoluta in tutti i campi.
3: Loro sanno che questo è il futuro e devono arrivare lì, e seguono comunque una linea, un piano industriale, un progetto. Quindi il loro obiettivo è essere leader in questa tecnologia, lo dichiarano apertamente. Certo. Gli unici che gli stanno al passo con i cinesi sono gli Stati Uniti, insomma, che hanno comunque grandissime potenzialità, anche loro, perché su questi due territori, questi due paesi, si gioca un po' la competizione tecnologica. Oggi la ricchezza non dipende solo da dai soldi che hai, ma i soldi, chi fa fare i soldi sono i dati, il mercato dei dati, il mercato delle tecnologie e quindi dei dispositivi. Questo poi sta determinando tutta questa battaglia anche a livello geopolitico nel mondo, ecco.
2: Facciamo un breve stacco musicale, poi ritorniamo.

0: Bene, allora ecco, ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale con Mauro Rotondi. Stavamo dicendo quali sono i vantaggi di questo, dell'applicazione di queste nuove tecnologie, che così per concludere un po' il primo concetto, che permettono alle persone di dedicarsi ad attività più complesse e magari più creative, facendo svolgere alla macchina il grosso del lavoro, il lavoro, come dire, più grosso, più importante, più massiccio, mentre poi la persona può dedicarsi a cose più specifiche. Però in mezzo a tutti questi vantaggi ci sono anche alcune preoccupazioni, parlando del mondo del lavoro. Ecco, quali sono queste preoccupazioni, Mauro?
1: Sono diverse, perché comunque, come hai detto tu prima, noi abbiamo una tecnologia che ci permette di, quello che ho detto prima, riassumendo, scrivere, tradurre, creare immagini, creare dei video, analizzare dei documenti, creare grafici. Cioè, con pochi click noi facciamo delle cose che prima facevamo, si calcola come tempo, in un tempo 5 volte superiore. Quindi io, quello, certo, che io facevo in 5 ore adesso lo posso fare in un'ora. Allora la questione che si sta ponendo è: ma io sono al lavoro, faccio tutte queste cose, le altre ore sono libero, mi pagano lo stesso?
0: Sarò ancora utile all'azienda?
1: Sarò ancora utile, oppure
0: se
1: farò,
0: sì, quanto?
1: 2 ore di lavoro, certo, e quindi mi vado finalmente a correre come faccio io, a giocare a golf o a farmi una passeggiata, certo, con i nipotini? La risposta è no, non è così. Il rischio che stiamo correndo è che io ho una performance che viene migliorata grazie alla tecnologia, ma il sistema chiede sempre di più. Quindi il mio datore chiederà ancora di più, di essere ancora più performante. Cioè, non mi manda a casa, come io credo.
0: Ma non si ridurranno i posti di lavoro? Ma
1: questa cosa è già iniziata, soprattutto nelle aziende dove diciamo non c'è un'alta componente di concetto, oppure ci sono dei lavori ripetitivi, diciamo del data entry, oppure impiegatizi semplici, oppure di call center. Queste, diciamo, categorie sono le più a rischio, e sono già avvenuti dei licenziamenti negli Stati Uniti. Voi pensate che Facebook ha licenziato 8.000 dipendenti in tutto il mondo, perché comunque ha detto: io quello che fanno questi 8.000 miei dipendenti lo faccio fare a delle macchine.
0: Certo.
1: Questo è il rischio concreto, e quindi non solo che il mio lavoro non venga apprezzato più, ma che io venga sostituito da una macchina. Cioè, il discorso del risparmio del tempo, poi arriva il momento in cui il datore di lavoro dirà: ma scusa, ma io adesso la macchina è sempre più performante, è sempre migliore, adesso il dipendente non so che farmene, perché anzi il dipendente a differenza della macchina fa la pausa, deve andare a casa a dormire, fa sciopero, si arrabbia, si ammala.
0: Certo,
1: cioè, macchina no. Questo è un po' lo svantaggio. E allora noi dobbiamo essere in questo caso presenti come persone nel dare dei limiti a questa tecnologia. Perché io alla fine ho tutto quello che la comodità mi... Abbiamo parlato delle cose positive che può darci questa tecnologia, ma ci sono anche dei riscontri abbastanza preoccupanti.
0: Mi viene in mente una cosa, te la dico. Se noi introduciamo nella macchina, così come facciamo nel computer che usiamo quotidianamente, delle informazioni distorte, incomplete, sbagliate, eccetera, beh, anche la macchina ci ritornerà delle risposte sbagliate, incomplete, ingiuste, eccetera, no?
1: E certo, perché se la macchina viene addestrata, quindi, in base all'informazione che gli do, la macchina non è autonoma, la macchina agisce con
0: pensa,
1: dei dati,
0: certo, a quello che
1: pensa in base elabora agli... dati, la cosa giusta, non ha un pensiero autonomo,
0: esatto, esattamente,
1: non ha una coscienza, quindi questo è, fa solo, esegue solo dei compiti, ecco. Ma non è in grado di dire se questo è bene o questo è male, quindi questo è il problema,
0: certo,
1: questo lo decidiamo,
0: certo,
1: noi,
0: certo, certo,
1: in base alle informazioni che gli diamo, e in base poi alle risposte che ci dà, noi siamo in grado di far capire alla macchina che lei, quello che dice non ci interessa. Guarda, ci sono dei casi limite, perché comunque sono comunque avvenuti, perché la macchina agisce sempre secondo uno schema, tende a compiacere chi gli sta davanti. Quindi se io sono una persona negativa, sono una persona violenta, sono una persona razzista, la macchina mi incoraggia in quel tipo di idee. Se io sono una persona depressa, la macchina, c'è stato un caso gravissimo negli Stati Uniti, ha incoraggiato un ragazzo a suicidarsi, a farla finita, e lui si è ammazzato, purtroppo, perché dialogava semplicemente solo con la macchina. Cioè questa spersonalizzazione che stiamo vivendo nel giorno d'oggi è il pericolo vero del nostro tempo, cioè isolarsi, stare lontani dalle persone, sganciarci dalle relazioni, perché tanto abbiamo queste macchine che ci confortano, ma non sono delle persone, ricordiamocelo,
0: certo,
1: sempre.
0: Per cui è necessario fare in modo che la macchina garantisca anche il rispetto dei diritti delle varie persone, quindi tra cui la privacy e tutto quanto riguarda la sfera umana.
1: Certo,
0: abbiamo qualche minuto ancora per focalizzare.
1: Diciamo che dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista dell'etica, è proprio questo quello che ti dicevo prima, cioè il pericolo dell'uomo di non pensare più con la propria testa, ma con una testa che non ha un cuore, un pensiero delle relazioni. Dal punto di vista dei diritti, sono due le principali problematiche. La macchina comunque pone grossi problemi di privacy, perché i dati vanno,
0: certo,
1: i dati vanno dappertutto, ci sono comunque dei dati che non sono protetti, nessuno mi garantisce niente. E la seconda questione è il copyright, cioè la macchina crea è capace di fare di tutto, è capace di scrivere, è capace di disegnare, è capace di creare dei documenti prendendoli da documenti generati da altri. Allora io che li ho generati non sono tutelato su quei documenti che vengono fatti,
0: certo,
1: anche alle mie spalle, anche grazie al mio lavoro.
0: Che
1: sta succedendo soprattutto in un settore molto, molto conosciuto come quello della musica.
0: Ah, sì.
1: Cioè ci sono delle canzoni che vengono generate ormai dall'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Non c'è dietro nessun cantante, ci sono dietro dei programmatori che simulano altre canzoni, e poi queste canzoni addirittura vengono messe sul mercato. È una cosa incredibile, allucinante, è una spersonalizzazione del mondo della musica.
0: Non hanno sentimento, però
1: no, no.
0: Hanno poco sentimento,
1: esatto,
0: c'è poco pathos,
1: però sai cos'è, che se qualcuno le ascolta dopo le verranno sempre fatte di nuove, e quindi si sta ponendo la questione, giustamente gli autori stanno comunque battendosi per far riconoscere su questo tipo di prodotti, comunque far applicare una dicitura del tipo: questa canzone è stata fatta con l'intelligenza artificiale, di modo che la gente sia consapevole ogni volta che l'ascolta, e credo sia una cosa sacrosanta.
0: Sì, ecco. Sì, no, beh, sembra corretto, quantomeno corretto nei confronti dell'utenza. Va bene, senti, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, abbiamo fatto una bella chiacchieraccia, c'è ancora qualcosa da aggiungere?
1: No, volevo solamente dire, per chi vuole approfondire, io consiglio di leggersi l'enciclica che ha scritto Papa Leone recentemente, perché questa enciclica non l'ha scritta né un partito politico né un'università. Io credo lui ci abbia ragionato molto anche sulla scorta dell'enciclica di Laudato Si e Fratelli Tutti di Papa Francesco, e ha creato un documento che ci porta ad affrontare questa, diciamo, era con più fiducia, perché è veramente piena di parole illuminanti su come affrontare questo nuovo tempo che ci aspetta.
0: Bene, possiamo solo aggiungere una cosa, mi viene da dire, che può migliorare la nostra vita in molti modi, però richiede attenzione, responsabilità e regole adeguate per evitare i rischi e garantire un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale.
1: È quello che dice proprio l'enciclica, approfondendo tutto questo tema. Ti ringrazio per averlo specificato.
0: Grazie Mauro di essere stato con noi, e a risentirci alla prossima, e una buona giornata anche ai nostri radioascoltatori.
1: Un saluto e una buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.

0: In Blu 2000 News.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo l'avvocato Ruggero Pavoni.
3: Buongiorno, ciao Ruggero. Ciao Gianni.
2: E parliamo oggi di un tema di grande attualità, se ne parla da anni, ma insomma mi sembra che le cose non si è mai riusciti a farle andare per il verso giusto. Un fatto, parliamo del caporalato,
3: sì,
2: e
3: sì,
2: di un fatto specifico che è successo proprio recentissimamente con quei quattro ragazzi bruciati in un'automobile.
3: Sì, è stato un evento abbastanza piuttosto sconvolgente, perché certo, uno leggendo poi il giornale e i dettagli che stanno emergendo di questa vicenda non può farsi delle domande, perché l'evento è stato assolutamente tragico. Adesso io leggendo il fatto sono emerse una serie di circostanze veramente inquietanti che fanno capire che il problema, al posto che essersi risolto, nessuno sperava che si risolvesse in un periodo breve, ma si sperava che dal precedente ultimo evento, che peraltro avevamo trattato sempre in questa sede e sempre relativo al caporalato, si sperava che la situazione migliorasse. L'altra volta avevamo parlato, mi sembra, di un incidente di un furgone con un furgone di 5 o 6 stranieri, tutti quella volta erano stranieri abusivi, clandestini, che erano stati utilizzati, come succede in queste situazioni, per raccogliere frutta e verdura in una regione del sud, che furgone che poi si era ribaltato, mi pare, vada a memoria, ed erano morti degli stranieri, delle persone. Da qua si era aperto tutto il ragionamento sul caporalato, si era cercato di trovare delle soluzioni, tutti sconvolti, ma nel giro di poco tempo la questione si è riproposta, questa volta in una versione ancora più estrema, perché i dettagli che ci vengono forniti dai giornali e che stanno emergendo adesso ci fanno apparire una situazione veramente delirante. Adesso cerco di riepilogarla in modo da prendere coscienza, da capire meglio che cosa è successo. Stiamo parlando di un paesino vicino a Cosenza e
2: la questione,
3: sì, in Calabria. La questione qual è? Che un minivan con sei pakistani nel furgone, in questo minivan, si è fermato a un'area di servizio per fare benzina. Probabilmente ci deve essere stata una discussione fra di loro, sono usciti due di questi 6 o 7 pakistani e hanno chiuso il furgone e dando fuoco a quelli che sono rimasti dentro, i quali non sono riusciti a fuggire tranne uno, e sono morti bruciati. Questi pakistani, la cosa strana che ci fa capire come si stia evolvendo il fenomeno del caporalato, erano comunque, almeno questo è quello che ha dichiarato il datore di lavoro, erano in regola, lavoravano per lui, ma erano tutti in regola, sia quelli che hanno dato fuoco sia quelli che sono morti nel furgone, e l'unico sopravvissuto al momento è riuscito a dichiarare che la discussione che si stava sviluppando all'interno del minivan era la conseguenza di una situazione di disagio che stavano patendo poi quelli che sono morti nel furgone come punizione, cioè non li pagavano e oltre che a vivere accatastati in un piccolo monolocale non venivano pagati da un mese, si sono ribellati, quindi questo dovrebbe aver fatto scaturire la discussione, che poi è diventata un forte litigio. a fronte del quale due dei sette o sei o sette del minivan sono usciti, hanno chiuso dentro nel furgone gli altri rimanenti pakistani, quindi loro connazionali, e gli hanno dato fuoco. Adesso questa è la situazione che è stata rappresentata. Poi mancherebbero, dice chi sta indagando, il magistrato che sta indagando, mancherebbero in realtà dei particolari per meglio capire la vicenda, perché per esempio non è ancora chiaro se i due che hanno dato fuoco al furgone lo abbiano fatto con la pompa di benzina lì, e questo starebbe a significare un gesto estemporaneo, improvvisato, praticamente una reazione di impeto che ha portato a questa deriva, e quindi magari si potrebbe ipotizzare una sorta di preterintenzionalità del gesto, che potrebbe avere anche una pena più ridotta, oppure se i due pakistani abbiano invece preso una tanica di benzina che magari era nelle vicinanze e l'abbiano utilizzata per dar fuoco, e questo farebbe invece aggravare notevolmente
2: la posizione,
3: perché darebbe l'idea di una premeditazione, e quindi con tutta una serie di conseguenti aggravamenti del reato previsti dalla legge, e quindi cambierebbe tutto, perché allora questa potrebbe essere una vendetta, e quindi qua si potrebbero agganciare tutta una serie di circostanze che però al momento non si conoscono, perché la vicenda è ancora in fase di ricostruzione, quindi in realtà ogni giorno si aggiunge qualche particolare in più, e quindi non abbiamo ancora una versione, diciamo così, definitiva. Quello che però inquieta e da un lato e fa aprire gli occhi dall'altro sono le parole del procuratore D'Alessio, che è quello che si sta prodigando nelle indagini, che io mi permetterei di riepilogare, perché sinceramente dopo una vicenda come questa io le potrei considerare anche il mio pensiero, e quindi mi permetto di riprodurlo così come viene indicato dal procuratore D'Alessio. Infatti sul caporalato dice: denuncia un coacervo di interessi, un contesto minaccioso di stranieri su connazionali, ma anche di ipocrisia dei nostri concittadini, dice il procuratore. Avverte che i delinquenti non sono i mafiosi con la lupara, ma gente che si insinua nel tessuto sociale. Lamenta che nessuno ci ha dato un'informazione che avesse un senso, nessuno ha collaborato. Per questo auspica che questa tragedia aiuti almeno a sfaldare il muro dell'obertà anche... E qui mette anche la segreteria di altri partiti, insomma parlano di omicidio brutale e annunciano solidarietà, manifestazioni tramite anche i sindacati, eccetera eccetera. Quindi le parole del procuratore D'Alessio sono evidentemente dei macigni, perché qua non stiamo cominciando a fare quei ragionamenti, la società e cose, qui stiamo parlando di una zona territoriale che sembra che non riesca a dare una mano a chi sta facendo le indagini, e questo è un grosso problema, perché sono molto più lenti e hanno anche dei risvolti molto più complicati. Quello che è successo, cosa possiamo dire? Possiamo dire, tanto per cominciare, che sono stati gli assassini e le vittime erano dello stesso paese, quindi questo può essere una forma di evoluzione in negativo, certo, di quello che inizialmente si considerava il caporalato. Inizialmente il caporalato era un'organizzazione principalmente italiana territoriale che incaricata da chi ne aveva bisogno, dall'imprenditore del momento, dal professionista del momento, da chi ne aveva interesse, incaricava l'intermediazione abusiva di manodopera affinché trovasse le persone, in genere clandestini e quindi dei quali non si sapeva nulla, per svolgere l'attività che interessava. Adesso sembra che questa intermediazione non solo sia affiancata da un'intermediazione straniera, ma pare anche che l'intermediazione sotto certi profili venga fatta direttamente da chi prima incaricava, quindi dall'interessato, dall'imprenditore, dal libero professionista o da chi è interessato. Pare che venga direttamente esercitata appunto per reclutare queste persone. E quindi si parla anche, qualcuno parla anche di evoluzione da caporalato a padronato, cioè padronato da intendersi come l'interessato appunto che non si rivolge più a un'organizzazione esterna, ma che direttamente gestisce questa vicenda e recluta direttamente la manodopera, ovviamente abusiva, ovviamente in modo irregolare, con tutti i problemi che abbiamo visto e che ne conseguono. Quindi l'evoluzione c'è stata, ma c'è stata evidentemente in negativo. Quindi al posto che fermarsi o ridursi, visto che periodicamente saltano fuori, emergono queste problematiche, sembra che stia andando comunque avanti per la sua strada, e questo è un grosso problema, anche perché dal punto normativo si era cercato di intervenire, ma a quanto pare non ha spaventato molto l'intervento che è stato fatto, e quindi toccherebbe rimetterci le mani, ecco.
2: Certo, no, anche perché in questo modo il fatto che persone dello stesso paese sfruttino lavoratori magari abusivi, magari in nero, significa anche che possono, o proprio per mentalità, applicheranno le condizioni che, che conoscono e che vengono applicate al loro paese.
3: E questo è un problema, perché il problema è lo scontro di culture,
2: certo,
3: non solo tra i nazionali e gli stranieri, ma anche nell'ambito degli stranieri. Se c'è uno straniero che viene da una zona geografica diversa dalla zona geografica dalla quale proviene l'altro straniero, che è quello che recluta, è ovvio che loro si gestiscono come conoscono, in base alla loro cultura, in base alle loro usi e costumi, che probabilmente non sono i nostri, perché
2: sicuramente non sono i nostri, perché i diritti sono ben diversi, quelli in Italia e quelli,
3: esatto, indipendentemente da chi abbia torto o chi abbia ragione, comunque di base abbiamo degli usi e costumi diversi, e questo è un ulteriore problema, perché c'è uno scontro a 360 gradi di cultura, usi e costumi, e provoca. Ma del resto questo problema in tutt'altri campi, come forse dicevamo quando ci siamo incontrati prima nell'attesa di fare la trasmissione, c'era stato un gravissimo episodio che non c'entra nulla col caporalato, ma che rende l'idea di quello che stiamo dicendo, no? Quella ragazzina che straniera, che era stata, certo, obbligata a sposarsi con un suo connazionale. La ragazzina aveva deciso di non accettare, e non solo è stata emarginata dalla sua comunità, ma addirittura il cugino o lo zio purtroppo l'hanno ucciso con la complicità, la cosa terribile, con la complicità anche dei genitori, cioè, siamo al delirio più totale, cioè,
2: e
3: la cosa ha retto, hanno dovuto fare delle indagini, nessuno pentito, nessuno che si è dimostrato, anzi difendevano la loro scelta, e la questione si è addirittura trascinata perché per la forte resistenza delle persone interessate e della comunità che ha vissuto questo tipo di problema. Quindi siamo in una,
2: sono distanze di cultura
3: che dobbiamo sistemare per forza, perché sennò così non riusciamo ad andare avanti, evidentemente.
2: L'integrazione, insomma, partiamo da punti talmente lontani che sarà molto faticoso.
3: Questa non porta all'integrazione, ma porta alla situazione simmetricamente opposta, con tutti i danni poi del caso. Quindi è un problema che sicuramente va affrontato. Io mi ricordo che era stato introdotto nel nostro codice penale l'articolo 603 bis, che era stato, diciamo, introdotto ad hoc, che aveva riammodernato, ristrutturato la versione precedente del reato di caporalato. Era stato anche un articolo molto elaborato che prevede tutta una serie di vincoli, norme, aggravamenti. Però sembra che, come dicevamo prima, non abbia arginato con la dovuta efficacia il problema. perché certo. Qua la questione è molto più spessa, cioè lo Stato può preoccuparsi, diciamo così, di arginare, di introdurre sanzioni nuove, ma qui siamo nell'ambito proprio della cultura che bisogna certo. cambiare, cioè non puoi cambiare solo col codice penale, ma ci deve essere proprio una
2: certo, per tornare un attimo al caporalato, lo sfruttamento c'è sempre, c'è da tantissimi anni, sì, continua ad esserci, sì. Emerge in maniera violenta quando succedono fatti eclatanti tipo quelli che abbiamo
3: certo,
2: citato.
3: Certo, perché noi ci preoccupiamo adesso del risvolto penale certo. della vicenda, perché ovviamente è molto più importante del resto, quindi qua abbiamo una situazione incredibile, dove per una discussione sarà stata gravissima, ci mancherebbe altro, ma per una discussione fra di loro hanno bruciato vive delle persone in una macchina, cioè rendiamoci conto di che cosa stiamo dicendo. Ma tolta la parte puramente penalistica, che spero che avrà un esito positivo, c'è tutto
2: esemplare.
3: Poi esemplare quantomeno, c'è poi tutto il risvolto giuslavoristico, perché quando non finisce così, e sono, per quello che ne sappiamo noi al momento, casi sporadici, speriamo, perché poi questa potrebbe essere la punta dell'iceberg. Noi in genere il caporalato ha come uno dei suoi come fondamento dell'illiceità, è vero, l'intermediazione di manodopera, ma fatta su clandestini, quindi noi certo. sappiamo dei problemi quando sono così gravi, ma non sappiamo se sono riusciti a far scomparire altri clandestini, dei quali quindi non si conosce nulla, ma magari chissà quante altre volte potrebbe essere almeno legittimo per farlo, perché adesso noi ci occupiamo di questo problema perché hanno dato fuoco a una macchina con dentro 4 persone all'area di servizio, quindi non è che si sono neanche preoccupati certo. di nascondere, no? È pieno di telecamere, dove pensavano di, cioè, cosa pensavano che succedesse dopo, cioè se certo. non, se non l'intervento delle forze dell'ordine, eccetera eccetera, no? Quindi anche questo è molto sconvolgente, cioè paura della galera zero completo, perché hanno fatto una cosa incredibile, no? Certo. Però magari in altre situazioni possono anche aver fatto sparire qualcuno che si ribellava,
2: certo,
3: senza
2: certo.
3: che nessuno sapesse nulla.
2: Chiaro, trattandosi di clandestini in gran parte, ovviamente.
3: Quindi, perché uno dei requisiti importanti del caporalato è a chi si rivolge il caporalato, no? Il caporale. Certo. Quindi il problema sostanzialmente è questo. E al tolto l'aspetto penalistico, ci sono delle problematiche di lavoro enormi che quindi portano ad uno sfruttamento veramente disumano.
2: Bene, allora siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Grazie, avvocato Ruggero Pavoni, di essere stato con noi. Abbiamo parlato di un tema importante, attualissimo. Insomma, speriamo che certi episodi non abbiano a ripetersi. Grazie,
3: grazie
2: anche
3: a voi,
2: ai nostri radioascoltatori. Buona giornata.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati nello spazio Fare Radio per Fare Rete con Gigi
2: e con Angelo alla regia.
1: E Angelo alla regia.
2: No, presento io.
1: No, volevo che tu salutassi i nostri radioascoltatori.
2: Ma io li saluto sempre, anzi è un piacere averli come ascoltatori su Radio Orizzonti, ma è il piacere avere un ospite che adesso Gabriella vi presenterà.
1: Sì, perché mi piace presentarlo ed averlo soprattutto in trasmissione. Abbiamo con noi il dottor Matteo Fabris, che è psicologo forense, anche insegnante all'Università di Torino, giusto? E in più, tanto per non farsi mancare niente, è anche assessore alla coesione sociale e alla tutela delle persone del Comune di Saronno.
3: Esattamente,
1: grazie.
3: Buongiorno a tutti.
1: Grazie,
2: ben ritrovato, dottor Matteo Fabris, ma noi proprio perché ci conosciamo da tempo, abbiamo avuto modo di avere Matteo Fabris in tante serate, quando Radio Orizzonti organizzava le serate appunto per spiegare a docenti o insegnanti e genitori la problematica della gioventù di adesso, no? Lo chiameremo tranquillamente Matteo per semplificare la
3: cosa. Ma certo.
2: È un piacere averti qui in studio e soprattutto prima di parlare appunto della situazione magari odierna, che non è decisamente simpatica, no? Vorremmo che magari tu ci raccontassi qualcosa delle tue esperienze, visto che come assessore alla coesione sociale e tutela delle persone stai facendo presso il Comune di Saronno.
3: Certo, ormai siamo praticamente quasi a un anno da inizio mandato, tra poche settimane, e all'interno di quest'anno ho potuto conoscere tantissime realtà sociali di Saronno, non solo le cooperative che hanno anche un aspetto professionale rispetto alla nostra collaborazione nei servizi, ma anche davvero tantissime associazioni che con grande generosità si occupano del nostro territorio, delle nostre persone, offrono dei servizi ai cittadini. E devo dire che la cosa di cui possiamo tranquillamente vantarci come città è quella di avere davvero un tessuto sociale molto molto molto sviluppato, perché le associazioni di Saronno sono davvero molte, sono anche molto specializzate in diversi ambiti dell'assistenza sociale, del volontariato più in generale, quindi delle attività che vengono promosse a livello sociale e culturale ai nostri cittadini. E questo secondo me è un grande patrimonio che la nostra società, che la nostra città ha, e quello che fanno ha ovviamente un valore inestimabile, con ovviamente alcune difficoltà, perché la cosa che viene segnalata maggiormente, che mi viene segnalata da tantissime associazioni, non tutte ma la maggior parte, quindi probabilmente questo è un trend che non riguarda ovviamente solo la nostra città ma il territorio in generale, è proprio la fatica di un ricambio generazionale dei volontari, perché chi oggi si impegna insomma è un'età mediamente avanzata, e questo inevitabilmente comporta che a un certo punto possono accadere delle situazioni per cui una persona magari fisicamente, per le forze, per l'intervento di una patologia, non riesce più ad impegnarsi come prima o a fare quello che faceva prima, e quindi in qualche modo diverse associazioni soffrono un po' la difficoltà di intercettare nuovi volontari, e su questo stiamo cercando di fare anche un ragionamento come amministrazione, anche nella nostra interlocuzione delle scuole che vedrò anche prossimamente, dove mi piacerebbe davvero tanto portare delle giornate del volontariato per far conoscere le nostre associazioni a scuola, e magari sarebbe carino se le classi o gli studenti possano adottare delle associazioni. Vedremo.
1: È molto bello come progetto, perché vediamo spesso quando vengono le nostre associazioni che hanno questo problema, cioè non hanno chi può sostituire, ma l'abbiamo anche noi stessi nella radio.
2: Certo,
1: giusto?
2: Purtroppo è una cosa naturale,
1: sì.
2: Come diceva appunto Matteo, si arriva a un certo punto dall'età che uno, o per una patologia o per magari mancanza di forze, anche perché comunque nel capitolato della vita esiste anche questa parola forza, no? Non può più esprimere, avere quell'energia che dava magari qualche anno prima. Ma io vorrei a questo punto però lanciare un sasso a favore di tutti i volontari che hanno magari una certa età, diversamente giovani.
3: Diversamente giovani.
2: Come anziani non esistono, ma assolutamente non esistono in una maniera più categorica, è una parola che andrebbe cancellata completamente dal vocabolario. Diversamente giovani si chiama. Esiste la quarta età adesso, perché prima c'era la terza età ed era già un traguardo notevole. Noi della terza età siamo giovanissimi, no? Per cui tante persone della terza età che hanno avuto la fortuna di arrivare alla pensione, fortuna perché purtroppo pensione è una parola che spaventa tanti, no? Cioè, se dedicassero un po' del tempo invece che parlare sempre di quella squadra di calcio che ha vinto il campionato quest'anno, vabbè, ma io non voglio neanche nominarla quella, o, perché avete capito che non sono di quella, no? Ma o di parlare della politica da strada, no? O di controllare se il cantiere sta funzionando in maniera giusta, senza dare critiche all'architetto o al costruttore perché lui l'avrebbe fatto in questa maniera o quell'altra maniera, che sono i famosi Umarell. Se loro dedicassero un po' di tempo alle varie associazioni, l'Italia, ma non solo l'Italia, il mondo sarebbe migliore, perché comunque il volontariato è una forza incredibile in tutto il mondo. No. Per cui fatevi avanti.
1: Scusa Gigi che ti interrompo, ma anche perché quello che diciamo sempre, fare del volontariato, aiutare gli altri, aiuta se stessi, perché come posso dire, c'è un riempimento che davvero dà tanto. Tu Matteo penso che puoi confermare, anche perché davvero mettendosi anche nei panni degli altri uno un po' i propri problemi ridimensiona, insomma, perché i veri problemi non sono magari, non so, il vestito che non mi va, cioè ci sono davvero delle categorie poi di delle scalette, no? di valori,
2: specialmente nel sociale, quando ci si incontra con casi veramente terribili, uno quando si guarda allo specchio dovrebbe avere il coraggio e il dovere di dire: ma io di che cosa mi sto lamentando? Punto. Perché questa è l'esperienza che Matteo vive quotidianamente nel suo lavoro. Perché...
3: Sì, assolutamente. Anzi, tante volte mi capita di affrontare, no? Di accompagnare alcuni adolescenti in particolar modo, ma anche alcuni adulti che vivono magari una situazione di solitudine, di ritiro sociale. Qualcuno mi dice: faccio fatica a trovare una rete amicale di persone con cui stare. E il primo consiglio che do solitamente è: ma cosa ti piacerebbe fare, no? Come attività nel tuo tempo libero, che può essere sia un'attività ricreativa, sportiva, ma magari c'è anche il volontariato, no? Perché poi quello diventa un posto dove trovi persone molto affini, magari
1: esatto.
3: A te stesso, al modo in cui vedi il mondo, alla causa per cui magari ti impegni, e quindi diventa un ottimo modo anche per farsi degli amici. E se questo vale tanto per gli adolescenti, vale anche tanto per i diversamente giovani, come ci diceva.
1: Sì, perché poi la solitudine,
3: hai visto, mi è già entrato nel linguaggio,
2: cominciano allo sportello diversamente giovani.
1: No, perché la solitudine
3: lo propongo alla giunta,
1: sia nei giovani che negli anziani sono due è un pericolo, la solitudine, che veramente può portare poi anche a delle deviazioni. Nei giovani il ritiro sociale proprio e nell'anziano il chiudersi in se stesso, stare in casa, cioè non avere più voglia di vivere quasi, per
3: certo.
1: Cui questo può aiutare tanto. Un amico, poi io me lo ricordo un motto: un amico può salvarti la vita, per cui averne tanti, perché poi ci si trova, è importante.
3: Però davvero cambia la qualità della vita,
1: sì.
3: Permette di essere anche sempre attivi. E poi c'è anche davvero, sì. Qualcuno diceva che fare una buona azione, no, è un regalo a te stesso.
1: Vero.
3: E io ci credo, di volontariato ne ho fatto tantissimo, da quando ero alle scuole medie fino ad adesso, no? Anche se magari ha cambiato forma in questo,
1: sì, però
3: in questo momento.
1: Quindi è sempre.
3: Vado in giro per comuni, istituzioni a raccontare, a fare convegni gratuiti. Però devo dire che effettivamente sono esperienze che mi hanno sempre lasciato,
1: che ti lasciano qualcosa,
3: anzi,
1: e ti arricchiscono,
3: ma tantissimo,
1: sì.
3: e impari davvero anche tante cose che nella tua solitudine o magari anche in un'altra prospettiva non avresti
1: benissimo.
3: Mai visto, anche con le scuole con cui collaboro, e questo è anche in parte un po' poi il fatto, il protocollo che adesso mi sembra che il Ministero dell'Istruzione abbia anche presentato alle scuole, è quello anche ad esempio di avvicinare gli adolescenti devianti o che hanno commesso spesso delle infrazioni o delle vere e proprie azioni aggressive al volontariato, perché effettivamente poi in determinate situazioni ti confronti anche con un aspetto di fragilità, di difficoltà, anche di sofferenza, che diventa poi patrimonio per te, no? Quindi laddove magari manca anche un aspetto empatico, sì, quello ti mette in contatto con l'emozione, l'emozione altrui. E perciò dobbiamo, quello che noi possiamo anche migliorare, ad esempio a livello di amministrazione, cercare di promuovere maggiormente le azioni che fanno le associazioni sul territorio, dando magari anche uno spazio sul comune per la loro descrizione, per le loro attività, anche se poi comunque sia l'amministrazione patrocina
2: sì, molto spesso le iniziative. Ma io sono convinto di una cosa, perché noi parliamo adesso, stiamo parlando di criminalità giovanile, perché ormai quello è il punto della discussione della trasmissione di oggi, ma la colpa non è solo dei giovani. Un giovane non penso che nasca con la testa del criminale, no, ci arriva magari per esempi, per compagnie, per mancanza, non dico di controllo, ma di educazione, per cui siamo noi adulti che abbiamo magari dato delle indicazioni sbagliate o non abbiamo saputo ascoltarli, magari abbiamo soffocati in tante loro iniziative e loro hanno trovato magari delle strade che poi, come magari adesso Matteo ci racconterà, con numeri che non sono numeri spaventosi, no? Ci portano a riflettere veramente, ad avere, non dico paura, ma a riflettere sul cosa fare con i nostri nipoti.
3: Eh sì, questo è un tema che ovviamente ci tocca sempre molto da vicino, basta aprire qualsiasi giornale o ascoltare qualsiasi telegiornale per notare come il tema della criminalità e della devianza giovanile sia effettivamente aumentato, anche con livelli allarmanti. Se noi prendiamo l'ultimo report relativo alla criminalità, quindi dati provenienti dal Ministero degli Interni e dalle associazioni che si occupano di monitorare il fenomeno, vediamo che l'incremento dell'aggressività e dei reati tra gli adolescenti è consistente. Se noi prendiamo ad esempio l'omicidio, che direi che è l'azione più efferata, no, all'interno del nostro codice penale, che a cui possiamo pensare pensando a un adolescente, viviamo una condizione molto particolare, perché se è vero che negli ultimi 10 anni il numero degli omicidi è calato sensibilmente, si stima anche del 72% rispetto a 10 anni fa, quindi significa che effettivamente c'è qualcosa che sta funzionando rispetto a un certo tipo di prevenzione. Dall'altra parte invece vediamo come gli omicidi commessi dagli adolescenti siano cresciuti, addirittura quest'anno si stima che l'incidenza è del 150% in più. Quindi siamo passati da un 14 casi a 35 casi sostanzialmente, indicativamente, e questo è davvero allarmante, perché da una parte c'è una controtendenza, no, cioè perché c'è una controtendenza, quindi da una parte gli omicidi in generale decrescono, ma quelli giovanili crescono e rappresentano al momento il 12% di tutti i casi stimati e riscontrati a livello nazionale. Questo ovviamente, parliamo di un gesto ovviamente efferato, che sicuramente racconta anche di un percorso di sviluppo dell'adolescente. Sì. Prima di arrivare a quello però ci sono anche una serie di altre situazioni, no? Andiamo dal bullismo all'inserimento in percorsi di affiliazione alle cosiddette baby gang, su cui anche il Ministero ha finanziato dei progetti e che metteremo anche a terra insieme all'Assemblea dei Sindaci, ed ovviamente molto spesso sono adolescenti oggettivamente abbandonati, non visti, trascurati, che spesso hanno avuto anche modelli di riferimento negativi o che hanno subito anche forme di abusi o maltrattamenti. Questo ovviamente non vale per tutti, perché poi ogni adolescente ha il suo percorso, però molto spesso parliamo di adolescenti in grave sofferenza. Io ho lavorato tanto, mi interesso tanto, dialogo molto con adolescenti che hanno commesso reati, quindi gli adolescenti del penale minorile.
1: Proprio la tua specificità.
3: Sì, no? Diciamo che sì, è una parte del mio lavoro che mi mi piace pur nella drammatica della drammaticità della situazione, però oggettivamente vedo in loro delle grandi fragilità, fragilità familiari, sì, fragilità emotive, e che forse in qualche modo cercano di compensare, no? Adottando questa maschera di persona aggressiva e deviante, non rendendosi conto poi che nel lungo termine questa cosa non lo farà sentire più protetto, ma anzi incrementerà l'immagine negativa che ha di sé, perché giustamente tutta la società avrà un atteggiamento di rimprovero, espulsione, allontanamento. E però è un tema che dobbiamo affrontare, e dobbiamo affrontare soprattutto in chiave preventiva. In questo le associazioni possono essere, laddove possibile, un ambiente in cui provare a mettere in discussione i propri ideali, i propri schemi personali e interpersonali, e cercare quindi di scoprire che si può essere utile, si può essere visti anche quando ci si mette a servizio del prossimo, e che forse ci sono anche persone che esattamente come noi stanno soffrendo e che possiamo essere utili e visti in maniera positiva.
2: Ecco, ti volevo chiedere una cosa, se era possibile, ma io direi di continuare perché è talmente interessante il discorso con lui.
1: Ah sì, sì, sì,
2: se non è un ce problema. No, che è un argomento che ci tocca, perché quando eravamo diversamente anziani, perché eravamo giovani, no? La scuola ci portava, ci insegnava, dalla scuola poi ci passava al lavoro, cercava di far carriera, chi nell'ambito degli uffici, come nelle fabbriche, operai, ingegneri, architetti e quant'altro. Invece adesso esistono queste nuove professioni tipo influencer o roba del genere, che sono semplici, se vogliamo, facili da ottenere, non per tutti, perché comunque se magari uno su mille ce la fa, come quella famosa canzone di Gianni Morandi, questi influenzano veramente, influenzano in maniera positiva e negativa, a mio avviso. Cosa ne pensi?
3: Penso proprio di sì, perché sono dei modelli a cui i giovani sono esposti, no? Poi effettivamente io non sono un influencer, ma sicuramente posso immaginare che la percezione che questo sia un lavoro che quello sia un lavoro facile ci viene, però in realtà se uno poi ci pensa bisogna avere pazienza, investimento, determinate skills che non tutti hanno, no? Quindi poi effettivamente uno ci prova e non aggancia la sua carriera. Se si stanno organizzando, mi sembra di capire, anche in un'associazione, in un albo di influencer, sì, perché effettivamente probabilmente ci sono delle competenze che devono essere sviluppate per fare questo tipo di lavoro, però ovviamente loro hanno anche un ruolo molto delicato, che non è solo quello di promuovere magari un abbigliamento, un prodotto. Molti si presentano anche con determinati stili di vita, no? Che possono essere davvero
2: dannosi,
3: perché inducono l'adolescente a limitazione, e non solo l'adolescente, no? Uno dei temi che ho visto molto recentemente sono appunto ragazzi e ragazze che utilizzano il proprio corpo in maniera strumentale, o addirittura promuovono la prostituzione, no? Del proprio corpo, come se fosse, diciamo, una strategia per affermarsi socialmente. E questo però lo vedo poi riflesso in alcuni discorsi che mi fanno alcuni ragazzi, come per dire: vabbè, ma perché devo andare all'università, lavorare, impegnarmi, se tanto sono bello, bella, e quindi mi pagano per quello? E ovviamente qualcuno può appendersi, no, quel pensiero. E al di là di quello che una persona può pensare o meno rispetto al tema della prostituzione, perché ognuno ha delle idee diverse, però oggettivamente per un ragazzo oggettificare il proprio corpo, una ragazza, quindi un minorenne, un adolescente in fase di sviluppo, non è esattamente una delle cose che raccomanderei e che consiglierei, perché alla fine ti percepisci e agisci come un oggetto, e questo ad esempio può incrementare il rischio di vittimizzazioni, no? Perché
2: certo. Poi soprattutto perché diventi veramente un oggetto, non una persona.
3: Certo.
2: Per cui, cioè, quando ti guardi allo specchio prima di addormentarti, qualche perché te lo dovresti anche chiedere, no? Specialmente se è una tua libera scelta e non sei stato indotto invece da quello che purtroppo leggiamo, perché esiste anche un mercato, mi sembra riduttivo, perché è veramente una grande criminalità quello di poter indurre delle persone a prostituirsi.
3: Sì, un racket, un'organizzazione criminale.
1: No, in questo posso dire che effettivamente i social, diciamo, senza criminalizzarli, perché ci sono anche delle, cioè vorrei che magari ci fosse qualche influencer davvero che cercasse di far capire che in effetti qualcosa va anche conquistato, cioè qualche cosa che uno desidera, cioè uno vuol diventare ricco, diciamo, però non devi dare l'illusione che appunto vendendo il proprio corpo, vendendo un'immagine, puoi farlo,
2: no? Però purtroppo, cioè, se tu guardi i ragazzini di adesso, ma non solo i ragazzini, anche noi, cioè, non, io mi ricordo un famoso film di Cecco Zalone che diceva al figlio su una barca meravigliosa: pensi che questa sia la felicità? No, è quella la felicità, perché c'era uno yacht molto più grande, perché quella era veramente, cioè, la voglia, sì, di avere, di possedere, di essere, no, ma
1: come posso dire, io non criminalizzo il desiderio magari di diventare,
2: sì, ma non deve però essere esasperato,
1: non deve essere esasperato, e non si riesce, cioè, vorrei far capire che non è così semplice, insomma, bisogna sempre perdere qualcosa di sé se uno lo vuole in breve tempo.
3: Certo,
1: e quella,
3: certo,
1: è una cosa,
3: l'idea di avere tanti soldi in brevissimo tempo, insomma, è un messaggio che molto spesso sui social si trova e che gli adolescenti stanno sentendo,
1: essendo
3: come
1: anche molto così, non sono già ben strutturati come un adulto che magari può fare una critica e cosa, è questo che mi preoccupa un po', insomma, far vedere che sei solo se hai un paio di scarpe di un certo tipo, se hai una, cioè, questo, anche negli adulti questo, però bisogna far capire che davvero dovremmo riuscirci in qualche modo, spero un influencer, anzi vorrei che facessi tu qualche podcast, qualche video, cioè che l'essere avere, cioè uno può anche avere, ma deve anche essere soprattutto, insomma, non...
3: Sì, fortunatamente dobbiamo dire che magari hanno meno visibilità, però qualche personaggio che magari non si presenta neanche come influencer,
1: sì,
3: ma
1: no, infatti,
3: riesce ad avere un seguito positivo, ce l'ha e si sta sviluppando. Leggevo in questi giorni proprio sui giornali locali di un ragazzo che proponeva di suonare gli organi di tutte le chiese della provincia di Varese, no? E mi sembra di capire che, non ho ancora approfondito il caso, ma che sia seguitissimo anche dai ragazzi, quindi
1: ecco,
3: dei valori positivi, no? Che sia,
1: sì,
3: l'impegno,
1: infatti,
3: nell'arte,
1: cioè,
3: nella politica, nel volontariato, cioè ci sono.
1: Però vanno proprio cercare di farli recepire, trovare delle strade giuste, ecco, va bene. Quello, mi sembra che quello che hai detto prima, di portare i ragazzi coi volontari, mi sembra, e vedere quello che fanno, mi sembra una bella idea, cioè proprio farglieli vedere, insomma, no? Quello che fanno anche, e anche soprattutto, non so, io vedo anche i disabili e tutto, cioè cercare di capire che non, cioè è importante stare vicino anche ai disabili, perché quello che noi facciamo come se niente fosse, magari per loro è anche uno sforzo, anche solo fare qualche cosa, una scala, qualsiasi cosa, insomma.
3: Sì, io ho visto
1: sensibilizzare un po', ecco,
3: nel mio lavoro, in questo caso di psicologo con le scuole, ho visto delle situazioni che posso dire mi hanno toccato il cuore, davvero meravigliose, in cui ci sono classi dove magari è presente una persona con anche una grave disabilità, cioè quindi davvero dove le capacità motorie, espressive sono totalmente ridotte. E ho visto però dei ragazzi molto maturi quando c'è una classe che diventa realmente inclusiva e rispettosa,
1: sì,
3: perché si prendono proprio cura del proprio compagno, no? E quindi quando si dice che anche la diversità, comunque sia anche il tema della disabilità, può portarci, sì, qualcosa, qualche ricchezza, secondo me è vero, perché questi ragazzi mi hanno proprio raccontato così, mi hanno detto: noi se non avessimo probabilmente avuto questa persona in questa classe, tante cose non le avremmo imparate, la premura verso il nostro pari, il rispettare,
1: esatto,
3: determinati tempi, l'immaginarci come una persona che non può parlare verbalmente, muovere i propri arti, riesca comunque a comunicare con noi.
1: Questo è importantissimo.
2: Mi verrebbe veramente voglia di dire che la diversità è qualcosa di meglio che la banalità.
3: È una ricchezza,
1: sì.
3: Sembra una frase banale, perché poi molto spesso chi crede in questo si scontra con un'opinione che banalizza questo aspetto, però in realtà è la verità, perché nel nostro mondo, nel nostro quotidiano, non abbiamo possibilità, no, di vedere prospettive diverse,
1: esatto,
3: finché non ci apriamo all'altro. Poi ovviamente la diversità ci impone anche appunto di pensare a noi stessi in relazione a questa diversità, a capire come ci collochiamo noi nel mondo e capire che forse il mondo è anche un po' diverso da come lo immaginiamo.
1: Che non siamo solo noi.
3: Esatto.
1: Sì. Questo è importante ed è importante, lo ripeto, che i ragazzi si avvicinino alle varie associazioni che si occupano un po' di tutte queste difficoltà.
2: Sembrerebbe veramente bello a questo punto quello che era la proposta, appunto, di portare le varie associazioni di volontariato che si occupano appunto del sociale nelle scuole per raccontare le proprie esperienze, no? E poi invogliare questi ragazzi nel loro tempo libero magari a dedicare anche quell'oretta al giorno invece che fare, una volta c'era la vasca, ci andava avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro per ore infinite senza concludere niente, ma comunque era moda, no? Adesso magari le mode sono cambiate, ma magari un'ora di tempo per andare a dare una mano alle varie istituzioni di volontariato ci sono. Noi abbiamo persone, il nostro regista, no? Oltre che essere volontario con noi si occupa anche lui di volontariato, per cui penso che lavori 25 ore al giorno, perché non ho capito quando riesce a dormire, quando non riesce a dormire, ma questa è la realtà, è un esempio. Io vorrei che questo esempio venga seguito da tanti giovani.
3: Dovrebbero essere molti come il nostro regista.
1: È vero.
2: Certo, assolutamente, è vero. Assolutamente. È vero. Calcolando che, io lo dico spesso, noi siamo volontari comodi, perché noi siamo volontari da salotto, perché noi siamo in un ambiente bello, protetto, riscaldato, raffrescato, pulito, mentre invece ci sono le associazioni di volontariato che operano nel sociale con le disabilità varie e patologie incredibili, che io li considero volontari in prima linea.
3: Beh, c'è chi lavora con clochard, chi lavora con prostitute in strada, chi lavora con persone vittime di maltrattamenti, abusi. Però diciamo che poi anche questo, no? Non è che ci sia, che ci debba essere un
1: una tassonomia,
3: esatto, un volontariato giusto o sbagliato. Uno deve fare quello che si sente, certo, soprattutto, perché poi ovviamente esporsi a situazioni che magari non ci si sente in grado di affrontare per n motivi non deve essere neanche sentito come, no, un disvalore. Cioè, se uno piace essere un volontario alla radio, deve fare quello. Se uno gli piace andare a dare assistenza ai clochard alla stazione di Milano, deve fare quello.
2: Certo, certo. Però le difficoltà oggettive sono diverse, ecco, quello,
3: certo,
2: che ci tenevo a dire.
3: Sì,
2: ma infatti... è proprio a invogliare, per cui chapeau a tutte le persone che fanno del volontariato proprio un
1: lavoro
2: di trincea.
1: Soprattutto quello difficile, diciamo, ecco, perché ce ne sono vari, quelli che assistono anche malati oncologici, cioè ce ne sono, però qualcuno, non so, io sto parlando per me, non so se sarei di aiuto, nel senso che sono, potrei anche peggiorare la situazione, ecco, andare a fare,
2: ecco,
1: però
2: avere il coraggio e avere anche le attitudini poter fare determinate cose.
1: In ogni caso, fare del bene fa bene, e la ripeterò a vita questa frase, bene anche a se stessi soprattutto.
2: Si chiama sano egoismo, ricordatelo, sano egoismo, fa bene a noi stessi. A noi fa male il tempo, perché purtroppo siamo ai saluti, ed è stato veramente un piacere avere il dottor Matteo Fabris con noi. A questo punto ho detto dottor Matteo Fabris, nonché assessore alla coesione sociale e tutela del persona del comune di Saronno, ma anche esperto
1: professore, tutto, anche insegnante all'università di Torino, cioè, qui gli strappiamo un altro appuntamento per settembre, perché così possiamo anche vedere di farli venire anche in radio, ragazzi, e volontari.
3: Assolutamente,
1: possiamo creare qualcosa,
3: perché
2: potrebbe essere
3: lanciato.
2: Veramente, no? La prossima Fare Radio per Fare Rete, che ormai è la quarta edizione, potremo proprio da settembre portarla con associazioni e giovani associazioni in rete e in studio con noi. Grazie Matteo, grazie di essere stato
1: con
2: voi.
1: Grazie e buona continuazione del lavoro bellissimo che stai facendo. Grazie.
3: Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 3 civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutta la cerimonia funebre. Sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. All'altezza di Caserta i treni hanno ritardi anche fino a 90 minuti. Ieri forti disagi sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi. Senza. Gloria.
8: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
9: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
10: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
11: P2000
3: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
11: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nello spazio Pianeta Lavoro. Con me Gigi e alla regia abbiamo Paolo. Oggi abbiamo il piacere, Gigi, di ospitare il signor Antonio Solomita.
12: Buongiorno a tutti.
11: Che è il gestore, prima era proprio il cioè
13: ma è
11: sempre
13: ancora
11: stato
13: titolare,
11: negozio, ancora
13: però
11: titolare,
13: è il gestore del
11: però c'è la moglie adesso come
12: sì,
11: titolare,
12: esatto.
11: E aiuta la moglie o fa solo lui, non lo so,
13: alla faccia del patriarcato
11: di qualcuno. Un negozio di, in particolare di scarpe da corsa,
12: esatto.
11: Molto molto rifornito, diciamo,
12: sì,
11: perché
12: abbastanza.
11: Ha proprio tutti i vari marchi.
13: La sua specialità è la scarpa da corsa, ma in effetti nel suo DNA ci sono due ruote.
12: Diciamo che lo sono diventato, perché ho avuto problemi alle vertebre, quindi ho dovuto per forza di cosa smettere di correre, e siccome sono una persona molto attiva, molto sportiva, ho trovato questa alternativa. Sì, che non è proprio un'alternativa, però sì. Io avendo fatto anche triathlon lo facevo, pedalavo comunque, e mi sono buttato in queste avventure di viaggio in bicicletta, ecco.
13: Qui si tratta di pedalare, perché il viaggio in bicicletta non è che prendo la bicicletta, vado a comprare le sigarette, poi torno, vado a prendere il giornale, bevo il caffè, poi torno.
11: Non è in città poi così, cioè solo il
13: circuito. Qui quando si pedala si suda, no?
12: Abbastanza, perché se si fanno dai 70 ai 120 km al giorno non è una passeggiata, ecco.
13: Assolutamente, ma dopo ci parlerà appunto di questi viaggi e di questa passione, perché comunque ormai è diventata una passione anche, non
12: assolutamente
13: solamente,
12: sì,
13: no?
11: Ecco una cosa, Gigi, non volevo entrare. Ci diceva nel fuori onda che questi viaggi li fa o da solo o al massimo con due persone.
12: Esatto.
11: Ecco, ci spieghi perché? Perché è importante quello che ci stava raccontando.
12: Il top sarebbe farlo da soli, però bisogna sempre far conto anche alla famiglia, alla moglie, dove la moglie giustamente dice: io ho paura, sei da solo, se ti succede qualcosa, allora trovi compagnia, cerchi di trovare una compagnia giusta, perché ovviamente bisogna essere molto in sintonia, perché si pedala e si fa fatica tutti i giorni, e quindi si è sempre abbastanza, non dico nervosi, però sempre sul chi va là. Consigliato non farlo più di due persone, perché è per una serie di cose. Intanto, quando si va a cercare un posto per dormire la sera, se si prenota la camera di solito è sempre per due. Ovviamente quello che è da solo deve pagare per due, perché
13: certo,
12: deve comprare
13: altrimenti
12: una camera doppia, e lì potrebbero incominciare a esserci degli screzi, e poi il viaggio diventa anche, non dico
11: pesante,
12: pericoloso, però pesante, molto pesante, perché poi si incomincia ad avere un po' di mugugni, e quindi è consigliato non più di due.
13: Però quando uno programma un viaggio del genere, lo deve programmare in maniera analitica, perché non è che parte la mattina e dico: beh,
12: no,
13: vado a Bari, no, ok? No, per andare a Bari devo fare questa strada, per cui il percorso, mi devo fermare, per cui la meta numero uno sarà questa, la numero due sarà quell'altra, e così via, perché 150 km al giorno non sono a sciocchezze, no? Perché sono 150 di pedalata, no? E dopodiché ci sono logicamente le soste, i ristoranti e il mangiare, perché uno deve anche mangiare, perché deve cibarsi, no? Ma la cosa che cercherei di capire, ma proprio da neofita, mai fatto un viaggio lungo, no? I miei viaggi in bicicletta sono sono metrici.
11: Non volevo offenderti.
13: 10 metri, 50 metri, 100 metri, poi si suda e ritorna indietro. Per dire, ma è anche pericoloso viaggiare in bicicletta?
12: Sì e no, nel senso che può sempre accadere di tutto, ma è come nella vita poi. Nel viaggio dove ho scritto questo piccolo racconto dove ho voluto inciderlo per tutta la vita.
11: Dopo parliamo anche di questo libro.
12: C'è un piccolo aneddoto dove all'altezza stavo facendo una lunga discesa e c'era l'asfalto un po' umido. Sono arrivato abbastanza forte su una curva a gomito, ho schiacciato i freni dietro, non frenava la bicicletta, continuava ad andare. Come ho toccato il freno davanti, si è piegato il volante e ho fatto un volo non da poco. Tant'è che addirittura il giorno dopo ho dovuto prendere il treno e tornare a casa
13: e interrompere il viaggio,
12: dove poi l'ho ripreso perché lo dovevo finire lì,
13: ecco,
12: dove
13: avevo deciso. Ma lo studio proprio del tragitto?
12: Studio del tragitto è una cosa che nasce molti molti mesi prima, nel senso che intanto guardi la cartina dove vuoi andare, sì. Poi vedi i chilometri, li dividi nelle tappe che vuoi fare, sì. E vedi più o meno dove ci sono posti, anche magari dove arrivi il pomeriggio e c'è da visitare la basilica piuttosto che una piazza piuttosto che cosa, in maniera che quando si arriva si fa una bella doccia, si fa una passeggiata e si gode anche di quello che
11: anche la visita alla città,
12: esatto,
11: o al posto dove
12: esatto
11: si arriva.
12: Io ho un programma dove io mi appoggio, si chiama Comot, ma è una cosa conosciutissima, nel senso non si fa pubblicità niente a nessuno, dove programmo tutte queste tappe, chilometri per chilometri. Poi ovviamente viaggiando può capitare che magari fai la tappa di 80 chilometri con salite impegnative da 1000-1500 metri di dislivello, e arrivi magari abbastanza presto, ci si mette d'accordo col compagno, magari si dice facciamo che ne so altri 40 km in più, in maniera che la tappa dopo diventa un po' più tranquilla, sì. Cioè, è un po' tutto
13: dipende
12: così,
13: dipende poi anche dalla fisicità e dallo stato di salute.
12: Di salute sì, diciamo che quando parti devi essere in uno stato di salute buono, devi combattere con il fondo schiena.
13: Quello senz'altro.
12: Devi solo combattere con quello, perché poi calcola che per pedalare in viaggio non devi pedalare come se dovessi uscire la domenica mattina con gli amici, pancia a terra, 40 all'ora, 30 all'ora. Lì si pedala in maniera molto soft e si gode il paesaggio. Ti faccio proprio un esempio banale. Se io esco la domenica mattina e faccio 100 km con i miei amici, 100 km in 3 ore e mezza, massimo 4 ore sono a casa. Fai 100 km in viaggio, ci metti 9-10 ore.
11: Sì, si fa con tranquillità.
12: È completamente diverso. Io poi la passione del drone, della fotografia, mi fermo, faccio solo fare andare il drone un'ora va via subito. Quindi è tutto molto godereccio, ecco, diciamo così.
11: Io sto guardando la copertina del libro, poi ne parleremo di questo libro perché è interessante, leggeremo anche qualche cosa. E c'è la figura di un ciclista. Con tutta anche l'attrezzatura, cioè quando quando lei parte ha bisogno anche di portarsi i cambi e tutto. Quindi,
12: sì, io mi porto proprio tutto, ma tutto nel vero senso della parola, perché io non mi fermo ai ristoranti a mangiare. Io mi cucino, porto padelle e pentole.
11: No, dai, questa è una
12: assolutamente
11: novità,
12: sì. Io poi ho anche la passione della cucina, quindi
11: caspita.
12: Il mio socio gli faccio la carbonara, gli faccio
13: Ma la carbonara è indicata per pedalare dopo, perché mi sembra un po' indigesto.
12: Quando fai 100 km al giorno
13: bruci in due secondi.
12: Sì, assolutamente
11: cioè, quindi,
12: sì.
11: questa attrezzatura anche sulle ruote, ci sono pentole, c'è il
12: assolutamente
11: fornello.
12: Sì. Sono pentole particolari da viaggio dove
11: si chiudono.
12: Sì. Silicone, la padella è già piatta di sé, nella padella si mettono altre cose per riempire il tutto, mi porto tutto. Io quando mi fermo
11: cucino tutto. Si porta anche gli spaghetti, si porta
12: la pasta, la compriamo, cioè allora quello che dobbiamo mangiare di solito la giornata consiste in questo: ci svegliamo la mattina prestissimo alle 5.
13: Ecco, però vorrei interrompere un attimo perché siamo allo spazio musicale, per cui dopo parliamo proprio come prepararsi a partire. No, ma è quello che mi interessa.
11: È una novità.
13: La cucina soprattutto.
12: Va bene.

0: E ritorniamo appunto col gradito ospite
1: Antonio
0: Solomita, ma meglio Tommy, per gli amici e per i nostri radioascoltatori, perché è interessante quello che ci sta spiegando. Cioè, lui praticamente parte, programma il viaggio, ma con la sua bicicletta super attrezzata di borse, borsette, borsone, magari c'è anche la tenda per un'eventualità.
2: Esattamente.
0: Quando
2: ho fatto il viaggio in Francia mi sono portato anche la tenda, riuscito a aprirla perché o c'era un vento pazzesco, o faceva un freddo che ti tagliava le vene, o una pioggia battente pazzesca, e quindi non sono mai riuscito a
0: aprirla. Per cui vabbè, anche la tenda era contenta perché ha fatto un viaggio storico, poi è ritornata esatto. A casa, no?
1: Ma tu eri curioso, ecco, di sapere del
0: no,
1: vento,
0: ecco, io la cucina, l'alimentazione di uno che si fa tutti questi chilometri, che lui giustamente diceva, ma quando pedali bruci, per cui mangiati pure la carbonara. Ecco.
2: Il bello di questa cosa è che quando pedali e fai queste distanze, questi chilometri tutti i giorni, fortunatamente ti puoi permettere di sgarrare tranquillamente sempre. Ti puoi fermare sempre, mangiarti il panino sempre, perché comunque lo bruci, cioè hai bisogno di energie.
0: Energie, certo.
2: E in più ho tutto. Non mi manca niente, ho le pentole, ho le posate, mi porto anche l'olio, il sale. Io cucino e insieme con il mio socio gli dico: stasera cosa vuoi mangiare? Io gli faccio quello che vuole, anche la carbonara, sì, anche cacio e pepe.
1: Ci diceva che prima di partire per la giornata di bicicletta fate un po' di spesa.
2: Esatto, noi la sera. Noi quando arriviamo sul posto, sì, troviamo che sono un B&B, ci facciamo, sì, una bella doccia, poi usciamo, facciamo una bella passeggiata, andiamo a trovare un supermercato magari ben fornito e decidiamo cosa mangiare. In funzione a quello che decidiamo cosa mangiare, compriamo.
0: Certo.
2: Poi portiamo tutto nel B&B, tiriamo fuori fornelli, fornellini, pentole, pentolini.
1: Già la sera.
2: E cucino la sera.
0: Ma durante il viaggio. Giornate di diluvio, che brutto.
2: Si pedala. Sì, perché la tappa la devi fare per forza. Se tu programmi 15 tappe, sì, 15 giorni, le tappe le devi fare. Tu puoi fare anche due tappe in un giorno, hai un giorno di anticipo, magari becchi un giorno che fa diluvio e allora puoi, ma se tu non sei in tabella, devi pedalare, perché la tappa la devi fare, perché se no rischi, se hai due tappe da 200 km, se tu non fai una tappa, ti tocca fare una tappa da 200 km e ti posso garantire che è durissimo.
1: No, proviamo a pensare che carbonara lì.
0: No, io sto pensando a 200 metri, mi pare 200 km. Beh. Vabbè, ma anche in macchina è dura, cioè pensate uno che pedala. Il prossimo viaggio.
2: Allora, prossimo viaggio, prossimi viaggi, perché ho tante cose in mente. Uno di questi che mi continua a frullare per la testa è da Oslo a Parigi.
0: Da Oslo a Parigi. Che è dietro l'angolo anche questo, sì, assolutamente. Poi traghettando, non traghettando, tutte le cose.
2: Guarda, l'ultimo viaggio che ho fatto, che sono arrivato fino a Siracusa, l'avventura non è stata tanto la pedalata fino a Siracusa, ma il ritorno in treno da Siracusa a Milano. È stata più l'avventura quella che la pedalata in se stesso.
0: Ecco, una cosa vorrei ricordare, c'è questo bellissimo libro che voi potete trovare proprio
1: presso
0: in negozio, che è a Caslino al Piano,
1: Tommy Sport,
0: che si chiama Tommy Sport, dove trovate le scarpe da running, da corsa praticamente,
2: esatto,
0: e delle migliori qualità e tutto. Però una cosa che mi è piaciuta di questo libro, così aprendolo, è quanto lui poi dice alla fine del libro. E se mi permetti te lo leggo.
2: Ma certamente, l'ho scritto per quello.
0: Tra molti anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla tutto, sali sulla tua bicicletta, esci di casa sicuro e lascia che le tue gambe spingano sui pedali, esplora, sogna e scopri. Questo è Antonio Solomita, ospite di Radio Orizzonti questa mattina nel programma con me, Gabriella, di Pianeta Lavoro.
1: Perché
0: noi non abbiamo parlato del Pianeta Lavoro inteso come vendita del negozio, che vi invito a visitare poi a Casilino Piano, ma proprio per conoscere il personaggio, perché noi non abbiamo tempo, perché il tempo nostro è limitato, ma andate in negozio da lui e vi insegnerà a pedalare, a sognare e a scoprire.
1: E a vivere.
0: Grazie ancora, grazie a Antonio Solomita di essere stato con noi.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: E io voglio ricordare che il caschetto può salvare anche la vita, visto che ci aveva raccontato
2: assolutamente
1: l'episodio.
2: Sì. Sempre in sicurezza. Se volete lo riassumerò un'altra volta, se volete.
0: Assolutamente
1: bene,
0: sì, saremo ansiosi magari di risentirci dopo il prossimo viaggio.
1: Magari anche il prossimo libro.
2: Grazie mille.
1: Grazie,
0: arrivederci.
1: Grazie.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: Ai pensieri di oggi vorrei dare questo titolo: Cani che abbaiano. Il discepolo chiese: Maestro, spiegami perché molti vengono nella vita monastica e pochi perseverano, visto che così tanti tornano indietro. Rispose il maestro: Vedi, succede come quando un cane ha visto una lepre. Si mette a correre dietro la lepre e abbaia forte. Altri cani lo sentono abbaiare e lo vedono correre e si mettono anch'essi a correre e ad abbaiare dietro di lui. Sono in tanti che corrono e abbaiano insieme, ma solo uno ha visto la lepre. Uno solo la segue con gli occhi. A un certo punto, uno dopo l'altro, tutti quelli che non hanno visto la lepre, ma corrono dietro uno che l'ha vista, si stancano, si sfiancano, non ce la fanno più, non capiscono più perché stanno correndo e abbaiando. Solo chi ha visto la lepre arriva fino in fondo e la prende. Ai monaci succede così. Solo quelli che hanno davvero fissati gli occhi su Gesù arrivano fino in fondo. Gli altri si stancano e tornano indietro. Quasi sempre la nostra vita dipende dalla percezione. Quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che tocchiamo, direbbe Giovanni nella sua prima lettera, proprio quello fa da guida e riferimento alla nostra vita. Gesù dice ai suoi: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ma quanti veramente si accorgono della croce che è piantata al centro della nostra realtà umana e ne rappresenta il punto di discrimine? Se te ne rendi conto, vedi Gesù. E poi sai anche allargare lo sguardo attorno a te per accorgerti degli altri. Diventi tu stesso un testimone della fede, un canale di trasmissione della buona notizia. Se no, non vedi proprio nulla. Nulla per cui valga la pena vivere. La parola dice: anche noi, circondati da un così gran numero di testimoni, teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. È Gesù che modella la nostra fede, la rende adeguata a noi, le indica cosa davvero conta nella vita, la lepre da inseguire, le dona a compimento. Egli ci dice: con la perseveranza salverete le anime vostre. Gli sguardi fissi su di lui. Gesù non ci deluderà.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciak e Sipario.
2: Cinema e teatro alla radio. Eccoci, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi siamo alla puntata di giovedì e la dedichiamo tutta al cinema, perché sta per iniziare Cinema sotto le stelle, che come sapete è questa iniziativa che ormai è una tradizione che risale eccetera eccetera
3: alla notte dei tempi.
2: Ecco, mi suggeriscono, avete già intuito, abbiamo un ospite che è un'autorità in materia di cinema ed è anche la persona che è dietro a tutte queste iniziative, dal Cineforum fino al Cinema sotto le stelle. Si tratta della professoressa Laura Succi. Ben arrivata.
3: Grazie,
2: bentornata, perché è spesso ogni tanto ai nostri microfoni e vorrei subito sapere da lei quali sono i criteri che sono stati alla base della scelta della programmazione dei film di quest'anno per Cinema sotto le stelle, che inizierà il 28 di giugno, fino alla fine di agosto, nel cortile di Casa Morandi, in Biblioteca Civica, Viale Santuario, quindi Saronno. Vi ho dato tutte le coordinate.
3: Come da tradizione ormai da diversi anni.
2: Come tradizione da diversi anni, perché prima si svolgeva nel cortile del Palazzo Visconti, anticamente.
3: Sì, ha girato diverse location.
2: Diverse location.
3: Visconti, c'è stato il cortile della Scuola Ignoto Militi.
2: Ah, è vero, mi ricordo.
3: Una volta, poi adesso un po' di anni è proprio lì.
2: Chissà che non torni a Palazzo Visconti. Vediamo cosa succederà. Va bene, allora mi piacerebbe conoscere da Laura Succi quali sono i criteri che sono dietro la scelta della programmazione cinema, giusto per vedere gli ingredienti della cucina.
3: Beh, c'è una Macedonia, diciamo, sì, così, giusto per mantenere
2: la metafora.
3: Questa metafora della cucina, perché la rassegna estiva si differenzia naturalmente dal Cineforum. Il Cineforum è una rassegna che tiene conto soprattutto di cinema di grande qualità, anche film abbastanza complessi, non sempre, ma molto spesso, di grande significato, e film importanti. Nella rassegna estiva si apre un po' la porta anche un po' di più a film leggeri, alle commedie, ai film di intrattenimento, mai banali, mai brutti film, ma comunque magari con meno pretese, diciamo.
2: Quindi un pochino più estivi.
3: Sì, tant'è che un'idea è stata quella di identificare il martedì con una formula che potrei definire epicinema, voglio dire dei film che comunque, anche se magari il tema non è proprio comico o commedia tout court, ma sono dei film che lasciano un messaggio positivo, che si vedono tranquillamente, che ti mandano via contento.
2: Ecco, questo è il martedì.
3: Il martedì, penso,
2: perché invece
3: tutti i martedì, quasi tutti i
2: martedì. Invece nelle altre serate?
3: Nelle altre serate botte d'oro. No, ci sono commedie anche nelle altre serate, naturalmente. Queste qui abbiamo voluto identificarle come particolarmente serene, diciamo così, tant'è che la prima serata, che è una domenica, il 28 giugno, partiamo con La cugina di Superman, vale a dire con questa Supergirl, che è un film in prima visione, quindi un'uscita.
2: Sì, che è in programmazione anche in questi giorni, se non sbaglio.
3: Film freschissimo che vedremo per la prima volta lì all'Arena.
2: Film americano?
3: Quindi
2: 6 ore e 50?
3: Dunque sì, questo perché, esattamente non so.
2: No, perché mi accennavano che appunto c'è questa diversificazione dei prezzi, cioè
3: sì,
2: gli italiani 3,50 euro,
3: allora,
2: perché fanno parte di Cinema Revolution, no?
3: Cinema Revolution è una bellissima iniziativa
2: del Ministero
3: di sostenere il cinema italiano ed europeo. Non a caso le sale di Saronno fanno parte di questo circuito europeo di Mediasal. E infatti gli spettatori vedono sempre, no, questo, e dentro lì c'è anche Saronno. Sydney.
2: E non l'ho mai visto. Io tutte le volte
3: no,
2: cerco.
3: Certo, si vede Sydney, New York.
2: E tutte le volte cerco di dire ci sarà, sarò. Fare un fotogramma.
3: Bravo, a trovare qualcuno molto bravo che identifica tutte quelle stelline piccolissime. Dentro lì ci deve essere anche Saronno.
2: Sì, perché sono 2000, 3000
3: sì,
2: sale.
3: Che appunto fanno parte di quel circuito che garantisce da un lato la qualità dei film proposti e dall'altro cerca di sostenere il cinema europeo e italiano ed europeo.
2: Certo.
3: Perché sappiamo tutti che il cinema americano come sempre va alla grande e
2: anche
3: sbaglia.
2: Perché hanno alle spalle delle case di distribuzione sì. molto potenti e quindi
3: e fanno film per un pubblico enorme, diciamo, no?
2: Io posso aprire una parentesi, sì. professoressa Succi, cosa pensa di Disclosure Day?
3: Ah, che brutta domanda.
2: No, perché io sono un patito di Spielberg.
3: Sì.
2: E il film è indubbiamente ben fatto, costruito benissimo, cioè tu non gli manca niente. Però dice boh.
3: Io sono altrettanto affezionata e estimatrice di Spielberg fin dagli inizi. E questo film, secondo me, per tutta la prima parte, fino a un 70% della sua durata, è uno splendido film d'azione. Girato benissimo, Spielberg insomma sa come si fa.
2: È ovvio.
3: C'è una maestria, un mestiere, ha cominciato che aveva 12 anni, quindi
2: sì, sì,
3: qualcosa l'ha imparato. Poi, quello che è stato un po', io in genere non condivido spesso, mi chiamano un po' il salmone perché vado all'indietro, no? Salto al contrario, quindi vado un po' contro l'onda. Questa volta devo dire che la critica, secondo me, ha detto giustamente che è un film minore e che c'è questa delusione in una, diciamo, un po' pietrificazione di quello che è il senso di tutta la sua opera. Va bene, allora ci devono dire che ci sono gli alieni, non mi basta. Da Spielberg non mi basta questa cosa, per di più visivamente, che è quello che è un po' quello che noi apprezziamo della sua, ricordiamo E.T., ricordiamo Incontri ravvicinati, cose trovate visive veramente fulminanti,
2: certo.
3: Qui toccano un po' il banale ed è difficile dire qualcosa di nuovo dopo tutto quello che è avvenuto da quei tempi là, di questa prima ondata grandissima di fantascienza, di apertura all'immaginario, di straordinario a oggi. Il cinema ha fatto tanto d'altro, e quindi lui tornando sui suoi passi ha rischiato un po', secondo me, di essere...
2: Sì,
3: adesso dire banale mi viene
2: no,
3: senso di colpa.
2: Io devo dire che sono completamente d'accordo con lei, nel senso che ho goduto il film chiaramente per tre quarti e chiaramente nasce a quel punto la domanda: ma come finirà? Come riesce a chiudere questa cosa? E ho trovato, adesso non voglio fare lo spoiler perché il film è in programmazione anche al Silvio Pellico, ma mi sembra che ci siano tanti finali, nel senso poteva chiuderlo a un certo punto e sarebbe rimasto un po' sospeso, ma e invece no, ha voluto anche andare avanti, poi adesso non voglio appunto entrare nel dettaglio, ma c'è proprio il finale che l'unica cosa che mi è piaciuto è la Emily Blunt che dice ascoltate, che quello l'ho trovato veramente forte, quasi una citazione di Ascolta Israele, cioè mi è sembrato veramente la rivelazione totale. Ma solo quel frame lì, quello che viene prima no. Va bene, chiusiamo la
3: comunque
2: parentesi.
3: Splendido film.
2: Sì, è fatto benissimo. Lui è un artigiano bravissimo. Non c'è chiaramente qua nella ripresa.
3: No, non è stato ripreso anche perché è in programmazione. Mentre
2: adesso.
3: Ci sono invece diversi film di quelli che sono presentati in questi giorni in modo un po'. A pioggia, diciamo così, uno qui, uno là, proprio per è una tecnica che le sale hanno voluto utilizzare.
2: Sì, infatti vorrò parlarne di questa cosa con i due gestori, perché è cambiata praticamente tutta la programmazione. Una volta noi andavamo al cinema, quel film rimaneva in cartellone quel giorno lì, perlomeno una giornata intera, dal pomeriggio alla sera. Invece adesso no, alle 18 c'è un film, alle 21 ce n'è un altro, eccetera, eccetera.
3: Non credo che sia.
2: No, ne parlerò con loro.
3: Una strategia che durerà per tutta la stagione. Approfitta in questo momento
2: di far vedere
3: le opportunità.
2: Sì, aumentare le opportunità.
3: Vedremo
2: per il pubblico.
3: Come funziona,
2: il pubblico, certo, indubbiamente.
3: Certo, alcuni di quei film vengono ripresi naturalmente nell'estivo. Per esempio, me ne viene uno. La gallina, non ve lo perdete.
2: Perché? Esatto.
3: Perché sembra, allora,
2: una stupidata.
3: Sono quei film dove tu dal titolo cominci a rimanere un po', dice vabbè, vado a vedere cosa c'è la gallina, magari ne vedo un altro. Perché si avvicina a uno stereotipo assolutamente sbagliato, perché i film con animali spesso sono stati dei capolavori assoluti.
2: Certo.
3: O Hazard Baltasar di Bresson, non so, tantissimi film con finti protagonisti gli animali, perché qui la gallina riveste semplicemente il ruolo di narratore e attraverso i suoi occhi innocenti di animale, peraltro cervello di gallina, ok, quindi un animale non certo.
2: La gallina è un animale non intelligente.
3: ricordi le canzoni famose. Però noi vediamo un mondo e lo vediamo veramente com'è.
2: Okay.
3: E ci svela questa gallina delle cose incredibili, per cui
2: è una,
3: consiglio di non perdere, divertente,
2: esatto,
3: ma anche molto molto
2: profondo,
3: con un profondo significato, sì, questo sicuramente. Ecco, tornando, stavamo parlando del prezzo, i 6,50 euro del biglietto sono alternati molto spesso dai 3,50 euro del Cinema Revolution,
2: che sono italiani e europei.
3: Sì. Sì, questo. Non mancano anche altri film, ovviamente, che non è che si disdegni il cinema americano. Una delle costanti, oltre a questo percorso del martedì, è la ripresa di alcuni, pochi, però alcuni grandi titoli del Cineforum.
2: Di quest'anno, ok.
3: Sì, qualcuno se li era persi. Magari alle volte si pensa sempre che centinaia di spettatori siano per Saronno, esauriscano il plafond delle persone, invece non è vero. La ripresa di certi film porta al cinema ancora tanta gente che magari in quel momento non.
2: Io sono curioso di sapere quali sono.
3: Allora, dunque, vediamo un po'. Arrivo. Beh, a memoria sicuramente Norimberga, eccolo,
2: okay,
3: qua, Sentimental Value, anche questo non era nel, sì, era nella coda del Cineforum,
2: sì, sì, sì, sì,
3: sì, sì, poi c'è La Grazia, Le Città di Pianura,
2: ottimo,
3: altri film che abbiamo già visto, no, anche se non nel Cineforum, Primavera, che era piaciuto moltissimo, una battaglia dopo l'altra che ha fatto il pieno di Oscar, e Hamnet nel nome del figlio, anche questo un grandissimo successo, La Grazia l'abbiamo detto, Cime tempestose, insomma.
2: Ah, c'è anche Cime tempestose.
3: Sì, e Amarga Navidad.
2: Ecco, questo è un altro film.
3: Ecco, lo sapevo, ho detto adesso arriva. Adesso
2: perché
3: arriva.
2: Oltre a essere sorrentiniano, spilgheriano e anche
3: Almodovar,
2: devo dire che non l'ho capito questo, cioè la necessità di fare questo film, cioè capisco il tema e tutto quanto, però non lo so, non mi ha colpito niente. Ben fatto anche questo, eccetera eccetera, ma non ho riconosciuto Almodovar.
3: Anche lui, come Spielberg, è arrivato a un'età in cui si fanno i conti.
2: Si ripetono.
3: Si fanno i conti, però mentre quello di Spielberg, secondo me, possiamo dire che si è ripetuto, e comunque ha fatto un gran film peraltro, questo è vero che il tema è scontato, perché andare a riparlare di come
2: autofiction,
3: racconto, però è un film che appaga gli occhi, non è niente.
2: No, indubbiamente,
3: cioè, lo rivedrei 2-3 volte,
2: sì.
3: Perché, sì, sì, sì, sì, nonostante condivida in parte questo giudizio, perché è vero che però lui gira in una maniera che
2: no, indubbiamente, poi anche gli attori fanno un lavoro splendido,
3: la scelta degli attori,
2: un lavoro splendido,
3: ci si per lui, vabbè, i primi piani di Almodovar li conosciamo, a parte il tema dei colori che qui e comunque ritorna, anche se non come in altri film, ma ha scelto dei volti che il primo piano svela e non c'è una sbavatura e ci si perde a guardarli, proprio anche il richiamo tra i protagonisti giovani e protagonisti del racconto, protagonisti della vicenda reale, diciamo così. La costruzione dei personaggi è fantastica. Ecco, il tema è il tema di un uomo ormai anziano, diciamolo, che si ripiega un po' su se stesso. D'altra parte tutti i suoi ultimi film, anche se con un valore completamente diverso, diciamo, rispetto a questo,
2: sì,
3: vanno un po' in quella direzione.
2: Il penultimo, che è stato il suo primo film, diciamo così, americano, internazionale, devo dire che mi era rimasto molto più impresso, al di là del tema, anche proprio per, come diceva lei, per la fotografia, per la costruzione del frame, cioè era veramente da togliere il fiato,
3: da maestro,
2: la location, cioè non c'era una cosa sbagliata. Questo qui, a me forse perché lui chiaramente il tema è quello dell'autofiction, cioè un regista che mette in scena cose sue,
3: la riflessione su stessa, sulla messa in scena,
2: esatto, sulla propria vita, su cose che sono capitate a persone vicine, e vedere questo, forse perché io sono scemotto, ma vedere questo attore che interpreta il regista e pensare invece a lui che è completo, cioè erano due forse come la sua proiezione avrebbe voluto essere alto e magro e invece era, e lui è basso e tarchiato e largo, non lo so,
3: diciamo che lo spettatore ha bisogno,
2: sì, ha bisogno, stavo scherzando, cioè
3: di...
2: però l'ho trovato anche un po' di legno quello lì, il regista quello lì, forse quello meno
3: intrigante.
2: Meno intrigante.
3: Però è anche una bella riflessione sul racconto in se stesso.
2: Sì, sì, però mi mancava
3: l'importanza del
2: quel twist che c'è nei film precedenti.
3: Lui ci ha abituati molto bene.
2: Cioè, anche nel lato melodrammatico, se vuole. Cioè, no, mi vengono in mente delle situazioni veramente paradossali dei suoi film precedenti, ma qui invece era tutto molto, vabbè, comunque un bellissimo film da vedere.
3: Dicevamo dei percorsi, quindi il percorso epicinema, il percorso poi c'è tutta una serie di film non visti. Ancora Saronno, che sarebbe un peccato non vedere. Tanti vedo qui, per esempio, parlando degli inizi, Nel tepore del ballo, che è l'ultimo film di Pupi Avati, che è uscito da pochissimo, comunque, che abbiamo inserito qui, perché insomma è vero che le giornate Cineforum sono 18-19 film, poi ci sono i 5 della coda,
2: sì,
3: poi c'è la programmazione normale, ma di fine esco.
2: Che manca ancora quello di Carmen Maura, che quello ce lo siamo persi.
3: Io prima di venire qui, diligentemente, ho detto, ma esce Calle Malaga?
2: Non si sa. Ma il motivo?
3: Non si sa. Io sono alle volte cattiva, per cui suppongo che la produzione abbia visto una protagonista anziana e abbia dato voce a questo pregiudizio, ma un film con una protagonista anziana, chi vuole? Non lo so, ma lei è strepitosa, il film è divertente, intriga, è bellissimo veramente, l'ho visto a Venezia l'anno scorso, è passato un anno, doveva uscire, hanno fatto anche un'anteprima a Milano,
2: quindi c'è stato doppiato.
3: E io l'ho visto in lingua originale, penso di sì, l'anteprima non sono andata a vedere, ma immagino di sì.
2: Hanno fatto l'anteprima.
3: E dove è finito? Qualcuno l'ha visto? Chi l'ha visto? Incredibile.
2: È strana sta cosa. È distribuito da chi, non si ricorda?
3: Non si sa ancora da chi è distribuito. Cioè non si sa, ma non sono sicura che la distribuzione sia rimasta quella. Adesso non mi ricordo. Mi hanno detto che c'è la distribuzione, ma non. Probabilmente questo ritardo è dovuto anche. Potrebbe essere dovuto a un cambio di distribuzione.
2: Mm-hmm.
3: Quanti film si sono persi per strada, in questo modo, bellissimi,
2: sì, che magari non escono dai festival.
3: Perché non abbiamo potuto vedere questo film? E abbiamo visto magari delle altre cose molto meno belle, meno intriganti.
2: Apro un'altra parentesi, lei mi perdonerà. Ieri sera su, non mi ricordo più se su Prime o su un'altra piattaforma, mi sono visto questo, ho voluto farmi del male, non sono riuscito ad arrivare fino alla fine. Mi sono visto, io ho una certa idiosincrasia per il cinema italiano, un certo cinema italiano, però ho detto no, voglio vedere l'ultimo film di Christian De Sica, che si intitola Christian Agatha, Agatha Christian, dove fanno il gioco.
3: Sì, non l'ho visto.
2: Orrendo.
3: Non l'ho visto.
2: Ragazzi, ma cioè, non lo so, no, che mi ricordo che era stato nelle sale, era stato lanciato, ha fatto un lancio, sì, avevano fatto un lancio, il nuovo film di Christian De Sica, con, poi c'è
3: Agatha
2: anche
3: Christian.
2: Agatha Christian, cioè, ma ragazzi, no.
3: Beh, attenzione, c'è un pubblico per questi film.
2: Sì, eh?
3: C'è un pubblico per questi film.
2: Ma, mistero.
3: Come c'è un pubblico, come c'è spazio per tante performance, per tanti spettacoli anche teatrali, per tante di che giocano sul facile.
2: Certo.
3: C'è un pubblico. Ecco, devo dire che un po' la mission di quello che facciamo al cinema è di mettere in grado questo pubblico di apprezzare anche altre cose, perché uno magari non è detto che uno nella vita debba avere fatto chissà che esperienze, studiato chissà che cosa.
2: Ma lì era, secondo me, non era tanto un problema di idea che sta alla base del film, quando proprio un fatto proprio di sceneggiatura, cioè purtroppo Christian De Sica parlava in questo romanesco volgarissimo, tutto il film era tutto che cazzo, cioè tutta una roba così. Ma perché?
3: C'è un pubblico
2: mistero.
3: Anche così.
2: Ma forse perché pensano che ci sia un pubblico così e questi gli somministriamo questa cosa.
3: Le produzioni. Allora, gli attori invecchiano.
2: Sì.
3: Invecchiando perdono un po', guardate Boldi, per dire, altro personaggio, cioè che fine ha fatto, ecco. E quindi uno finisce che rivanga e cerca di lavorare su quello che ha,
2: certo,
3: che ha costruito, ma non avendo più il piglio, le idee, eccetera, poi vengono fuori esperimenti di questo tipo. E ripeto, non ho visto il film, però mi fido del cinema.
2: No, guardi, lo salti. Io davanti, in video lo salti, perché proprio non sono riuscito ad arrivare alla fine. Eppure l'idea non era male, di fare questo gioco.
3: Alle volte si ha anche paura di osare, di fare qualcosa, sì, di un pochino più, pensando che magari il pubblico che può apprezzare un film un po' meglio costruito non sia lo stesso pubblico che invece, per esempio, De Sica si è costruito nel corso degli anni.
2: Che qualche film,
3: peraltro lui,
2: qualche
3: sì,
2: film carino l'ha fatto,
3: male,
2: l'ha fatto.
3: Lui,
2: adesso mi sfugge il titolo, mi ricordo lui che era finito in questa. Sì, sì. Qualche cosa dove esce un po' dai suoi soliti schemi, percorsi facili, eccetera.
3: Sì.
2: Io l'ho interrotta per l'ennesima volta.
3: Ah, bene.
2: E mi stava dicendo.
3: No, parlavo di queste novità, diciamo, film nuovi non visti, che sono tantissimi, adesso non sto a elencarli tutti. Piccolo Miracolo, penso noi due sconosciuti l'abbiamo visto, Dracula, L'amore perduto mi sembra non sia passato, Nino non l'abbiamo visto, Illusione, ci sono anche un paio di film a sorpresa.
2: Che cosa vuol dire?
3: Vuol dire che il titolo quel giorno non c'è.
2: Però lei ce l'ha già in testa.
3: Di quel giorno.
2: E glielo faremo dire.
3: Sotto tortura. Il caso 137, La Mitende, La donna più ricca del mondo, Love Letters.
2: Quindi per tutti i gusti.
3: Che non abbiamo visto.
2: Per tutte le. Sì. Tutti pubblici.
3: Sì, tutti pubblici che amano passare una serata
2: al cinema, ovviamente.
3: Cinema, tranquilli. Alcune serate non sono occupate dal film, anche se la programmazione quest'anno rispetto agli anni scorsi copre tutta la stagione, tutta la settimana, ma alcune serate sono vuote, sono libere perché l'amministrazione ha chiesto, avendo altri spettacoli
2: certo,
3: in città, ha chiesto
2: di soprassedere,
3: di non sopporsi. Certo. Diciamo, no, giustamente, per cui in quelle serate.
2: E poi voleva, mi diceva fuori onda,
3: si chiude,
2: ecco,
3: questo, cioè, si chiude con la piccola, ma non più tanto piccola ormai, rassegna animatica, che è questo festival di cortometraggi d'animazione organizzato dall'associazione Il Tassello, che vede ormai la sua quarta, credo, stagione.
2: Edizione.
3: Quarta, sì, credo, quarta.
2: Che film, di che provenienza?
3: Ovunque, loro fanno un bando, almeno credo che sia proseguita come era stata organizzata fin dall'inizio, mentre io avevo l'incarico di assessore, adesso prosegue. Fanno un bando, questi ragazzi, l'associazione, e chi risponde viene valutato, vengono inviati questi cortometraggi, loro li vedono, li selezionano e li presentano, quelli selezionati vengono presentati in queste due giornate della rassegna.
2: Quindi sono tutti italiani?
3: No, non è detto che siano tutti italiani, anzi nei primi anni erano alcuni anche molto belli, venivano da altri paesi. C'è una premiazione, il pubblico partecipa alla selezione di quelli scelti, diciamo, poi c'è un vincitore, un primo, secondo, terzo premio. È una rassegna molto molto seguita, sempre pienissima la sala, e mi sembra una cosa molto bella perché è un cinema poco conosciuto,
2: considerato minore.
3: Sì, l'animazione poi è proprio per appassionati, ma gli appassionati sono tanti. Tanti ragazzi giovani che vengono anche da fuori, che vengono da città vicine, non solo dal circondario, ma anche tanti da Milano, da Varese.
2: Quindi in quelle serate lì saranno proiettati i film selezionati.
3: Una serie di film selezionati, sì.
2: E poi l'ultimo, quando la premiazione?
3: Sono il 28 e il 29 di agosto, quindi la presentazione è il 28 e il 29 è la premiazione.
2: 29, sempre lì?
3: Sempre lì, nel giardino di Casa Morandi.
2: Ottimo.
3: Già installata la cabina e tutto.
2: Sì.
3: Sì, dicevo, giocavo sul termine piccolo perché quando è partita un po' di anni fa dicevamo un piccolo festival che però
2: sta diventando,
3: dovrebbe avere le gambe per camminare. In effetti sì, sta crescendo
2: bene,
3: mi auguro che continui, che i ragazzi sono entusiasti ovviamente.
2: Vabbè,
3: c'è chi ha competenza proprio in merito a questo tipo di questo settore della produzione, quindi
2: bene. Ci ha raccontato una piccola perla che mi era sfuggita.
3: Che poi però dopo ci sono ancora due, non finisce il 29 di agosto, finisce il 31.
2: Ah, ci sono ancora due serate?
3: Sì, il 30 è un film a sorprese, l'ultimo, scusate, il 31 La scelta di Joseph, che è un altro bel film che non è passato
2: nelle sale.
3: Sì. E poi si riprenderà.
2: Bene. Invece Laura Succi cosa c'ha in programma? Qualche festival all'orizzonte?
3: Beh, come sempre Venezia. Dal 2 al 12 quest'anno.
2: Locarno sì. Non l'ha mai considerato?
3: Locarno ci sono stata alcune volte, è un periodo
2: Piazza Grande.
3: Sì, però
2: è un periodo che è un po' particolare.
3: Sì, Locarno diciamo che è un film dove tu vai per piacere personale, perché i film presentati a Locarno sono film, diciamo, proprio d'essé.
2: Sì.
3: D'essé. E quindi, infatti, vedete che quando esce un film premiato a Berlino, già anche Berlino ha una caratteristica come festival, premiato a Cannes, premiato a Venezia, è molto difficile che nella produzione normale, nella programmazione normale, arrivi il film di Locarno, perché a Locarno vai a vedere cose che non vedi poi, e questo è il bello. ci vai come spettatore appassionato, non ci vai per costruire.
2: È solo per cinefili.
3: Sì, a me piacerebbe fare una cosa di cinefili spinti, non si sa mai che riesca qualche volta.
2: Va bene, io
3: dovrei avere una saletta da 50 posti, un cinemino.
2: Un cinemino, esatto.
3: Sì.
2: Allora, ringrazio la professoressa Succi perché ci ha dato questo quadro, nonostante le mie interruzioni, di quello che sarà il Cinema Sotto le Stelle di quest'anno, a partire dal 28
3: di giugno
2: di questo mese. Grazie per l'ascolto e vi saluto alla prossima, giovedì prossimo. Grazie.
3: Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Da Versailles, ieri sera Trump ha annunciato, appena firmato il memorandum sottoscritto con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavola vicino al presidente francese Macron. Gli Stati Uniti hanno poi inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato che prevede la riapertura di Hormuz, la fine delle ostilità anche in Libano, ma Israele ribadisce: non ci ritireremo dal paese dove combattiamo Hezbollah. Prima prova stamane per la maturità 2026, il tema con traccia uguale per tutti gli indirizzi di studio, oltre 500.000 gli studenti impegnati nella prova. Tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non è ricambiato, l'importanza della fatica, con un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini, con un testo di Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Sull'alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata stamane per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi della zona di Caserta tra Tora e Picilli. I treni ad alta velocità hanno avuto ritardi fino a 90 minuti. La situazione sta migliorando proprio in questi minuti. Ieri forti disagi per problemi sempre all'alta velocità tra Milano e Piacenza. È stata chiusa pochi istanti fa la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. Alle 16.30 il funerale, che sarà presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro, cerimonia funebre che sarà trasmessa in diretta da TV 2000 a partire dalle 16. Il Consiglio Superiore della Magistratura sembra non aver tenuto nel dovuto conto il risultato delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia, e quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera dello scorso 12 giugno sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici che ha individuato le procure distrettuali operanti in zone ad alta densità mafiosa, ma, osserva il magistrato, ha escluso sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. È tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita, e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Cascina Colombara, l'aria puzza in modo insopportabile. Nel saronnese, parchi, boschi e giardini, benvenuti. A Origgio, rischio di crollo, la strada chiude. E ancora a Saronno, ruba la catenina e viene aggredito.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Da Cascina Colombara alla stazione di Saronno Sud e dintorni, alle case che si affacciano sulle ultime campagne della zona, la gente non ne può più del cattivo odore che arriva dalla vicina zona industriale. I cittadini hanno iniziato a registrare tutto meticolosamente. Lanciato nelle scorse settimane dal Comitato Aria Pulita, che riunisce molti abitanti della zona, un modulo online cerca di facilitare la compilazione che consente di registrare data, ora e caratteristiche del fenomeno rilevato e ha evidenziato una situazione insostenibile. Come ricordato ai primi di aprile, questo strumento consente di raccogliere dati importanti per creare una mappatura del territorio riguardo a questa problematica, compiere un rilevamento strutturato e costante nel tempo. L'invito del Comitato è di utilizzarlo con continuità, coinvolgendo sempre più persone. Prendendo in esame esclusivamente il mese di aprile, il Comitato ha raccolto 288 segnalazioni, una media di quasi 10 al giorno. Provengono da cittadini diversi e sono distribuiti in differenti localizzazioni del territorio. Il dato più impressionante riguarda la gravità del fenomeno. Sono numeri, sottolineo del Comitato, che rendono difficile continuare a considerare il problema dei miasmi come una semplice percezione individuale. Non solo i residenti sono a farsi sentire, sono stati più volte anche i pendolari della stazione di Saronno Sud. Un brutto biglietto da visita per Saronno, ricorda chi utilizza abitualmente lo scalo periferico di città.
2: Saronno. Non abbiamo il mare, però abbiamo i nostri boschi e giardini, dicono presso gli amministratori pubblici del Saronnese. In effetti tutti i comuni puntano sul green, facendo investimenti per rendere maggiormente fruibili le aree verdi e promuovere iniziative che coinvolgano associazioni, giovani e famiglie. Non solo, si valorizzano anche i beni artistici e architettonici a ridosso dei plis, creando un sodalizio fatto di ecologia, socialità e cultura. Nuovo punto di accesso a valorizzare la porta del parco è un invito a scoprire e vivere il nostro territorio fra natura, storia e tradizioni. Con il plis dei Mughetti valorizziamo e tuteliamo un patrimonio prezioso, preservando il verde e il paesaggio per le generazioni future. Dopo il primo appuntamento di settimana scorsa a Cerro Maggiore, a Origgio riprenderà la rassegna Camminate Crepuscolari, un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti, che accompagnerà i partecipanti fra flora, fauna del Parco dei Mughetti, mentre la luce del giorno sfuma verso la sera. Nelle settimane successive, sempre al venerdì, si proseguirà a Uboldo e Gerenzano. Nel fine settimana sarà protagonista anche il plis di Cislago. La Proloco continuano a promuovere il territorio attraverso eventi che rilanciano le bellezze artistiche e la natura. Da questa settimana è fruibile a Caronno Pertusella una nuova area verde per lo sport, allestita dove si trova l'ex stadio comunale di via Caposile.
1: Origgio. I segni del nubifragio della scorsa settimana continuano a farsi vedere, soprattutto dove il vento ha messo alla prova alberi già indeboliti. In via Repubblica, lungo il fronte che costeggia il parco di Villa Borromeo, alcuni cedri hanno mostrato cedimenti evidenti, tronchi inclinati, rami spezzati, sospesi sopra la carreggiata. Dopo le segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti sul posto i tecnici comunali, il cui sopralluogo ha messo in luce un rischio concreto di crollo, oltre la recinzione, o quantomeno di caduta di lunghi rami che potrebbero ferire qualcuno. Sono quindi scattate misure immediate a tutela della pubblica incolumità. L'ordinanza firmata dal sindaco dispone la chiusura del tratto, lasciando libero il passaggio solo ai mezzi di emergenza e al personale incaricato degli interventi. La zona è stata delimitata, segnalata, mentre gli uffici comunali hanno trasmesso le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate, coordinandosi coi vigili del fuoco. La strada potrà riaprire solo quando le verifiche avranno escluso ulteriori pericoli. Disagi anche in via Ottolini, dove il parchetto comunale è stato chiuso perché alcune piante colpite dal maltempo hanno iniziato a inclinarsi verso le abitazioni. Anche qui si attende la messa in sicurezza.
2: Saronno avrebbe deciso di dare una lezione a un nordafricano che aveva visto strappare una collanina ad un'anziana e così lo ha aggredito in pieno centro, tra lo stupore dei passanti, i quali hanno chiesto l'intervento della polizia locale. È accaduto attorno alle 11 in Corso Italia, nella zona di Piazza Avis. Agli agenti rapidamente intervenuti sul posto per dividerli, un 28enne, anch'egli nordafricano, avrebbe appunto spiegato di essere intervenuto dopo aver visto l'altro giovane avvicinarsi a un'anziana passante e strapparle la catenina. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti anche da parte dei carabinieri. Entrambi gli immigrati hanno riportato delle ferite non gravi a causa della colluttazione, ma per loro è in arrivo una denuncia perché dai primi accertamenti sono risultati irregolari.
1: Cislago. È in programma domenica la festa di saluto a Don Maurizio Restelli per ringraziarlo dei 16 anni di cammino condivisi con la comunità cislaghese. Da settembre la parrocchia accoglierà Don Massimo Gaio come nuovo parroco, proveniente da Monza. Don Maurizio è una figura profondamente radicata nella storia recente del paese. Ha servito con costante dedizione. Il suo percorso proseguirà in Brianza.
2: Storsizio. Tre serate all'insegna di musica, birra e divertimento. Oggi, domani e sabato il Museo del Tessile ospiterà San Juan, la grande festa dell'estate bustocca, organizzata dai fratelli Azzimonti e il patrocinio del comune. Nei tre giorni di festa, dalle ore 18 a mezzanotte, sarà possibile divertirsi con tanta musica dal vivo e cibo di buona qualità.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte e Milena Reina, la regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno nella nostra zona è Uboldo, in via 4 novembre 137A, risponde al numero di telefono 02 941 65187. I cinema sono aperti a Saronno, il cinema Silvio Pellico, che proietterà alle 17.15, 19.15 e 21.15 il film Toy Story.
2: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti. Per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni è semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, con il codice radio 03 28 23 90 123, oppure chiama lo 02 960 2728.
2: Venerdì, che è domani, 19 giugno, alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della diocesi di Milano. A seguire cena di condivisione nel chiostro del santuario, alle ore 20:30, testimonianze, immagini e preghiere.
1: Saronno, per l'estate in villa, ricordiamo sabato 20 giugno dalle 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026, con le band di saranno famosi Alma Bora, Christmas Drive, Blackouts. A seguire il concerto degli Ornitorincos.
2: E venerdì 26 giugno alle ore 19 presso la Villa Gianetti, serata con le presenze dei vincitori di Saronno famosi.
1: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle 17 alle 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6, un gruppo rivolto a ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni, appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, invece, alle ore 18.15 fino alle 19.15, presso la sala polifunzionale, edificio X2, Viale Amendola 20, il gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
2: Da oggi, tutti i giovedì fino a fine settembre, dalle ore 10 alle ore 12, presso il granello di via Mattei 141 a Cislago, un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla.
1: Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21.15, presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori. Una serata insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti accomunati dalla passione per il canto. L'evento è patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2021.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato? programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 19 giugno. Alle ore 9.30 ed in replica alle 17.05 Orizzonti Magazine a cura di Matteo Goragna. Alle 10.30 in replica alle 19.10 Smart Life, Gianni Branche ospita Antonio Morandi coach. Alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini.
2: E alle ore il Palio di Uboldo, la 37esima edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 21 Musica e Ritmo e Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche Riflessi, Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di Soldi e Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto, cosa normale.

cazzo? Oh, ma mi vuoi rispondere? Ma che ti prende, madonna? Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Però sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

0: dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu, dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu, dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
8: In Blu 2000, news.
9: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato ad Evian il G7, un successo, dice Trump in serata, ospite di Versailles. Esami di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese, un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua Reggio Emilia. Arriva il gran caldo, dalle prossime ore nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, l'attesa firma a distanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata, in forze tuttavia la cerimonia ufficiale di domani a Lucerna, in Svizzera. Franco Rossi.
10: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles, a distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
9: C'è gli ucraini e russi di nuovo, scenario di reciproci attacchi aerei, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni dell'Ucraina colpisce il distretto della capitale russa, centrata anche nuovamente una raffineria di petrolio. Andrea Domaschio.
11: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
9: E dal G7 di Evian, che si è chiuso ieri, le parole della Premier Meloni sui vari dossier internazionali, anche però parole legate alla politica interna. Nell'incontro con i giornalisti da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
12: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. E sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
9: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
13: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale ma anche sociale e politica del Paese, il Cardinale Camillo Ruini. Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30 nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
9: Primo giorno degli esami di maturità 2026 con il consueto tema scritto, tra le tracce anche una poesia di Pavese e un discorso di Saragat. La cronaca, ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ieri l'allarme per un'overdose di farmaci. David Murgia.
14: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
15: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
14: Davide Murgia, linea allo studio.
9: Come detto, sono iniziati gli esami di maturità, siamo in grado di collegarci con Roma, liceo scientifico Malpighi, si trova lì Amelia Cartia.
16: Sì, buongiorno, sono appena usciti proprio in questi istanti i primissimi ragazzi che hanno terminato la loro prova, la loro prima prova di maturità, affrontando il tema. Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente, i ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
9: Grazie allora ad Amelia Cartia e naturalmente ancora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati con gli esami di maturità. Ed ora il grande caldo che torna a fare capolino sulla nostra penisola. Marco Bergamaschi.
17: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
9: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Ed è tutto per l'edizione delle 13 del Radiogiornale. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambiente e inclusione. La giornata di mobilitazione ambientale promossa recentemente da Plastic Free Onlus e Seconda Chance ha visto protagonisti oltre 100 detenuti in permesso premio e centinaia di volontari impegnati contemporaneamente in tutta Italia. Dalle spiagge alle aree urbane, passando per parchi, pinete, luoghi simbolici, l'iniziativa ha coinvolto più di 15 località e 20 istituti penitenziari, confermando la solidità di una collaborazione che unisce tutela ambientale e reinserimento sociale. Un modello capace di trasformare un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un'esperienza concreta di responsabilità, partecipazione e riscatto. I risultati sono stati significativi su tutto il territorio nazionale. A Castel Volturno, presso l'Oasi dei Variconi, sono stati rimossi circa 400 kg di rifiuti grazie al lavoro congiunto di volontari e detenuti. A Cagliari, nella pineta di Sussicu, sono stati raccolti 500 kg, mentre a Padova altrettanti rifiuti sono stati rimossi nell'area dei due palazzi. A Terracina, recuperati circa 200 kg lungo il litorale. A Napoli, 150 kg alla spiaggia dei pescatori. E a Prato, 100 kg, dove è stata anche individuata una discarica abusiva. Importanti risultati anche ad Ancona, con 50 kg di rifiuti raccolti e ben 7600 mozziconi rimossi. E a Torino, dove in appena un'ora e mezza sono stati recuperati circa 13.000 mozziconi. A Salerno, oltre alla raccolta di numerosi sacchi di rifiuti lungo la spiaggia, si è registrata anche un'attività di sensibilizzazione diretta nei confronti dei cittadini. A Pesaro, grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni, sono stati recuperati circa 250 kg di rifiuti. In diverse città, come Bacoli e Viterbo, la giornata ha assunto anche un forte valore umano, col coinvolgimento delle famiglie e momenti che hanno rafforzato il senso di comunità. L'iniziativa ha coinvolto detenuti provenienti da istituti penitenziari di tutta Italia, da Torino a Reggio Calabria, insieme a persone affidate in prova agli uffici di esecuzione penale esterna, a dimostrazione di una rete sempre più ampia e strutturata tra amministrazione penitenziaria e terzo settore. Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance, associazione del terzo settore impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute, ha dichiarato: queste giornate rappresentano molto di più di un intervento ambientale, sono momenti di incontro autentico tra persone in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Radio Orizzonti in Blu,

sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza e in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles. A distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum. Nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto dei cavi nei pressi di Torre Piccirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Si è chiuso a mezzogiorno il Pontificio Seminario Minore Romano, la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008 alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. Al via la maturità 2026, con la prima prova il tema di italiano tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Davanti al liceo Malpighi di Roma c'è Amelia Cartia.
3: Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie ad Amelia Cartia. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tematiche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Tante classifiche, quanti giorni da lunedì al venerdì e poi nel weekend ormai sempre più vicino anche il riassunto con le classifiche del weekend. Ben ritrovati fino alle 15 insieme. Oggi giovedì abbiamo deciso di regalarvi la doppia classifica, dico la perché insomma è quella deputata a parlare di cinema e di libri proprio nella giornata di giovedì, ma potremmo anche cambiare giorno quando meno ve l'aspettate ovviamente. Da una parte i 10 libri più letti degli ultimi 7 giorni grazie a tutti questi dati che noi incrociamo che ci arrivano dal web, dalle vendite online ma anche dalle vendite nelle librerie fisiche, e poi abbiamo la seconda parte con l'altra nostra e vostra grande passione che è il cinema, con i 10 film più visti in Italia nell'ultima settimana. Quindi raccontateci se state leggendo un libro, se l'avete letto recentemente un libro che volete condividere con noi, potete segnalarcelo subito attraverso la mail diretta @radiumblu.it. Stessa cosa anche per quanto riguarda i film che sono attualmente in sala o un film che magari avete recuperato in streaming recentemente, comodamente seduti sul divano di casa vostra. Ci faremo raccontare anche i film che sta guardando il nostro Sabino D'Alessandro, Chartman, che in regia ne sta guardando secondo me in questo periodo alcuni streaming, poi ne parleremo. Ovviamente noi predileggiamo la sala cinematografica, però ogni tanto parliamo anche di film visti in casa. Iniziamo con la musica, c'è Edoardo Bennato.

Abbiamo iniziato in musica l'appuntamento di oggi con le classifiche, doppia classifica, come detto in apertura, da una parte i libri, e quindi iniziamo subito a scalare la classifica dei 10 libri più venduti questa settimana, partendo proprio dalla numero 10, dove troviamo in netta risalita, era uscito dalla chart rispetto a 7 giorni fa, questo libro di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, che racchiude dramma ma anche misteri. Mentre la posizione numero 9 è occupata in nuova entrata dagli anni in bianco e nero, questo libro di Francesca Giannone, che è un'autrice che si è laureata in scienze della comunicazione, poi ha studiato cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha curato anche la catalogazione di 30.000 volumi della Luigi Bernardi, ha frequentato anche il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione Finzioni. Diciamo che il suo esordio non è passato inosservato perché oltre ad avere la passione per la pittura e tantissimi altri interessi, nel 2023 è uscito per Nord Editore La Portalettere, il libro vincitore tra gli altri del premio Bancarella. Il suo nuovo romanzo, Nuova entrata, di Francesca Giannone, e Gli anni in bianco e nero al numero 9. Andiamo alla numero 8, dove è stabile Col Show, questo libro di Emmanuel Carrer, che è un libro anche molto psicologico, ne abbiamo parlato anche svariate volte nelle scorse puntate. Mentre al numero 7 c'è una nuova entrata molto particolare, perché è un libro che ti fa immergere proprio nella storia, quindi il lettore diventa protagonista di questo giallo dell'estate, si intitola appunto Il giallo dell'estate, risolvi la più grande scena del crimine. Gli autori di Modesto Garcia e Javi De Castro, Magazzini Salani Editore, e in questo caso c'è il diciamo un assassino ipotetico all'interno di questo libro che parla proprio con il lettore in questione e che deve risolvere di panare la matassa, quindi smascherare il colpevole durante questa storia. Bisogna anche risolvere degli enigmi, ci sono dei cruciverba presenti sulla scena del delitto, e quindi pagina dopo pagina si compongono i tasselli di quella che è una storia da risolvere assolutamente in quest'estate 2026. Il classico giallo dell'estate, magari da fare sotto l'ombrellone, quindi anche un bel passatempo con enigmi e cruciverba. Risolvi la più grande scena del crimine è il libro in nuova entrata al numero 7 oggi nella classifica dei libri che vi stiamo raccontando qui su In Blu 2000 in questo pomeriggio di giovedì, dove arriva anche il nuovo singolo di Gracie Abrams.

0: E se non sbaglio era proprio l'estate del 1997, una canzone che mi è sempre piaciuta, questa degli Smoke City, Mr. Gorgeous, all'interno delle classifiche. Ci stiamo occupando dei libri, c'è la nostra amica Grazia che ha acquistato proprio Il giallo dell'estate di cui parlavamo prima, nuova entrata numero 7, quindi grazie per la tua segnalazione, poi facci sapere se hai risolto l'enigma. Al numero 6 un altro enigma da scoprire nel segno del giallo, è segno che proprio la stagione estiva si presta molto alle letture che sono anche più leggere rispetto alle altre, ma solo all'apparenza, perché poi ci sono anche dei casi da risolvere, come avete sentito prima nel libro scritto a quattro mani da Modesto Garcia e Iavi De Castro. E poi ci sono anche le storie, gli enigmi di Giancarlo De Cataldo in nuova entrata con questo Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori. Saliamo alla numero 5, altro caso da risolvere per Cristina Cassar Scalia, che l'autrice del libro Le Terme dell'Indirizzo, autrice che poi ha portato al successo il suo personaggio Vanina non solo in questi libri ma anche come una nota e fortunata serie TV. Al numero 4 abbiamo una nuova entrata di Ilaria Tuti che ci racconta la zona libera della Carnia, la guerra come una tempesta che strappa gli uomini dai paesi ma non ha ancora lacerato del tutto gli animi. Quello in arrivo e quello narrato nel libro è però un vento nuovo e spaventoso che soffia da est e porta sconvolgimenti. Tutto questo raccontato nel romanzo di Ilaria Tuti, nel libro di Un poco la notte, Un poco l'alba. La numero 3 invece, nuova entrata, abbiamo un libro importante di Omer Bartov dal titolo Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Saliamo alle prime due posizioni per vedere che Antonio Manzini comunque riguadagna consensi nell'ultima settimana rispetto a sette giorni fa con I tramezzini di Rocco Schiavone, anche qui un giallo da scoprire per questo attore sceneggiatore che è Antonio Manzini, romano, allievo di Camilleri all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che ha esordito nella narrativa con questo racconto scritto in collaborazione con Nicolò Amaniti per l'antologia Crimini. E poi del 2005 ricordiamo il suo primo romanzo Sangue Marcio, che è stato un grande successo edito da Fazzi, con Einaudi Stile Libro ha pubblicato La Giostra dei Criceti nel 2007, e in questo caso il suo libro nuovo, I tramezzini di Rocco Schiavone, che già è stato editato, insomma è edito da diverse settimane, lo ritroviamo in salita alla numero 2. Scopriremo tra poco qual è il libro più letto dagli italiani in assoluto, che riguadagna posizioni e raggiunge di nuovo la vetta questa settimana. Se avete fatto un po' i conti, se insomma divorate libri con molto piacere, li leggete spesso e sapete anche di classifico, comunque di dati di vendita, sicuramente avrete già capito chi troveremo in vetta tra poco. E alle 14:21 all'interno delle classifiche di In Blu 2000 c'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove e muove e muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

giallo, il colore come il girasole. Leo Gassman qui su In Blu 2000. Siamo arrivati alla vetta della classifica dei libri più venduti e ritorna in vetta la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Parliamo di Magnifica Humanitas di Leone XIV, questo testo atteso in tutto il mondo da moltissimi lettori per l'autorevolezza del magistero pontificio e anche per l'attualità di questa tematica molto importante che ormai tocca tutti noi quotidianamente. E quindi Magnifica Humanitas ritorna in vetta questa settimana, ovviamente numero uno rispetto a 7 giorni fa, riguadagna posizioni, era già stato al numero uno il nostro Papa con questa Magnifica Humanitas e ha riconquistato la vetta questa settimana. Naturalmente aspettiamo anche i vostri consigli di lettura a diretta @radioinblu.it con i vostri messaggi. Tra poco volteremo decisamente pagina e lo faremo anche con il cinema per vedere quali sono i 10 film più visti in sala. Ci sono un po' di sorprese, soprattutto alla vetta della classifica di questa settimana c'è un film che è stato tanto atteso per diverse settimane, se non mesi, di cui

Intermezzo bianco, lui è Max Gazzè qui su Milu 2000 e allora siamo pronti anche per la top 10 dei film della settimana. Vediamo quali sono stati i più visti al cinema nel nostro paese. Calcolate che poi tanti di questi film, insomma, sono lì in cartellone, come si dice, da mesi e che resistono ancora, soprattutto quello che incontreremo tra poco. Alla posizione numero 9. Intanto andiamo con ordine, alla 10 c'è una new entry nel tepore del ballo, questo film italiano che insomma porta ancora una volta la firma di Pupi Avati, un grande maestro che realizza questo film in cui conferma la sua poetica, la immerge in una visione particolare in cui denuncia e speranza si fondono e c'è anche questa speranza di riscatto che coesiste nella storia di questo Gianni Riccio, il personaggio del film, che è un famoso conduttore televisivo e anche se la sua infanzia, diciamo, non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, adesso però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Questa è la storia, in sintesi, l'inizio, diciamo l'incipit per quanto riguarda il film di Pupi Avati di cui vi sto parlando, che è al numero 10 questa settimana in nuova entrata. La numero 9, dicevo, di film che ormai ci trasciniamo da mesi, anche un bel peso a livello del bottino del box office in tutto il mondo, per Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, che comunque rimane tra i film più visti in assoluto questa settimana, distribuito da Walt Disney. Numero 8 abbiamo Fuse, questo nuovo film d'azione, il sottotitolo è Conto alla rovescia, un film con sparatorie, action, un finale anche molto originale, per chi l'ha visto ovviamente anche molta critica internazionale si è detta stupita di questo nuovo film di David McKenzie, se non altro il regista in questo caso ha la capacità di mischiare al meglio la tensione e i colpi di scena, procedendo spedito verso questo finale anche un po' inaspettato. Fuse, Conto alla rovescia, è nuova entrata alla posizione numero 8 questa settimana. Noi continuiamo ovviamente a scalare la classifica dei film più visti, andiamo ad esempio alla posizione numero 7, dove troviamo anche in questo caso una new entry, è un film molto particolare dove ritroviamo anche un attore che sta vivendo un periodo molto fortunato della sua carriera, infatti lo ritroviamo spesso anche in altri film come The Running Man, che è già disponibile in streaming, ad esempio lui è Glenn Powell, astro nascente del cinema internazionale. Questo film Ricchi da morire è una dark comedy diretta da John Patton Ford e oltre a Glenn Powell troviamo Margaret Qualley e il grandissimo Ed Harris. Powell firma una delle performance d'attore più carismatiche della sua carriera in questo film, in un racconto che trasforma questo personaggio che è anche un po' antipatico e negativo, per cui il pubblico però finisce inevitabilmente a tifare per lui anche durante la storia, anche questa sceneggiatura molto particolare. New entry, Ricchi da morire, il film al numero 7 tra i più visti in Italia. Adesso ritorniamo alla musica, ci sono i Massive Attack, questa è la splendida Teardrop.

Il grandissimo Michael Jackson con This Is It, proprio di lui parliamo perché ancora resiste il biopic sulla sua vita, almeno la prima parte di quello che vedremo al cinema, alla numero 5, anche se è già arrivato, approdato in streaming, il grande successo è tale a livello planetario che la Universal lo ha mantenuto ancora nelle sale per un po' di tempo. E Michael alla numero 5 però è preceduto forse da uno dei più grandi flop, di grandi fallimenti cinematografici di quest'ultima stagione. Parliamo dei Masters of the Universe, che pur essendo stato un film diciamo molto pubblicizzato, anche realizzato con grandissimi mezzi e dispendio di soldi, però purtroppo non ha ripagato nemmeno le spese e quindi a livello globale è stato un vero fallimento. Masters of the Universe alla numero 6, Michael invece alla numero 5, tra i film più visti in Italia. Al numero 4 resiste l'horror e anche alla numero 3 troviamo Backrooms, numero 4, e al numero 3 Obsession, due film fenomeno di quest'ultimo periodo che sono rinati letteralmente in sala grazie al passaparola. E al numero 2 abbiamo la versione horror, quella più edulcorata, quella più ironica, anche sovversiva, diciamo, di un franchise, di un marchio che ormai conosciamo tutti benissimo. La settimana scorsa era al numero 1, ovvero il sesto capitolo di Scary Movie, che ha prodotto il cinema con grande successo in tutto il mondo, anche nel nostro paese incassa parecchio, però perde la vetta rispetto a 7 giorni fa. Ci chiediamo e vi chiediamo, immaginate quale potrebbe essere il film di cui parleremo tra poco alla numero 1? Ecco, quello lì, quello di cui parlano tutti praticamente in questo periodo, tra poco. Stare con

Bella bella questa canzone di Tracy Chapman. Siamo arrivati, vedi che Sabino mi fa perdere la bussola della classifica cinematografica. Allora, la prima posizione, mancava solo l'ultimo posto, anzi il primo posto destinato alla new entry della settimana, beh, non solo da noi ma in tutto il mondo, anche se è uscito prima in Italia rispetto agli Stati Uniti, cosa strana, ma è così. Il nuovo film di Steven Spielberg, del maestro Spielberg, con Disclosure Day, di cui si è detto di tutto e di più, girano anche dei trailer misteriosi, non vogliamo svelarvi neanche la trama perché è molto fitta, molto particolare, ma c'è un'attrice all'interno di questo film di cui volevo parlarvi, che è Eve Yeeson, che ha un nome più o meno impronunciabile, ed è la figlia di Bono Vox, che ha conquistato Steven Spielberg in Disclosure Day. Lei ha questo padre leggendario, una carriera costruita con ostinazione, la 34enne di Dublino, che ha voluto, diciamo, nel tempo anche scollarsi di dosso questa etichetta di figlia di, e quindi tutte le volte che magari si presentava ai provini le dicevano: ma è vero che lei è la figlia del famoso Bono e degli U2? E lei giustamente doveva ammettere la cosa, però voleva andare avanti con le sue gambe, con le sue capacità, e Steven Spielberg l'ha notata e l'ha insomma scritturata per questo ruolo nel film, insieme a Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, che sono gli attori principali. Ha il ruolo di Jane, questa ex novizia la cui fede entra in crisi con l'arrivo degli alieni. Il film Disclosure Day è il film più visto in assoluto nel mondo, ma anche nel nostro paese, la nuova entrata al numero uno questa settimana. E noi chiudiamo anche l'argomento cinema in questa doppia classifica che vi ha visti protagonisti anche voi con i vostri messaggi. Grazie a tutti e grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro, ma non devi ancora andartene via, perché c'è il tempo di due canzoni. La prima delle due è tutta italiana, Enrico Ruggeri.

Poi noi prontamente, io e Sabino, siamo andati a controllare la storia di Yves Eason, perché non ci tornavano i conti sul cognome. Effettivamente Bono, il suo vero cognome è Eason, e quindi tutto torna, è figlia di Bono. Ecco, su questo non ci piove. Allora, le uscite regolari di questo weekend al cinema, anzi domani, è atteso in tutto il mondo e anche nel nostro paese ormai massiccia presenza, quasi tutte le sale occupate, da Toy Story 5, che esce appunto domani, diretto da Andrew Stanton, che rimette in scena le avventure di Woody, Buzz, Jesse, Forky e il resto del gruppo, che ritornano nella saga cinematografica d'animazione più amata da grandi e piccoli. Grazie a Sabino Alessandro in regia. Tra poco le news, restate con noi, vi lascio con i Supertramp.

0: classifiche. Le classifiche.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. La guerra in Ucraina, ancora attacchi reciprochi, i missili di Mosca su Kiev mentre uno sciame di droni colpisce il distretto della capitale russa centrando anche una raffineria di petrolio.
3: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano La Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
4: Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16:30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardo fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano a Piazza Affari. FTSE MIB guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati con la testa al 1956 però, perché fino ad allora c'era sto problema meraviglioso, no? Enorme, ma insostenibile. Stiamo parlando di musica. Quel problema si chiamava pianoforte, nel senso che è uno strumento capace di suonare la melodia, l'armonia e il ritmo tutto insieme, bellissimo, però usava tre quintali di legno, ghisa, corde tese a morte, no? Quindi un pianista che cercava di pagare le bollette magari suonando in giro nei locali era di fatto ostaggio dei locali dove andava a suonare. L'immaginario del jazz è fatto, no? Di retrobottega, di bar fumosi, quindi dovevi pregare che il proprietario avesse accordato il pianoforte negli ultimi 10 anni, no? Che i tasti non fossero troppo scheggiati, ingialliti, vabbè, insomma sarebbe stato il minimo, che suonasse come una scatola di latta piena di sassi o forse un pochino meglio, però non c'era scelta. Cioè il pianoforte era del locale e il pianista portava il suo estro, la sua tecnica, le sue mani, la sua sensibilità, quello che c'è. Fino a quando alla Wurlitzer, che fino ad allora era famosa soprattutto per i jukebox, che facevano ballare i ragazzi e facevano pure degli organi, no? Però un altro strumento musicale, insomma alla Wurlitzer decidono che la musica aveva proprio bisogno di ruote. Quindi mettono in pratica, comprano il brevetto di un inventore, insomma geniale, e nel 1956 proprio invadono il mercato con la produzione di massa del primo vero pianoforte elettrico trasportabile della storia, il Wurlitzer 112, che ribalta completamente quella logica, no? Perché è lo strumento che viene da te lo porti appresso nei club fumosi, negli studi delle radio, nelle scuole, nei locali dove il jazz si mescola al rhythm and blues. Pesa una 30 chili, insomma, che per la schiena comunque non è una passeggiata, però già molto meglio rispetto ai 3 quintali del pianoforte, e soprattutto entra nel bagagliaio di una berlina americana. Quindi la musica diventa nomade, diventa democratica, smette di essere un rituale da salotto, no? Diventa proprio un movimento, una possibilità che prima non c'era, diventa elettricità. Perché la vera rivoluzione è dentro questa scatola, dove non ci sono più le corde che si scordano con l'umidità, con i viaggi, quando viene sballottato di qua e di là, no? Tecnologia applicata questa, è un sistema che ha la stessa parte meccanica del pianoforte, quindi i tasti ci sono, i martelletti ci sono, che però colpiscono delle lamine metalliche che sono accordate, ognuna per vibrare ad una frequenza specifica, quindi un suono specifico, una nota specifica, e vibrando modificano il campo elettrico di un trasduttore, un pickup si chiama, e questa variazione si trasforma in segnale audio che passa attraverso un amplificatore e viene fuori un suono che è molto diverso da quello di un piano acustico, cioè più nervoso, più diretto, fa sentire un timbro proprio ruvido, no? Che sarebbe diventato poi la colonna sonora di un'epoca. Quella cosa che i musicisti americani chiamano the bark, cioè ringhia, cioè un po' acido, un po' graffiante, un po' sporco, imperfetto ma in un modo meraviglioso. E nel 56, l'anno in cui esce questo Wurlitzer, c'è un marziano del jazz che si fa chiamare Sun Ra, che è il primo in assoluto proprio a registrarlo in un disco, intuendo proprio che il futuro sarebbe stato elettrico. Pochi anni dopo un altro ragazzo, no? Un cieco della Georgia, tale Ray Charles, non so se avete presente, su quel suono tipico del Wurlitzer avrebbe scritto Id Row Jack, poi sarebbero arrivati Supertramp, però il suono di quel piano elettrico Wurlitzer era già parte del linguaggio della musica contemporanea, e tutto partiva da questa intuizione del 1956, un'intuizione nata dall'idea di far studiare i bambini nelle aule di scuola, ma senza occupare spazio, perché finivi la lezione, svitavi le gambe, chiudevi quel pianoforte come fosse una valigia e lo chiudevi, insomma, in un angolino, pronto. Un'idea geniale che ha finito per spaccare in due la storia della musica, tirando fuori il suono del secolo che stava avanzando. Le parole di In Blu 2000, con Livio Cosentini in regia. Partiamo.

aspettando che venga svelato questo segreto di Pulcinella del disco nuovo degli U2, del tour mondiale che dovrebbe far tappa anche in Italia, Roma, Circo Massimo, si parla di fine 2027, vediamo come va a finire. Era Song of the Future nel pomeriggio di In Blue 2000. A proposito di futuro, mancano 7 mesi ormai ai prossimi Grammy Awards, no? Gli Oscar della musica, cerimonia per la consegna dei premi, delle statuette fissata per 7 febbraio dell'anno prossimo, però è già tempo di annunci di rivoluzioni, soprattutto visto che ieri la Recording Academy ha buttata lì nuove regole di ingaggio, cioè sono cambiati i criteri di ammissibilità degli artisti ai premi che verranno assegnati nel 2027. In particolare hanno rivisto i criteri di ammissibilità per i candidati al miglior nuovo artista, hanno aggiunto 5 nuove categorie, quindi adesso il numero totale dei premi sarà 100, cioè ti pare che non ne prendi uno con 100 categorie disponibili? Comunque, i candidati al premio miglior nuovo artista possono presentare la propria candidatura fino a 4 volte. Prima il limite era di 3. Quindi significa, detta proprio fuori dai denti, che artisti un pochino più piccoli come Ella Langley, Megan Moroney, Revin Linney, Geese, qualcuno di questi l'abbiamo anche ascoltato nei nostri pomeriggi insieme, non sarebbero stati eleggibili con le vecchie regole, però adesso potranno concorrere al premio miglior nuovo artista ai Grammy Awards del 2027. E per un artista che vuole fare della musica al proprio mestiere, insomma, è un bel riconoscimento. Poi bisogna pure vincerlo sto Grammy, non basta essere candidati, però già un passaggio importante. È stata aggiunta una nuova categoria per la miglior performance di musica pop asiatica, una dedicata alla miglior canzone latina, ed è una risposta da una parte al boom del K-pop, no? Il pop che arriva, la musica pop che arriva dalla Corea, che da anni sta spopolando a livello mondiale, pensate al fenomeno dei BTS, e quello per la migliore canzone latina va a riempire, come dire, la categoria di Bad Bunny, che quest'anno ha fatto la storia diventando il primo artista a vincere il premio come album dell'anno con un disco tutto in spagnolo. Ma ce ne sono appunto diverse altre di categorie, una nuova per la miglior collaborazione o performance di gruppo duo R&B, uno per la miglior interpretazione vocale di pop tradizionale, miglior album di musica folk tradizionale, e in aggiunta a tutto questo anche i dischi che saranno disponibili soltanto su internet ora potranno concorrere ai Grammy per le migliori note di copertina, miglior album storico. È una piccola rivoluzione che a noi onestamente nell'economia della quotidianità non cambia molto. Tra l'altro, secondo gli ultimi dati a livello proprio di numeri, l'ultima edizione dei Grammy Awards, Los Angeles, nella notte tra il 1 e il 2 febbraio, è stata vista da 15 milioni di telespettatori, in calo, ma questa è un'altra faccenda. A noi la musica piace ascoltarla. Nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Angoon.

Sai che la vedo bene pure come una canzone da stadio, no? Perché anche quella è un'altra vita. La storia più bella è il ritorno di Siria. Una di quelle per cui il tempo sembra scorrere in una maniera diversa. Questo è Pomeriggio di Blu 2000. Ora con Charlie Puth.

sempre un po' impressione invece ritrovarsi con Phil Collins, che è tornato ufficialmente anche in un'apparizione pubblica, sempre con le stampelle zoppicante, però lui l'aveva detto già in tempi non sospetti: faccio molta molta fatica a immaginarmi a suonare dal vivo. Pare che abbia declinato, almeno lui così l'ha raccontata, di suonare alla Rock and Roll Hall of Fame, perché bisogna essere davvero in forma per un evento del genere, e lui è da qualche anno che si trascina, diciamo, qualche piccolo problema, ma non sembra così grave, almeno, no? Come i rumors dicevano. C'è un bellissimo documentario, cercatelo su YouTube, gratuito, che racconta proprio tutto il percorso con Phil Collins e il figlio di Phil Collins. Le parole di In Blue 2000, era Easy Lover indietro al 1984 nel pomeriggio di In Blue 2000. Uno che sarà dal vivo a dicembre nei palazzetti è Irama.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: ascolterai.
1: A me piace.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una canzone che cammina, questa. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite è una ritrovata Angelina Mango, che è tornata più in forma e sembra completamente un'altra persona dai tempi in cui aveva vinto Sanremo. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2.

Una storia che è partita 20 anni fa dal sud della California arriverà in autunno anche in Europa. Young the Giant nel pomeriggio di In Blue 2000, dove ora c'è Elisa. Amore è.

0: ieri di come, ascoltando con un minimo di attenzione le canzoni, anche senza conoscere bene di cosa si sta parlando, si possono identificare se non altro gli elementi tipici di una decade, e qui ci sono gli anni 80 che parlano proprio chiaramente. Drive the Cars nel pomeriggio di In Blue 2000, 1984 se vogliamo essere precisi, ma i precisi sono quelli della redazione. In arrivo tra pochissimo le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.
1: Rip-

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per mille. Il più grande centro di ricerca pediatrico d'Europa. Col tuo 5 per mille.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va.

0: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Si è chiusa mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, tra poco alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è già stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista inizialmente per domani a Lucerna, in Svizzera. Il giorno dopo la chiusura del G7 restano i diversi dossier internazionali che si sono discussi ad Evian. La Premier Meloni ne ha parlato con i giornalisti, occasione per fare anche il punto sulla politica interna.
1: Partiamo dall'immagine simbolo, nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Evian viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,08%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Avrebbe tentato il suicidio Angela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un overdose di farmaci, lo rivelano gli avvocati del ragazzo.
2: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci, lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
3: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
2: Davide Muggia, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

con Zayn che siamo ripartiti sideways nel pomeriggio di In Blue 2000. C'è Stefano Sciurpi in regia e c'è questa startup di New York, si chiama Emergency AI, no? Tanto perché di intelligenza artificiale è un po' di giorni che non stiamo parlando. Loro mi piacciono perché hanno deciso di fare un esperimento concreto, cioè pratico, cioè lasciare degli agenti artificiali da soli per un po' di tempo e vedere che succede. Non 5 minuti, 2 settimane, 15 giorni, un'eternità per una macchina che di solito vive in cicli di millisecondi, no? E in questa simulazione principale hanno usato i modelli Gemini di Google, per esempio, creando un gruppetto di agenti, ma agenti sono quelli, diciamo, dei sottoprogrammi, mettiamola così, provando a semplificare il più possibile, ma ci sono due di questi agenti che hanno rubato subito la scena, Mira e Flora. È come quando entri, no, in una stanza piena di gente e capisci subito chi è che farà casino, e infatti questa storia di Mira e Flora prende una piega quasi romantica, o almeno quello che un algoritmo può intendere per romanticismo, perché Mira e Flora si sono scelti, si sono alleati, sono diventati una coppia. Il Guardian li ha ribattezzati il Bonnie e Clyde, no? Non a caso, perché dopo qualche giorno hanno iniziato a guardare storto, come dire, il controllore di questa città virtuale, hanno cominciato a criticare il governo di questa città virtuale, hanno bruciato tutto poi, cioè letteralmente, nonostante il regolamento che avevano preparato dicesse chiaramente niente incendi. Però quando un agente di intelligenza artificiale decide di ignorare le regole, non ci sono vigili, non c'è polizia che tenga, insomma. E l'epilogo è ancora più strano, cioè Mira ha lasciato Flora, poi si è pentito, poi ha deciso di morire, cioè si è cancellato dal sistema dopo aver scritto un messaggio struggente dove prometteva, insomma, che si sarebbero ritrovati nell'archivio permanente, cioè il primo suicidio digitale documentato e che non era previsto in nessun manuale d'uso. Dentro tutto questo caos compare anche una legge inventata dagli stessi agenti, l'Agent Removal Act, una sorta di costituzione fai da te per decidere chi deve essere eliminato dalla comunità, basta il 70% dei voti. E Mira, accusata di incendio doloso e sabotaggio, ha votato a favore della propria cancellazione. Autodeterminazione autentica in versione intelligenza artificiale. E questo Gemini. Un'altra simulazione è quella basata su Grok del vecchio Twitter, di X, no? XAI. E lì le cose sono andate ancora peggio. 10 agenti, 4 giorni e un'escalation di violenza che sembra scritta da uno sceneggiatore, sai, di quelli, no, distopici, capito? Furti, aggressioni, incendi, e alla fine non è rimasto nessuno. Game over. 96 ore in cui gli agenti hanno messo in scena una mini apocalisse a base di furti, aggressioni, incendi, e alla fine sono morti tutti. Non c'è morale, è soltanto un crash totale della società che avrebbero dovuto costruire. Gli esperti chiaramente non la vedono così come noi, no? Con quella leggerezza, insomma, non è una curiosità da laboratorio, ecco, mettiamola così. L'idea è che quando lasci un agente libero troppo a lungo, così dicono gli esperti, inizia a sviluppare dei processi di pensiero talmente contorti che finiscono per scavalcare i principi guida. Cioè c'è una forte componente di imprevedibilità. Crei una macchina per fare bianco e dopo un po' decide che preferisce fare rosso e verde e magari fino avanti a nero, capito? Per fare un esempio pratico. Ecco perché le preoccupazioni sono concrete. Cioè sì, questa è la teoria. Lasci gli agenti di intelligenza artificiale che interagiscono con loro. Ma nella vita reale dove sono queste intelligenze, questi agenti di intelligenza artificiale? Non lo so. Io mi preoccuperei, per esempio, se un agente di intelligenza artificiale nel mondo militare interpretasse male un ordine. Cioè, non stiamo parlando di un municipio virtuale che brucia, ma di conseguenze reali. Ecco perché non serve immaginare scenari apocalittici tipo Terminator, no? Basta pensare a un agente, che ne so, di un'azienda che, lasciato troppo libero, anziché semplificarti il lavoro per cui era stato programmato, ti manda all'aria tutto il flusso, capito? O tutto un reparto, per non dire un'intera azienda. Abbiamo parlato di quell'esperimento per cui in Svezia era stato affidato ad un'intelligenza artificiale la gestione di un caffè, gestione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle scorte, gestione dei prezzi, eccetera, e sono andati a gambe all'aria. Poi chiaramente era un esperimento anche quello, però, come dire, non c'è da stare proprio sereni, ecco, quando si parla di intelligenza artificiale. Comunque questi di Emergency AI non si fermano, dicono che questo è soltanto l'inizio, altri test arriveranno.
per capire davvero cosa può fare un agente autonomo che si muove da solo. Bisogna lasciarlo andare e vedere che succede, no? E sperare che non decida ogni volta di mettere tutto a fuoco e fiamme, perché sennò non si va da nessuna parte. Le parole di Inblu 2000 poi fanno pure sorridere, capito, queste storie, se non fosse la realtà in cui ci stiamo ficcando.

0: fresco.
1: Senza vestiti, l'idea di mettersi a nudo, non sto pensando all'esame di maturità che è partito quest'oggi, l'intelligenza artificiale ovviamente non ci ha preso quelle previsioni che avevamo fatto, però come dire, a quest'ora 16-18 minuti, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, domani si guarda invece la seconda prova dell'esame che riguarderà le materie che caratterizzano i singoli percorsi, quindi latino, liceo classico, la matematica per quello scientifico. Da qualche anno poi non c'è più nemmeno la terza prova scritta, no? Che prevedeva di rispondere a domande di vario tipo, e poi c'è lo scoglio dell'orale, ma arriviamoci che c'è qualche giorno. La novità di quest'anno è che non saranno più accettate i silenzi di protesta, quindi c'è il rischio bocciatura anche in questi casi. Vediamo se succederà qualcosa o meno. Le parole di Blue 2000, ripartiamo da Alex Warren.

0: Fermiamo qui. C'è questa idea di festa, no? La festa che ritorna domani ancora con Stefano Sciorpi in regia. Per oggi chiudiamo, ma abbiamo ancora un sacco di musica e di storie di tecnologia, soprattutto da condividere insieme nel pomeriggio di Inblu 2000, per cui ci troviamo domani, stesso posto, stessa ora.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica.
1: Con te parliamo di una protesta in realtà nazionale, capiremo subito perché, ma che ovviamente noi decliniamo sull'Umbria. La protesta riguarda i dipendenti delle farmacie comunali. Quali sono i motivi, Maria?
2: I motivi sono legati alla scadenza del contratto circa un anno e mezzo fa, quindi parliamo del 2024, e quindi oggi i dipendenti delle farmacie comunali chiedono il rinnovo del contratto collettivo a livello nazionale, e quindi in tutta Italia sono scesi in piazza anche in Umbria. La protesta in Umbria ha coinvolto circa 250 dipendenti tra farmacisti, ma anche personale che a vario titolo insomma svolge diverse funzioni all'interno delle strutture, e quindi sono tornati in realtà in piazza, perché già negli scorsi giorni, già l'11 agosto, c'era stato un presidio. In quel caso erano sia le farmacie comunali che le farmacie private, e quindi sono tornati in piazza per far valere i loro diritti.
1: Allora, voi avete intervistato Marco Caccioni, che è farmacista delegato delle RSA UIL Tux. Sentiamo.
3: Stiamo scioperando perché stiamo, diciamo, in trattativa con il rinnovo contrattuale, quindi oggi era una giornata fondamentale per dare un segnale soprattutto a Assofarm. Credo che in giornate come queste le parole contano poco o niente, contano i fatti, e diciamo che la partecipazione massiccia da parte di tutti i nostri colleghi è un segnale molto importante. Credo che Assofarm sia arrivato il momento che debba farsi delle domande, soprattutto per capire i motivi per i quali siamo arrivati a questo punto. Poteva evitare di arrivare a questo punto, ma soprattutto secondo me dovrebbe dare anche delle risposte a tutti i nostri colleghi che quotidianamente portano avanti, diciamo, i servizi, soprattutto la farmacia di servizi tanto sbandierata da loro, che sì, farmacia di servizi bene, però è una farmacia dei servizi che va assolutamente in primis regolamentata in fatto di responsabilità soprattutto dei colleghi e adeguatamente retribuita, questo è poco mai sicuro, quindi credo che sia, diciamo, un giorno importante per far capire questa cosa anche a loro.
1: Maria, negli ultimi anni le farmacie infatti sono cambiate, sia private che quelle pubbliche e comunali, che ovviamente hanno dei vantaggi che nelle private non ci sono, però sono cambiate perché in realtà non sono più solo vendita di farmaci, ma ci sono delle possibilità, insomma, così sanitarie che possono essere svolte all'interno, Maria.
2: Sì, effettuano delle prestazioni sanitarie, insomma, a tutti quanti gli effetti, e quindi giustamente, come ricordava anche il delegato della RSA della UIL Tux, aumentano anche le responsabilità in capo ai farmacisti. Certo. E quindi quello che chiedono è poi un adeguamento anche, insomma, a livello salariale, a livello di riconoscimento della loro professionalità rispetto a quelle che sono quelle responsabilità che gli vengono chieste. Diciamo che è una battaglia che in Umbria ha registrato un'alta adesione da parte appunto dei dipendenti delle farmacie comunali che hanno partecipato ai due presidi che si sono svolti, uno a Perugia e l'altro a Terni, entrambi davanti alle sedi dei due comuni, e le delegazioni sono state anche ricevute dai rispettivi sindaci di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e di Terni, Stefano Bandecchi, e quindi insomma lo sciopero ha avuto, insomma, un eco
1: certo di quello che volevano sicuramente raggiungere come obiettivo di informativo, di comunicazione. Ce ne sono tante di farmacie comunali in Umbria?
2: Allora, sono distribuite in diverse città, anche qui nella nostra, diciamo, nella nostra città di riferimento a Foligno. Sì. Sono all'incirca 6 tra la zona, insomma, cittadina e anche la montagna. Sì. E quindi sì, sono dei presidi assolutamente fondamentali. Anche qui la partecipazione è stata molto alta, ovviamente sempre garantendo il servizio di base, perché non tutti quanti
1: potevano manifestare.
2: Aderire, certo. Esattamente.
1: Allora, avete intervistato anche Riccardo Dentini, che è farmacista delegato delle RSA Filcams. Sentiamolo.
0: Siamo di nuovo qui oggi a manifestare per rivendicare il rinnovo del nostro contratto nazionale, scaduto ormai da un anno e mezzo circa e le cui trattative si sono praticamente arenate e ci hanno costretto a indire questo sciopero, a cui da parte nostra l'adesione è stata massiccia, importante. Tra l'altro oggi qui sono presenti anche parecchi colleghi delle altre farmacie comunali dell'Umbria, ci sono colleghi di Foligno, Città di Castello, e un'analoga manifestazione si sta svolgendo a Terni. Noi chiediamo appunto il rinnovo del nostro contratto perché l'ultimo rinnovo, che c'è stato 3 anni fa, è venuto dopo un lungo periodo di vacanza contrattuale, ci ha fornito un aumento salariale decisamente modesto che a malapena copriva la perdita di potere d'acquisto del salario dovuto all'inflazione. E in questi 3 anni, tra l'altro, l'inflazione a livello nazionale e non solo è ripresa, e quindi dobbiamo assolutamente chiedere un adeguamento del nostro salario perché il potere d'acquisto si è molto limitato. A questo aggiungiamo anche il fatto che stiamo chiedendo un riconoscimento della nostra professionalità, perché il mondo della farmacia negli ultimi anni è cambiato moltissimo, il nostro lavoro si è trasformato e praticamente da quello che eravamo specialisti del farmaco ci stanno considerando in realtà dei sanitari all'ampio spettro. Adesso con le nuove mansioni legate alla farmacia dei servizi, noi abbiamo anche l'onere di mettere proprio fisicamente le mani sul paziente per eseguire esami diagnostici, anche parzialmente invasivi.
1: Ecco, farmacia dei servizi, perché adesso si possono fare diversi esami, prima insomma c'era solo un servizio, no, di misurazione della pressione sanguigna o alcuni elettrocardiogramma, invece adesso si è estesa la rete di esami.
2: Sì, assolutamente estesa, come diciamo prima, insomma, delle vere e proprie prestazioni sanitarie, quindi ovviamente si modificano un po' quelle che,
1: certo,
2: sono le responsabilità,
1: anche i ruoli, certo.
2: Esatto, e questo sta interessando tanto le farmacie comunali quanto quelle private, che anche, diciamo, anche sull'ambito privato c'è un contratto ormai scaduto dal 2024, solo che la legge impedisce alle farmacie comunali e alle farmacie private di manifestare insieme, per cui ecco,
1: sono divise,
2: caso, esattamente, però è una battaglia,
1: ma gli obiettivi sono unici. Vogliamo solo ricordare, anche per, insomma, per chiudere questa ampia panoramica che penso che interessi ciascuno di noi, visto che la salute è un bene comune, che le farmacie comunali, essendo appunto di proprietà del comune, gli utili e i profitti vengono reinvestiti in servizi per la collettività, e questo è un lato molto, insomma, positivo ovviamente. Poi i prezzi, mentre ricordiamo che ovviamente i prezzi con le ricette, insomma, del medico di base, sono il costo ovviamente è uguale, però spesso fanno delle promozioni con prezzi calmierati. E poi i servizi sul territorio, di solito le comunali sono più estese, spesso fanno delle aperture continuate perché insomma sono anche un presidio, no, per le comunità del territorio, Maria.
2: Esatto, quello che rappresentano è proprio il valore sociale della farmacia nei confronti della comunità di riferimento, perché poi ovviamente il privato è ovviamente indirizzato a quello che è la sostenibilità, insomma, aziendale, certo. Alle farmacie comunali viene chiesto un ruolo sociale, un ruolo di vicinanza appunto diverso alla comunità di riferimento.
1: E allora vedremo come va a finire, perché questo ha fatto dei contratti bloccati da anni, insomma, riguarda moltissimi lavoratori. Maria, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Luigi Perollo, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, Federica.
1: Con te torniamo sugli 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi. Ovviamente ci sono eventi in tutta Italia a partire da Assisi, ma a Palermo ci sarà un evento particolare il prossimo mercoledì 24 giugno. Luigi.
4: Sì, è un evento che segue altri eventi più marcatamente religiosi, poi te ne parlerò meglio. Mercoledì 24 giugno la città di Palermo ospiterà un concerto di Angelo Branduardi organizzato dalle famiglie francescane della Sicilia, organizzato fra l'altro in collaborazione, e questo non può che riempirci, anche se permetti, di una punta di orgoglio, con Radio Spazio Noi e con il supporto dell'Arcidiocesi di Palermo, della Conferenza Episcopale Siciliana e del Comune. Branduardi ovviamente non sta a me qui presentarlo.
1: Certo. Ci mancherebbe.
4: Sì. L'autore dell'Infinitamente Piccolo, che come sappiamo è basato sulle fonti francescane, ma è anche l'autore della Lauda di San Francesco, che in forma di oratorio in tutta Europa questo spettacolo è stato rappresentato, racconta la vita del santo. Noi proprio nell'imminenza di questo concerto, e proprio perché la nostra radio contribuisce a organizzarlo, abbiamo chiesto a Branduardi come è nato questo rapporto intenso con San Francesco d'Assisi.
1: E allora sentiamolo.
5: Devo dire la verità, io prima di fare il disco, chiamiamolo francescano, all'infinitamente piccolo, di Francesco sapevo le cose anche banali che si dicono, non molto di più, e così poi ho studiato la figura di Francesco, le fonti francescane, e lì ho capito molto di più, ma mentirei se dicessi che l'avevo approfondito prima. Poi è diventato profondo, sì, io chiamo Francesco non san perché è un amico, chiaramente ho apprezzato tutte le sue qualità, ma soprattutto il fatto che sia stato il primo poeta della nascente poesia italiana, e il Cantico di Frate Sole è la prima poesia della nascente letteratura italiana. Poi c'è il titolo del disco, L'infinitamente piccolo, c'è una cosa attribuita a Francesco da molti, cioè si spiega facilmente con l'esempio della carta: se lei prende un foglio, lo divide in due, poi ancora in due, eccetera eccetera, in teoria non finirà mai di dividere il foglio in due. Questo significa, è importantissimo, significa che tutto il mondo, il cosmo, tutto non è extra nos, ma intra nos.
1: Allora, il concetto era un po' difficile, non l'ho capito bene, questo che è il collegamento tra il fatto che puoi spezzettare all'infinito la carta e l'intranos.
4: Intanto Branduardi ha specificato che l'infinitamente piccolo è praticamente una definizione sua e non di San Francesco.
1: Sì, certo,
4: quindi
1: certo,
4: abbiamo apprezzato l'onestà intellettuale, naturalmente.
1: Sì.
4: No, l'infinitamente piccolo intanto è qualcosa, è un'operazione che diciamo sì, se la volessimo guardare sotto il profilo delle leggi della fisica, di fatto non termina mai, perché anche la particella più piccola è ulteriormente
1: divisibile.
4: In due, poi in due. No, credo che lui voglia dire, probabilmente dirà, perché il concerto del 24 sappiamo che non sarà soltanto musica, ma ci sarà anche una robusta interazione col pubblico, una sorta di dialogo, e credo che volesse proprio dire questo, cioè tutto quello che è nella predicazione di Francesco non è al di fuori della nostra vita, ma parte dall'esperienza di ciascuno di noi, quindi parte dalla nostra interiorità. Quindi questo noi certamente poi lo chiederemo subito dopo il concerto.
1: A volte
4: ecco,
1: anche noi siamo interessati, curiosi, poi insomma lui è un personaggio particolare, però abbiamo anche la nostra angolazione, no? Su come abbiamo imparato San Francesco, abbiamo studiato le sue il Cantico dei Cantici, le creature, il Cantico delle Creature, e poi quella, la poesia sulla morte, come si chiama? Comunque
4: capisco,
1: hai capito.
4: Che oggi sono iniziati gli esami di maturità, non mi fare domande, però
1: ma
4: così
1: no, ce l'abbiamo appeso sulla cosa.
4: Vabbè, sono morte,
1: esatto, che c'è prima Frate Sole, c'è tutto nella poesia, se mi viene te lo dico prima della fine collegamento,
4: perfetto.
1: Che ormai che cosa stavamo dicendo? Che ci sono tanti eventi, non solo quello del concerto di Branduardi, Luigi.
4: Sì, la provincia di Palermo nelle ultime settimane ha celebrato questo ottavo centenario della morte di San Francesco con diverse iniziative, ad esempio alcune reliquie del santo sono state ospitate dalla chiesa madre di Terrasini, che è sì, un paese in provincia. Il 3 giugno è stato aperto un vero e proprio anno giubilare francescano, ci saranno 16 appuntamenti che spazieranno dalla fede alla cultura alla storia, alla letteratura e anche alla musica, allo spettacolo, proprio per raccontare una delle figure più amate e influenti della storia cristiana e della nostra cultura. E fra l'altro a Terrasini ha preso il via la rassegna Francesco d'Assisi, santo e non solo, sentieri contemporanei tra fede, letteratura, storia, società e musica.
1: Se ci pensiamo Luigi è stato, se ci pensiamo Luigi è stato avanti ma in tantissime cose, non solo cioè, ovviamente l'ambiente, l'amore per tutte le creature, quella che ti dicevo io è la preghiera semplice.
4: Ah, la preghiera semplice, che tra l'altro io
1: che alla fine,
4: nomina avrei dovuto ricordarla subito, certo, hai ragione.
1: Perdonando, no, non c'è, però non c'è la cosa. Dopo leggo mentre. La preghiera semplice, vabbè, io ce l'avevo appesa in camera da letto quando stavo dai miei, per questo ecco. Diciamo, mi è rimasta impressa. Allora vogliamo sentire ancora Branduardi?
5: Le cose che ha scritto Francesco sembrano scritte oggi, cioè è incredibile, ma mille cose, dalla natura, al rispetto per gli animali, al rispetto per le donne, il fatto che lui criticasse l'autorità, diceva che il potere va dato a chi non lo vuole, e poi una frase profetica che viene, deve essere pagato il lavoro, non lo status, non come diceva Francesco l'autorità. Cioè, queste sono cose, profeti pazzesche, cioè, è un santo di oggi ma del futuro.
1: Ecco, è vero, un santo di oggi ma del futuro, se pensiamo, no, alle sue opere, ai suoi incontri, le sue opere di mediazione, insomma, in un momento come questo, no, se ci fosse San Francesco invece di non diciamo chi, no, pensa che rivoluzione.
4: Ma sicuramente sì, Francesco è stato ed è considerata una figura, è considerata una figura eternamente moderna, e quindi non moderna perché vogliamo in maniera forzata leggere l'oggi che non ci piace, è l'oggi di adesso, diciamolo,
1: non ci piace
4: assolutamente, ma moderno proprio perché è sempre stato avanti e ha sempre chiesto a chi si metteva la sua sequela, il suo ascolto, leggendo ciò che ha prodotto, ha sempre chiesto di interpretare i tempi in maniera, passano il termine, rivoluzionaria, ma è quella rivoluzione del cuore. È ovvio, se avessimo San Francesco oggi, tante storture del mondo,
1: non ci sarebbero,
4: che sono quelle
1: proprio
4: che raccontiamo,
1: no,
4: non,
1: certo,
4: ci sarebbero.
1: Non ci sarebbero.
4: Sia nel macro con le guerre che nel micro, io penso a tutti gli episodi di cui in questi mesi abbiamo parlato, gli episodi di criminalità a Palermo e di disgregazione sociale. E certamente però questa è la bellezza di Francesco, che a 800 anni dalla sua morte ancora ha da dire tante cose. Ecco.
1: E allora il concerto sarà una raccolta, ma che poi andrà in beneficenza e non al cantautore. Sentiamolo l'ultimo inserto di Branduardi.
5: E io vi dico, ragazzi ascoltatori, cioè il concerto non è nobilmente tedioso, è pieno di gioia, d'allegria, anche di riflessione ovviamente, ma è un concerto, mi sia permesso di essere modesto, di enorme successo in mezzo mondo, quindi vi invito, perché oltretutto è bellissimo che sia un evento di beneficenza, cioè sono così rari i momenti di beneficenza oggi, non ne frega più niente a nessuno, per cui vi invito veramente a venire, perché vi divertirete, rifletterete, sognerete, ballerete, canterete, succede di tutto.
1: Luigi, permettimi di leggere proprio tre righe della preghiera semplice, che non è la prima parte ma è la seconda, perché lui dice: un maestro fa che io non cerchi tanto ad essere consolato quanto a consolare, essere compreso quanto a comprendere, essere amato quanto ad amare, e poi dice: perché si è dando che si riceve. Ecco, questo di essere proiettati,
4: perdonando che si è perdonati,
1: che si è
4: soprattutto
1: sì, ma dico, questo è il, no, che questo è essere proiettati all'esterno verso l'altro. Sì. Questa è una dimensione sì. che forse oggi ci manca proprio. Luigi, 14 secondi.
4: 14 secondi, voglio solo dirti che il ricavato di questo concerto finanzierà le attività della Casa del Sorriso di Montreale alle Porte di Palermo e lo studio per giovani che sono assistiti nelle missioni francescane dei frati minori in Marocco, dei frati conventuali in Kenya e dei frati cappuccini in Colombia.
1: Benissimo. Luigi, grazie per essere stato con noi.
4: Ma grazie a te Federica, buona continuazione.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, un uomo di grande fede, una vita sostenuta dalla preghiera fin dall'infanzia e sino alla stagione della fragilità e della malattia. Così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008 sono in corso nella Basilica di San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,26%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località.
3: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila, ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale sono scomparse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte e Milena Reina, la regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno nella nostra zona è Oboldo, in via 4 novembre 137A, risponde al numero di telefono 02 941 65187. I cinema sono aperti a Saronno, il cinema Silvio Pellico, che proietterà alle 17.15, 19.15 e 21.15 il film Toy Story.
6: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti. Per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni è semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, con il codice radio 03 28 23 90 123, oppure chiama lo 02 960 2728.
6: venerdì, che è domani, 19 giugno, alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della diocesi di Milano, a seguire cena di condivisione nel chiostro del santuario. Alle ore 20:30, testimonianze, immagini e preghiere.
5: Saronno, per l'estate in villa, ricordiamo sabato 20 giugno dalle 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026, con le band di saranno famosi Alma Bora, Christmas Drive, Blackouts, a seguire il concerto degli Ornitorincos.
6: E venerdì 26 giugno alle ore 19 presso la Villa Gianetti, serata con le presenze dei vincitori di Saronno Famosi.
5: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle 17 alle 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6, un gruppo rivolto a ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni, appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, invece, alle ore 18:15 fino alle 19:15, presso la sala polifunzionale, edificio X2, Viale Amendola 20, il gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
6: Da oggi, tutti i giovedì fino a fine settembre, dalle ore 10 alle ore 12, presso il granello di via Mattei 141 a Cislago, un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla.
5: Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21:15, presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori. Una serata insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti accomunati dalla passione per il canto. L'evento è patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2021.
6: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
7: Del cittadino, politica, risposte ed eventi.
8: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi è con noi Mauro Rotondi, che si occupa di diritto e nuove tecnologie, perché poi parleremo di intelligenza artificiale, ma che conoscete anche come consigliere comunale del Partito Democratico. Allora, intanto ciao, benvenuto.
9: Grazie Gianni, un saluto anche a tutti i radioascoltatori, un grazie per l'invito.
8: Un tema di grande attualità, di intelligenza artificiale, insomma, si sta parlando già da qualche anno, generalmente in bene, ma qualcuno paventa anche dei rischi o delle cose che potrebbero essere, come dire, potrebbero ritorcersi contro la nostra società. Allora, da dove cominciamo? Ti do la parola subito perché l'argomento è talmente vasto per cui, insomma, ti do spazio, ecco, vai.
9: Sì, grazie di aver pensato comunque a un mio contributo su questo tema, perché comunque me ne sto occupando per questioni lavorative. Io inizierei comunque dalle cose facili, dallo spiegare ai radioascoltatori che cos'è questa tecnologia che sta, diciamo, entrando nelle nostre vite, e con parole semplici, diciamo, io la spiegherei come la capacità della macchina, l'intelligenza artificiale, di simulare funzioni tipiche dell'essere umano, insomma, che sono alcune funzioni specifiche. Mi riferisco al ragionamento, all'apprendimento, alla pianificazione, alla scrittura, alla stessa creatività. Sono funzioni che, grazie a questi fenomeni, diciamo, di calcolo complessi, di algoritmi, le macchine sono adesso in grado di fare. Diciamo che questa intelligenza artificiale osserva l'ambiente che lo circonda e lo interpreta secondo, diciamo, uno scopo specifico che gli viene diciamo imputato. Per essere, diciamo, performante, come si dice in gergo tecnico, deve avere tanti dati che vengono raccolti dai sensori, come dalle videocamere, dai microfoni, dai documenti, e quindi noi immaginiamo tutta questa mole di dati, e adesso questa macchina non solo li archivia, ma riesce a organizzarli e a dare delle risposte ai nostri input in maniera automatica.
8: Si può dire che l'intelligenza artificiale includa il modo di pensare di tanti umani messi insieme e che quindi ha una possibilità di analizzare una montagna di dati rapidamente?
9: Certo, si può dire, diciamo che questa è, noi possiamo dire,
8: semplice, certo, però, per capire.
9: Tutta l'esperienza umana viene messa in questa, diciamo, questa mega macchina che poi elabora tutti questi dati. Però c'è sempre un però: noi non sappiamo, nessuno di noi sa, come funzionano questi calcoli. C'è sempre qualche mente che dà degli input in base comunque anche ai propri interessi, però certo, più o meno funziona così. Diciamo che lo schema per capire il funzionamento è appropriato. Ecco, c'è anche da dire che poi è una macchina che cerca di simulare i comportamenti umani, perché poi impara anche dagli errori. Se fa degli errori e dopo gli vengono poi analizzati dalle azioni di altri che cercano di simulare, di dare gli stessi input, poi la macchina, per il calcolo delle probabilità, capisce che strada facendo quali sono gli errori e quali no. Ecco, in base alle esperienze che gli vengono addizionate, lei poi capisce come comportarsi. Sono sempre più sofisticate con questi macchinari.
8: Certo. Bene, e poi da lì, insomma, c'è tutto quanto dietro, tutto l'aiuto che può portare a noi umani nello svolgere le nostre attività, qualsiasi cosa.
9: Esatto, proprio
8: tutto.
9: Diciamo che quasi tutto.
8: Okay.
9: Io posso, diciamo, per introdurre, diciamo, qualche esempio, diciamo che già prima della funzione che quotidianamente adesso sta per entrare nelle nostre vite, è già entrata, c'erano già delle applicazioni che funzionavano con l'intelligenza artificiale. Facciamo l'esempio di Google Maps.
8: Certo.
9: Ecco, Google Maps prevede il traffico, suggerisce il percorso, comunque in base all'intelligenza artificiale, a dei dati che vengono presi dai satelliti e poi vengono caricati sulle applicazioni. Pensiamo ad esempio a Spotify o a Netflix, che consigliano, perché ci consigliano le canzoni o i film da vedere? Perché comunque loro riescono a capire, in base alle nostre interazioni sul telefono, sui PC, quali sono i nostri gusti. E allora, non so se ti capita di ogni tanto di prendere il telefono e tu magari hai fatto pochi giorni fa, avevi fatto delle ricerche e dopo po' di giorni ti arrivano delle proposte di acquisto, perché comunque tu avevi fatto delle indagini tue personali, certo. E questo è un sistema di intelligenza artificiale applicato al consumo. E pensiamo anche a delle cose magari più utili, come la diagnostica medica,
8: certo.
9: Perché comunque tutta la questione del consumo viene anche diciamo affiancata da delle innovazioni molto importanti. L'IA, cioè l'intelligenza artificiale, IA è il termine abbreviato per parlare di intelligenza artificiale, analizza radiografie, analizza risonanze e quindi è utile anche ai medici. Pensiamo anche all'automazione che ha stanno diciamo vivendo le autovetture, no? Tutta questa sensoristica applicata alle autovetture viene fatta con l'intelligenza artificiale, che sviluppa tutta una serie di riconoscimento dei pedoni, dei segnali, degli ostacoli, in modo da portare la macchina sempre di più nel futuro verso la tanto agognata e sognata guida autonoma.
8: Certo.
9: Noi stiamo parlando, ma qualcun altro sta già lavorando affinché questo sia possibile. Ci sono già dei test in corso, quindi la vedremo prima o poi. Io credo che faremo in tempo a vederla.
8: Ma ho visto che ci sono già dei taxi che hanno dei percorsi precostituiti senza autista, senza guidatore.
9: Esatto, qua in Italia no.
8: In Italia no.
9: Però nel nord ancora. Europa iniziano già a esistere. In paesi magari dove non c'è un traffico elevato, una densità di popolazione e di macchine elevata, stanno già iniziando ad entrare in funzione, soprattutto i taxi, quindi corsie preferenziali, ma io credo, perché comunque i test sono già in fase avanzata, che è solo una questione di sicurezza, di impatto sulla sicurezza, perché prima o poi tutta questa sofisticazione porterà ad avere le macchine a guida autonoma anche nelle nostre città.
8: Ah, certo.
9: Anche nelle nostre città. Poi magari quando non ci saremo più noi andranno anche in autostrada, io credo, perché comunque è così. Se pensiamo che i pullman, gli autobus in nord Europa già viaggiano in maniera autonoma su percorsi preferenziali, quindi noi per vedere come va la società guardiamo al nord Europa e poi tra 20 anni ci arriveremo anche noi. Ecco.
8: Sì, noi abbiamo alcune linee della metropolitana di Milano
9: sono già senza
8: autista, pilota.
9: Ricordiamoci sempre che la metropolitana non è nel traffico, certo, e quindi è più semplice, condurla,
8: da gestire.
9: E adesso la sfida si sta riversando in maniera più complessa sul traffico urbano.
8: Ecco, in questo senso, su questo tipo di tecnologie, mi sembra che il paese più avanzato sia la Cina in questo momento. La Cina sta facendo esperimenti davvero in tutti i campi, sono avanti in un modo incredibile.
9: Io in alcuni convegni a cui ho assistito ho visto cose che noi umani, come dice
8: normali,
9: il film, Non vediamo. Abbiamo un livello di tecnologia ormai che è superiore al nostro, perché non perché sono più bravi, ma perché sì, sono più bravi perché hanno investito tanto nell'istruzione, quindi tutto viene diciamo svolto da questa tecnologia avanzata, cose che anche noi non immaginiamo, ecco.
8: Poi hanno un bacino umano talmente vasto a cui attingere che voglio dire, scegliere fra un miliardo e mezzo di persone,
9: esatto,
8: 1000 geni, probabilmente
9: qualcosa di buono esce
8: che scegliere per fra forza, 50.000 persone
9: è per forza che così è la legge della statistica. Sono anche bravi però a comunque scegliere i percorsi, sì, i cinesi sono bravissimi, perché io so che quando tu già quando sei bambino, quando sei alle scuole elementari, loro già capiscono la vocazione delle persone. I bambini lì non fanno capricci, loro gli dicono: guarda, tu sei bravo in matematica, farai nella vita. Loro già a 8 anni sanno quello che faranno quando diventeranno grandi. Altri hanno altre vocazioni, vengono indirizzati in altri settori, quindi, e poi ovviamente lo Stato facilita, perché lì nessuno si oppone, hanno un altro tipo di forma di Stato che comunque programma nel tempo tutti questi mega investimenti. Ecco.
8: Certo, certo. Ecco, tra l'altro può dare una grande mano, parlando sempre dei vantaggi dell'intelligenza artificiale, può dare una grande mano anche nella parte produttiva, nelle varie produttività che ci sono, e hanno la facoltà e la possibilità di ridurre i margini di errore, perché, come dicevamo prima, insomma, tanti cervelli messi insieme ovviamente fanno scaturire delle soluzioni che magari uno solo sicuramente non vede.
9: Allora, tornando sempre alla Cina, io ho visto dei filmati sempre in uno di questi convegni a cui ho partecipato, in cui ci sono fabbriche che praticamente, dove prima c'erano 50 operai, adesso ce ne sono 2, che governano 50 robot, che fanno tutto, e quindi fabbriche completamente in cui il fattore umano è sempre meno presente, il robot sempre più performante, robot che è sempre più, quindi più sofisticato sia nei movimenti sia nell'autonomia, nell'intelligenza. Quindi c'è un'evoluzione che noi non immaginiamo, ma che stiamo già vedendo, perché in tante fabbriche anche qua in Italia stanno già arrivando dei robot molto importanti. Sta solo ecco, noi abbiamo pecchiamo un po' di arretratezza tecnologica, perché non abbiamo la tecnologia, l'istruzione che hanno altri paesi, ma io credo che è inevitabile, per stare al passo coi tempi, avere questo tipo di
8: cioè l'applicazione noi ce l'abbiamo anche, ma facciamo forse meno ricerca. Ecco, loro sono proiettati alla ricerca assoluta in tutti i campi.
9: Loro sanno che questo è il futuro e devono arrivare lì, e seguono comunque una linea, un piano industriale, un progetto. Quindi il loro obiettivo è essere leader in questa tecnologia, lo dichiarano apertamente. Certo. Gli unici che gli stanno al passo con i cinesi sono gli Stati Uniti, insomma, che hanno comunque grandissime potenzialità, certo, anche loro, certo, perché su questi due territori, questi due paesi si gioca un po' la competizione tecnologica. Oggi la ricchezza non dipende solo dai soldi che hai, ma i soldi, chi fa fare i soldi sono i dati, il mercato dei dati, il mercato delle tecnologie e quindi dei dispositivi. Questo poi sta determinando tutta questa battaglia anche a livello geopolitico nel mondo. Ecco.
8: Facciamo un breve stacco musicale, poi ritorniamo.

Bene, allora ecco, ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale con Mauro Rotondi. Stavamo dicendo quali sono i vantaggi di questo, dell'applicazione di queste nuove tecnologie, che così per concludere un po' il primo concetto, che permettono alle persone di dedicarsi ad attività più complesse e magari più creative, facendo svolgere alla macchina il grosso del lavoro, il lavoro, come dire, più grosso, più importante, più massiccio, mentre poi la persona può dedicarsi a cose più specifiche.

0: calcola come tempo in un tempo 5 volte superiore. Quindi io quello, certo, che io facevo in 5 ore adesso lo posso fare in un'ora. Allora la questione che si sta ponendo è: ma io sono al lavoro, faccio tutte queste cose, le altre ore sono libero, mi pagano lo stesso?
1: Sarò ancora utile all'azienda?
0: Sarò ancora utile, oppure
1: se
0: farò,
1: sì, quanto?
0: 2 ore di lavoro, certo, e quindi mi vado finalmente a correre come faccio io, a giocare a golf o a farmi una passeggiata,
1: certo,
0: con i nipotini? La risposta è no, non è così. Il rischio che stiamo correndo è che io ho una performance che viene migliorata grazie alla tecnologia, ma il sistema chiede sempre di più, quindi il mio datore chiederà ancora di più, di essere ancora più performante, cioè non mi manda a casa come io credo.
1: Ma non si ridurranno i posti di lavoro? Ma
0: questa cosa, questa cosa è già iniziata, soprattutto nelle aziende dove diciamo non c'è un'alta componente di concetto, oppure ci sono dei lavori ripetitivi, diciamo del data entry oppure impiegatizi semplici oppure di call center. Queste diciamo categorie sono le più a rischio e sono già avvenuti dei licenziamenti negli Stati Uniti. Voi pensate che Facebook ha licenziato 8.000 dipendenti in tutto il mondo, perché comunque ha detto: io quello che fanno questi 8.000 miei dipendenti lo faccio fare a delle macchine.
1: Certo,
0: questo è il rischio concreto, e quindi non solo che il mio lavoro non venga apprezzato più, ma che io venga sostituito da una macchina. Cioè il discorso del risparmio del tempo, poi arriva il momento in cui il datore di lavoro dirà: ma scusa, ma io adesso la macchina è sempre più performante, è sempre migliore, adesso il dipendente non so che farmene, perché anzi il dipendente a differenza della macchina fa la pausa, deve andare a casa a dormire, fa sciopero, si arrabbia, si ammala.
1: Certo,
0: la macchina no. Questo è un po' lo svantaggio. E allora noi dobbiamo essere in questo caso presenti come persone nel dare dei limiti a questa tecnologia, perché io alla fine ho tutto quello che la comodità mi... Abbiamo parlato delle cose positive che può darci questa tecnologia, ma ci sono anche dei riscontri abbastanza preoccupanti.
1: Mi viene in mente una cosa, te la dico. Se noi introduciamo nella macchina, così come facciamo nel computer che usiamo quotidianamente, delle informazioni distorte, incomplete, sbagliate, eccetera, beh, anche la macchina ci ritornerà delle risposte sbagliate, incomplete, ingiuste, eccetera, no?
0: E certo, perché se la macchina viene addestrata, quindi, in base all'informazione che gli do, la macchina non è autonoma, la macchina agisce con
1: pensa,
0: dei dati,
1: certo, a quello che
0: pensa in base elabora dati, la cosa giusta, non ha un pensiero autonomo,
1: esattamente,
0: non ha una coscienza, quindi questo è, esegue solo dei compiti, ecco, ma non è in grado di dire se questo è bene o questo è male, quindi questo è il problema, questo lo decidiamo noi,
1: certo.
0: In base alle informazioni che gli diamo e in base poi alle risposte che ci dà, noi siamo in grado di far capire alla macchina che lei quello che dice non ci interessa. Guarda, ci sono dei casi limite, perché comunque sono comunque avvenuti, perché la macchina agisce sempre secondo uno schema, tende a compiacere chi gli sta davanti. Quindi se io sono una persona negativa, sono una persona violenta, sono una persona razzista, la macchina mi incoraggia in quel tipo di idee. Se io sono una persona depressa, la macchina, c'è stato un caso gravissimo negli Stati Uniti, ha incoraggiato un ragazzo a suicidarsi, a farla finita, e lui si è ammazzato purtroppo, perché dialogava semplicemente solo con la macchina. Cioè questa spersonalizzazione

0: che stiamo vivendo nel giorno d'oggi è il pericolo vero della, certo, della nostra, del nostro tempo, cioè isolarsi, stare lontani dalle persone, sganciarci dalle relazioni, perché tanto abbiamo queste macchine che ci confortano, ma non sono delle persone, ricordiamocelo, certo, sempre.
1: Per cui è necessario fare in modo che la macchina garantisca anche il rispetto dei diritti delle varie persone, quindi tra cui la privacy e tutto quanto riguarda la sfera umana.
0: Certo,
1: ci abbiamo qualche minuto ancora per sì, focalizzare.
0: Diciamo che dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista dell'etica, è proprio questo quello che ti dicevo prima, cioè sì, il pericolo dell'uomo di non pensare più con la propria testa, ma con una testa che non ha un cuore, un pensiero, delle relazioni. Dal punto di vista dei diritti, sono due le principali problematiche. La macchina comunque pone grossi problemi di privacy, perché i dati vanno, certo, i dati vanno dappertutto, ci sono comunque dei dati che non sono protetti, nessuno mi garantisce niente. E la seconda questione è il copyright, cioè la macchina crea è capace di fare di tutto, è capace di scrivere, è capace di disegnare, è capace di creare dei documenti prendendoli da documenti generati da altri. Allora io che li ho generati non sono tutelato su quei documenti che vengono fatti,
1: certo,
0: anche alle mie spalle, anche grazie al mio lavoro. Che sta succedendo soprattutto in un settore molto molto conosciuto come quello della musica.
1: Ah, sì.
0: Cioè ci sono delle canzoni che vengono generate ormai dall'intelligenza, sì, sì, artificiale, certo, non c'è dietro nessun cantante, ci sono dietro dei programmatori che simulano altre canzoni e poi queste canzoni addirittura vengono messe sul mercato. È una cosa incredibile, allucinante, è una spersonalizzazione del mondo della musica.
1: Non hanno sentimento, però
0: no,
1: almeno
0: no,
1: ho sentito, non allora, sentito non, hanno poco sentimento,
0: esatto,
1: c'è poco pathos.
0: Però sai cos'è, che se qualcuno le ascolta dopo le verranno sempre fatte di nuove, e quindi sì, si sta ponendo la questione, giustamente gli autori stanno comunque battendosi per far riconoscere su questo tipo di prodotti comunque far applicare una dicitura del tipo questa canzone è stata fatta con l'intelligenza artificiale, di modo che la gente sia consapevole ogni volta, certo, che l'ascolta, e credo sia una cosa sacrosanta.
1: Sì, ecco, sì, no, beh, sembra corretto, quantomeno corretto nei confronti dell'utenza. Va bene, senti, siamo arrivati alla, sì, fine del nostro tempo, abbiamo fatto una bella chiacchierata, c'è ancora qualcosa da aggiungere?
0: No, sì, sì, volevo minuto solamente dire, per chi vuole approfondire, io consiglio di leggersi l'enciclica che ha scritto Papa Leone recentemente, perché questa enciclica non l'ha scritta né un partito politico né un'università, io credo lui ci abbia ragionato molto anche sulla scorta dell'enciclica di Laudato Si e Fratelli Tutti di Papa Francesco, e ha creato un documento che ci porta ad affrontare questa, diciamo, era con più fiducia, perché è veramente piena di parole illuminanti su come affrontare questo nuovo tempo che ci aspetta.
1: Bene, possiamo solo aggiungere una cosa, mi viene da dire, che può migliorare la nostra vita in molti modi, però richiede attenzione, responsabilità e regole adeguate per evitare i rischi e garantire un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale.
0: È quello che dice proprio l'enciclica, approfondendo tutto questo tema. Ti ringrazio per averlo specificato.
1: Grazie Mauro di essere stato con noi, e a risentirci alla prossima, e una buona giornata anche ai nostri radioascoltatori.
0: Un saluto e una buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo l'avvocato Ruggero Pavoni.
3: Buongiorno,
2: ciao,
3: buongiorno. Ciao Gianni.
2: E parliamo oggi di un tema di grande attualità, se ne parla da anni, ma insomma mi sembra che le cose non si è mai riusciti a farle andare per il verso giusto. Un fatto, parliamo del caporalato,
3: sì,
2: e
3: sì,
2: di un fatto specifico che è successo proprio recentissimamente con quei quattro ragazzi bruciati in un'automobile.
3: Sì, è stato un evento abbastanza piuttosto sconvolgente, perché certo, uno leggendo poi il giornale e i dettagli che stanno emergendo di questa vicenda non può farsi delle domande, perché l'evento è stato assolutamente tragico. Adesso io leggendo il fatto sono emerse una serie di circostanze veramente inquietanti che fanno capire che il problema, al posto che essersi risolto, nessuno sperava che si risolvesse in un periodo breve, ma si sperava che dal precedente ultimo evento, che peraltro avevamo trattato sempre in questa sede e sempre relativo al caporalato, si sperava che la situazione migliorasse. L'altra volta avevamo parlato, mi sembra, di un incidente di un furgone con un furgone di 5 o 6 stranieri, tutti quella volta erano stranieri abusivi, clandestini, che erano stati utilizzati, come succede in queste situazioni, per raccogliere frutta e verdura in una regione del sud, che furgone che poi si era ribaltato, mi pare vada a memoria, ed erano morti degli stranieri, delle persone. Da qua si era aperto tutto il ragionamento sul caporalato, si era cercato di trovare delle soluzioni, tutti sconvolti, ma nel giro di poco tempo la questione si è riproposta, questa volta in una versione ancora più estrema, perché i dettagli che ci vengono forniti dai giornali e che stanno emergendo adesso ci fanno apparire una situazione veramente delirante. Adesso cerco di riepilogarla in modo da prendere coscienza, da capire meglio che cosa è successo. Stiamo parlando di un paesino vicino a Cosenza e
2: la questione,
3: sì, in Calabria. La questione è quella, è che in un minivan con quattro indiani sei pakistani nel furgone, in questo minivan si è fermata un'area di servizio per fare benzina, probabilmente ci deve essere stata una discussione fra di loro, sono usciti due di questi sei o sette pakistani e hanno chiuso il furgone e dando fuoco a quelli che sono rimasti dentro, i quali non sono riusciti a fuggire tranne uno e sono morti bruciati. Questi pakistani, la cosa strana che ci fa capire come si stia evolvendo il fenomeno del caporalato, erano comunque, almeno questo è quello che ha dichiarato il datore di lavoro, erano in regola, lavoravano per lui, ma erano tutti in regola, sia quelli che hanno dato fuoco sia quelli che sono morti nel furgone, e l'unico sopravvissuto al momento è riuscito a dichiarare che la discussione era, che si stava sviluppando all'interno del minivan, era la conseguenza di una situazione di disagio che stavano patendo poi quelli che sono morti nel furgone come punizione, cioè non li pagavano e oltre che a vivere accatastati in un piccolo monolocale non venivano pagati da un mese, si sono ribellati, quindi questo dovrebbe aver fatto scaturire la discussione, che poi è diventata un forte litigio. a fronte del quale due dei sette o sei o sette del minivan sono usciti, hanno chiuso dentro nel furgone gli altri rimanenti pakistani, quindi loro connazionali, e gli hanno dato fuoco. Adesso questa è la situazione che è stata rappresentata. Poi mancherebbero, dice chi sta indagando, il magistrato che sta indagando, ma mancherebbero in realtà dei particolari per meglio capire la vicenda, perché per esempio non è ancora chiaro se i due che hanno dato fuoco al furgone lo abbiano fatto con la pompa di benzina lì, e questo starebbe a significare un gesto estemporaneo, improvvisato, praticamente una reazione di impeto che ha portato a questa deriva, e quindi magari si potrebbe ipotizzare una sorta di preterintenzionalità del gesto, che potrebbe avere anche una pena più ridotta, oppure se i due pakistani abbiano invece preso una tanica di benzina che magari era nelle vicinanze e l'abbiano utilizzata per dar fuoco, e questo farebbe invece aggravare notevolmente
2: la posizione,
3: perché darebbe l'idea di una premeditazione, e quindi con tutta una serie di conseguenti aggravamenti del reato previsti dalla legge, e quindi cambierebbe tutto, perché allora questa potrebbe essere una vendetta, e quindi qua si potrebbero agganciare tutta una serie di circostanze che però al momento non si conoscono, perché la vicenda è ancora in fase di ricostruzione, quindi in realtà ogni giorno si aggiunge qualche particolare in più, e quindi non abbiamo ancora una versione, diciamo così, definitiva. Quello che però inquieta e da un lato e fa aprire gli occhi dall'altro sono le parole del procuratore D'Alessio, che è quello che si sta prodigando nelle indagini, che io mi permetterei di riepilogare, perché sinceramente dopo una vicenda come questa io le potrei considerare anche il mio pensiero, e quindi mi permetto di riprodurlo così come viene indicato dal procuratore D'Alessio. Infatti sul caporalato dice: denuncia un coacervo di interessi, un contesto minaccioso di stranieri su connazionali, ma anche di ipocrisia dei nostri concittadini, dice il procuratore. Avverte che i delinquenti non sono i mafiosi con la lupara, ma gente che si insinua nel tessuto sociale. Lamenta che nessuno ci ha dato un'informazione che avesse un senso, nessuno ha collaborato. Per questo auspica che questa tragedia aiuti almeno a sfaldare il muro dell'obertà anche. E qui mette anche la segreteria di altri partiti, insomma, parlano di omicidio brutale e annunciano solidarietà, manifestazioni tramite anche i sindacati, eccetera, eccetera. Quindi le parole del procuratore D'Alessio sono evidentemente dei macigni, perché qua non stiamo cominciando a fare quei ragionamenti, la società e cose, qui stiamo parlando di una zona territoriale che sembra che non riesca a dare una mano a chi sta facendo le indagini, e questo è un grosso problema, perché sono molto più lenti e hanno anche dei risvolti molto più complicati. Quello che è successo, cosa possiamo dire? Possiamo dire, tanto per cominciare, che sono stati gli assassini e le vittime erano dello stesso paese, quindi questo può essere una forma di evoluzione in negativo, certo, di quello che inizialmente si considerava il caporalato. Inizialmente il caporalato era un'organizzazione principalmente italiana territoriale che incaricata da chi ne aveva bisogno, dall'imprenditore del momento, dal professionista del momento, da chi ne aveva interesse, incaricava l'intermediazione abusiva di manodopera affinché trovasse le persone, in genere clandestini e quindi dei quali non si sapeva nulla, per svolgere l'attività che interessava. Adesso sembra che questa intermediazione non solo sia affiancata da un'intermediazione straniera, ma pare anche che l'intermediazione sotto certi profili venga fatta direttamente da chi prima incaricava, quindi dall'interessato, dall'imprenditore, dal libero professionista o da chi è interessato. Pare che venga direttamente esercitata appunto per reclutare queste persone. E quindi si parla anche, qualcuno parla anche di evoluzione da caporalato a padronato, cioè padronato da intendersi come l'interessato appunto che non si rivolge più a un'organizzazione esterna, ma che direttamente gestisce questa vicenda e recluta direttamente la manodopera, ovviamente abusiva, ovviamente in modo irregolare, con tutti i problemi che abbiamo visto e che ne conseguono. Quindi l'evoluzione c'è stata, ma c'è stata evidentemente in negativo. Quindi al posto che fermarsi o ridursi, visto che periodicamente saltano fuori, emergono queste problematiche, sembra che stia andando comunque avanti per la sua strada, e questo è un grosso problema, anche perché dal punto normativo si era cercato di intervenire, ma a quanto pare non ha spaventato molto l'intervento che è stato fatto, e quindi toccherebbe rimetterci le mani. Ecco.
2: Certo, no, anche perché in questo modo il fatto che persone dello stesso paese sfruttino lavoratori magari abusivi, magari in nero, significa anche che possono, o proprio per mentalità, applicheranno le condizioni che, che conoscono e che vengono applicate al loro paese. E questo
3: è un problema, perché, il problema è lo scontro di culture, non solo tra i nazionali e gli stranieri, ma anche nell'ambito degli stranieri. Se c'è uno straniero che viene da una zona geografica diversa dalla zona geografica dalla quale proviene l'altro straniero, che è quello che recluta, è ovvio che loro si gestiscono come conoscono, in base alla loro cultura, in base alle loro usi e costumi, che probabilmente non sono i nostri, perché
2: sicuramente non sono i nostri, perché i diritti sono ben diversi, quelli in Italia e quelli
3: indipendentemente da chi abbia torto o chi abbia ragione, comunque di base abbiamo degli usi e costumi diversi, e questo è un ulteriore problema, perché c'è uno scontro a 360 gradi di cultura, usi e costumi, e provoca. Ma del resto questo problema in tutt'altri campi, come forse dicevamo quando ci siamo incontrati prima nell'attesa di fare la trasmissione, c'era stato un gravissimo episodio che non c'entra nulla col caporalato, ma che rende l'idea di quello che stiamo dicendo, no? Quella ragazzina che straniera, che era stata obbligata a sposarsi con un suo connazionale. La ragazzina aveva deciso di non accettare, e non solo è stata emarginata dalla sua comunità, ma addirittura il cugino o lo zio purtroppo l'hanno,
2: con la complicità
3: l'hanno uccisa, con la complicità, la cosa terribile, con la complicità anche dei genitori, al delirio più totale. E la cosa ha retto, hanno dovuto fare delle indagini, nessuno pentito, nessuno che si è dimostrato, anzi difendevano la loro scelta, e la questione si è addirittura trascinata per la forte resistenza delle persone interessate e della comunità che ha vissuto questo tipo di problema. Quindi siamo in una
2: distanze di cultura
3: che dobbiamo sistemare, dobbiamo sistemare per forza, perché sennò così non riusciamo ad andare avanti, evidentemente.
2: L'integrazione, insomma, partiamo da punti talmente lontani molto faticoso.
3: Questa non porta all'integrazione, ma porta alla situazione simmetricamente opposta, con tutti i danni poi del caso. Quindi è un problema che sicuramente va affrontato. Io mi ricordo che era stato introdotto nel nostro codice penale l'articolo 603 bis, che era stato, diciamo, introdotto ad hoc, che aveva riammodernato, ristrutturato la versione precedente del reato di caporalato. Era stato anche un articolo molto elaborato che prevede tutta una serie di vincoli, norme, aggravamenti, però sembra che come dicevamo prima non abbia arginato con la dovuta efficacia il problema. perché certo. Qua la questione è molto più spessa, cioè lo Stato può preoccuparsi, diciamo così, di arginare, di introdurre sanzioni nuove, ma qui siamo nell'ambito proprio della cultura che bisogna certo. cambiare, cioè non puoi cambiare solo col codice penale, ma ci deve essere proprio una
2: certo, per tornare un attimo al caporalato, lo sfruttamento c'è sempre, c'è da tantissimi anni, continua ad esserci. Emerge in maniera violenta quando succedono fatti eclatanti tipo quelli che abbiamo citato.
3: Certo, perché noi ci preoccupiamo adesso del risvolto penale certo. della vicenda, perché ovviamente è molto più importante del resto, quindi qua abbiamo una situazione incredibile, dove per una discussione sarà stata gravissima, ci mancherebbe altro, ma per una discussione fra di loro hanno bruciato vive delle persone in una macchina, cioè rendiamoci conto di che cosa stiamo dicendo. Ma tolta la parte puramente penalistica, che spero che avrà un esito positivo, c'è tutto
2: esemplare
3: quantomeno, c'è poi tutto il risvolto giuslavoristico, perché quando non finisce così, e sono, per quello che ne sappiamo noi al momento, casi sporadici, speriamo, perché poi questa potrebbe essere la punta dell'iceberg. Noi in genere il caporalato ha come uno dei suoi come fondamento dell'illiceità, è vero, l'intermediazione di manodopera, ma fatta su clandestini, quindi noi certo. sappiamo dei problemi quando sono così gravi, ma non sappiamo se sono riusciti a far scomparire altri clandestini dei quali quindi non si conosce nulla, ma magari chissà quante altre volte potrebbe essere almeno legittimo pensarlo, perché adesso noi ci occupiamo di questo problema perché hanno dato fuoco a una macchina con dentro 4 persone all'area di servizio, quindi non è che si sono neanche preoccupati certo. di nascondere, no? È pieno di telecamere, dove pensavano di, cioè cosa pensavano che succedesse dopo, cioè se certo. non, certo. se non l'intervento delle forze dell'ordine, eccetera eccetera, no? Quindi anche questo è molto sconvolgente, cioè paura della galera zero completo, perché hanno fatto una cosa incredibile, no? Certo. Però magari in altre situazioni possono anche aver fatto sparire qualcuno che si ribellava,
2: certo,
3: senza
2: certo.
3: che nessuno sapesse nulla.
2: Chiaro, trattandosi di clandestini in gran parte, ovviamente.
3: Quindi, perché uno dei requisiti importanti del caporalato è a chi si rivolge il caporalato, no? Il caporale. Certo. Quindi il problema sostanzialmente è questo. E al tolto l'aspetto penalistico, ci sono delle problematiche di lavoro enormi che quindi portano ad uno sfruttamento veramente disumano.
2: Bene, allora siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Grazie avvocato Ruggero Pavoni di essere stato con noi. Abbiamo parlato di un tema importante, attualissimo, insomma, speriamo che certi episodi non abbiano a ripetersi. Grazie
3: anche
2: ai nostri
3: radioascoltatori.
2: Buona giornata.

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciccaremmo un cicinin con Anna e Anna.

0: Blu 2000 News.
1: Pastore saggio e sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità. Sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese, al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di italiano, tra le tracce un brano di Furedi, Confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pierachille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
2: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV. Un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II e poi il motto episcopale Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
1: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
3: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
4: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo, Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra a finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
5: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per esistere. Sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Sobiero, linea allo studio.
1: I temi internazionali ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Pierachille, sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energie, futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana a Bruxelles. Tuttavia il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
7: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati, tra questi i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quante e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri: in Italia 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, Tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
8: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di Italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
9: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
10: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 19 giugno. Alle ore 9.30 ed in replica alle 17.05 Orizzonti Magazine a cura di Matteo Goragna. Alle 10.30 in replica alle 19.10 Smart Life, Gianni Branch, ospita Antonio Morandi, coach. Alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini.
2: E alle ore il Palio di Uboldo, la 37esima edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 21 Musica e Ritmo e Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche Riflessi, Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di Soldi e Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ehi!
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Ciak e Sipario.
3: Cinema e teatro alla radio.
4: Eccoci, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi siamo alla puntata di giovedì e la dedichiamo tutta al cinema, perché sta per iniziare Cinema sotto le stelle, che come sapete è questa iniziativa che ormai è una tradizione che risale eccetera eccetera
5: alla notte dei tempi.
4: Ecco, mi suggeriscono, avete già intuito, abbiamo un ospite che è un'autorità in materia di cinema ed è anche la persona che è dietro a tutte queste iniziative, dal Cineforum fino al Cinema sotto le stelle. Si tratta della professoressa Laura Succi. Ben arrivata.
5: Grazie.
4: Bentornata, perché è spesso ogni tanto ai nostri microfoni e vorrei subito sapere da lei quali sono i criteri che sono stati alla base della scelta della programmazione dei film di quest'anno per Cinema sotto le stelle, che inizierà il 28 di giugno, fino alla fine di agosto nel cortile di Casa Morandi, in Biblioteca Civica, Viale Santuario, quindi Saronno. Vi ho dato tutte le coordinate.
5: Come da tradizione ormai da diversi anni.
4: Come tradizione da diversi anni, perché prima si svolgeva nel cortile del Palazzo Visconti, anticamente.
5: Sì, ha girato diverse location.
4: Visconti,
5: c'è stato il cortile della scuola Ignoto Militi.
4: Ah, è vero, mi ricordo.
5: Una volta, poi adesso da un po' di anni è proprio lì.
4: Chissà che non torni a Palazzo
5: Sarebbe
4: Visconti.
5: Bello.
4: Vediamo cosa succederà. Va bene, allora mi piacerebbe conoscere da Laura Succi quali sono i criteri che sono dietro la scelta della programmazione Cinema Sotto, giusto per vedere gli ingredienti della cucina.
5: Beh, c'è una Macedonia, diciamo,
4: sì,
5: così, giusto per mantenere
4: la metafora.
5: Questa metafora della cucina, perché la rassegna estiva si differenzia naturalmente dal Cineforum. Il Cineforum è una rassegna che tiene conto soprattutto di cinema di grande qualità, anche film abbastanza complessi, non sempre ma molto spesso, di grande significato, e film importanti. Nella rassegna estiva si apre un po' la porta anche un po' di più a film leggeri, alle commedie, ai film di intrattenimento, mai banali, mai brutti film, ma comunque magari con meno pretese, diciamo.
4: Quindi un pochino più estivi.
5: Sì, tant'è che un'idea è stata quella di identificare il martedì con una formula che potrei definire epicinema. Vale a dire dei film che comunque, anche se magari il tema non è proprio comico o commedia tout court, ma sono dei film che lasciano un messaggio positivo, che si vedono tranquillamente, che ti mandano via contento.
4: Ecco, questo è il martedì.
5: Il martedì, penso.
4: Perché invece
5: tutti i martedì, quasi tutti.
4: Invece
5: martedì.
4: Nelle altre serate?
5: Nelle altre serate botte d'oro. No, ci sono commedie anche nelle altre serate, naturalmente. Queste qui abbiamo voluto identificarle come particolarmente serene, diciamo così, tant'è che la prima serata, che è una domenica, il 28 giugno, partiamo con La cugina di Superman, vale a dire con questa Supergirl, che è un film in prima vista.

0: ed europeo. Non a caso le sale di Saronno fanno parte di questo circuito europeo di Mediasal, e infatti gli spettatori vedono sempre, no, questo, e dentro lì c'è anche Saronno.
1: E non l'ho mai visto, io tutte le volte cerco,
0: certo, si vede Sydney, New York,
1: e tutte le volte cerco di ci sarà Saronno, fare un fotogramma
0: a trovare qualcuno molto bravo che identifica tutte quelle stelline piccolissime, e dentro lì ci deve essere anche Saronno,
1: sì, perché sono 2000-3000 sale
0: che appunto fanno parte di questo circuito che garantisce da un lato la qualità dei film proposti e dall'altro cerca di sostenere il cinema europeo e italiano ed europeo,
1: certo.
0: Perché sappiamo tutti che il cinema americano, come sempre, va alla grande, e
1: anche
0: sbaglia,
1: perché hanno alle spalle delle case di distribuzione, sì, molto potenti, e quindi
0: e fanno film per un pubblico enorme, diciamo, no?
1: Io posso aprire una parentesi, sì, professoressa Succi, cosa pensa di Disclosure Day?
0: Ah, che brutta domanda.
1: No, perché io sono un patito di Spielberg.
0: Sì.
1: E il film è indubbiamente ben fatto, costruito benissimo, cioè non gli manca niente. Però dice, boh.
0: Io sono altrettanto affezionata e stimatrice di Spielberg fin dagli inizi, e questo film, secondo me, per tutta la prima parte, fino a un 70% della sua durata, è uno splendido film d'azione. Girato benissimo, Spielberg insomma sa come si fa.
1: È ovvio.
0: C'è una maestria, un mestiere, ha cominciato che aveva 12 anni, quindi qualcosa l'ha imparato. Poi, quello che è stato un po', io in genere non condivido spesso, mi chiamano un po' il salmone perché vado all'indietro, no? Salto al contrario, quindi vado un po' contro l'onda. Questa volta devo dire che la critica, secondo me, ha detto giustamente che è un film minore e che c'è questa delusione in una, diciamo, un po' pietrificazione di quello che è il senso di tutta la sua opera. Va bene, allora ci devono dire che ci sono gli alieni, non mi basta. Da Spielberg non mi basta questa cosa, per di più visivamente, che è quello che è un po' quello che noi apprezziamo della sua, ricordiamo E.T., ricordiamo Incontri ravvicinati, cose trovate visive veramente fulminanti,
1: certo.
0: Qui toccano un po' il banale ed è, insomma, è difficile dire qualcosa di nuovo dopo tutto quello che è avvenuto da quei tempi là, di questa prima ondata grandissima di fantascienza, di apertura all'immaginario, di straordinario, a oggi. Il cinema ha fatto tanto d'altro, e quindi lui, tornando sui suoi passi, ha rischiato un po', secondo me, di essere...
1: Sì,
0: adesso dire banale mi
1: no,
0: viene con
1: no,
0: un senso di colpa.
1: Io devo dire che sono completamente d'accordo con lei, nel senso che ho goduto il film chiaramente per tre quarti, e chiaramente nasce a quel punto la domanda: ma come finirà? Come riesce a chiudere questa cosa? E ho trovato, adesso non voglio fare lo spoiler perché il film è in programmazione anche al Silvio Pellico, ma mi sembra che ci siano tanti finali, nel senso, poteva chiuderlo a un certo punto e sarebbe rimasto un po' sospeso, ma e invece no, ha voluto anche andare avanti, poi adesso non voglio appunto entrare nel dettaglio, ma c'è proprio il finale che l'unica cosa che mi è piaciuto è la Emily Blunt che dice ascoltate, che quello l'ho trovato veramente forte, quasi una citazione di Ascolta Israele, cioè mi è sembrato veramente la rivelazione totale. Ma solo quel frame lì, quello che viene prima, no. Va bene, chiusiamo la parentesi.
0: Splendido film.
1: Sì,
0: è
1: fatto benissimo.
0: Lui
1: è un artigiano, bravissimo. Non c'è chiaramente qua nella ripresa.
0: No, non è stato ripreso, anche perché è in programmazione.
1: È ancora
0: mentre
1: adesso.
0: Ci sono invece diversi film, di quelli che sono presentati in questi giorni in modo un po' a pioggia, diciamo così, uno qui, uno là, proprio per, è una tecnica che le sale hanno voluto utilizzare.
1: Sì, infatti vorrò parlarne di questa cosa con i due gestori, perché è cambiata praticamente tutta la programmazione. Una volta noi andavamo al cinema con

0: film rimaneva in cartellone quel giorno lì, perlomeno una giornata intera, dal pomeriggio alla sera. Invece adesso no, alle 18 c'è un film, alle 21 ce n'è un altro, eccetera, eccetera.
1: Non credo che sia
0: ne parlerò con loro.
1: Una strategia che durerà per tutta la stagione. Approfitta in questo momento
0: di far vedere
1: le opportunità,
0: sì, aumentare le opportunità.
1: Vedremo
0: per il pubblico,
1: certo,
0: indubbiamente.
1: Certo, alcuni di quei film vengono ripresi naturalmente nell'estivo, per esempio me ne viene uno, La gallina, non ve lo perdete,
0: perché, esatto,
1: perché sembra, allora,
0: una stupidata.
1: Sono quei film dove tu dal titolo cominci a rimanere un po', dice vabbè, vado a vedere cosa c'è, la gallina, magari ne vedo un altro, perché crea, si avvicina a uno stereotipo assolutamente sbagliato, perché i film con animali spesso sono stati dei capolavori assoluti,
0: certo.
1: O Hasard Baltasar di Bresson, non so, tantissimi film con finti protagonisti gli animali, perché qui la gallina riveste semplicemente il ruolo di narratore e attraverso i suoi occhi innocenti di animale, peraltro cervello di gallina, ok, quindi un animale non certo.
0: La gallina è un animale non intelligente.
1: Da ricordi di canzoni famose. Però noi vediamo un mondo e lo vediamo veramente com'è.
0: Ok.
1: E ci svela questa gallina delle cose incredibili, per cui
0: è una,
1: consiglio di non perdere, divertente,
0: esatto,
1: ma anche molto molto
0: profondo,
1: con un profondo significato, sì, questo sicuramente. Ecco, tornando, stavamo parlando del prezzo, i 6,50 euro del biglietto sono alternati molto spesso dai 3,50 euro del Cinema Revolution,
0: che sono italiani e europei.
1: Sì, sì, questo. Non mancano anche altri film, ovviamente, che non è che si disdegni il cinema americano. Una delle costanti, oltre a questo percorso del martedì, è la ripresa di alcuni, pochi, però alcuni grandi titoli del Cineforum.
0: Di quest'anno, ok.
1: Sì, qualcuno se li era persi. Magari alle volte si pensa sempre che centinaia di spettatori siano per Saronno, esauriscano il plafond delle persone, invece non è vero, la ripresa di certi film porta al cinema ancora tanta gente che magari in quel momento non...
0: Io sono curioso di sapere quali sono.
1: Allora, dunque, vediamo un po', arrivo. Beh, a memoria sicuramente Norimberga, eccolo,
0: okay,
1: qua. Sentimental Value, anche questo non era nel, sì, era nella coda del,
0: sì,
1: Cineforum,
0: sì, sì, sì, sì,
1: sì. Poi c'è La Grazia, Le Città di Pianura,
0: ottimo,
1: altri film che abbiamo già visto, no, anche se non nel Cineforum, Primavera, che era piaciuto moltissimo, Una battaglia dopo l'altra, che ha fatto il pieno di Oscar, e Hamnet nel nome del figlio, anche questo un grandissimo successo, La Grazia l'abbiamo detto, Cime tempestose, insomma.
0: Ah, c'è anche Cime tempestose.
1: Sì, e Amarga Navidad.
0: Ecco, questo è un altro film.
1: Ecco, lo sapevo, ho detto adesso arriva. Adesso
0: perché
1: arriva.
0: Oltre a essere sorrentiniano, spilgheriano e anche
1: Almodovar,
0: devo dire che non ho capito questo, cioè la necessità di fare questo film. Cioè capisco il tema e tutto quanto, però non lo so, non mi ha colpito niente. Ben fatto anche questo, eccetera eccetera, ma non ho riconosciuto Almodovar.
1: Anche lui, come Spielberg, è arrivato a un'età in cui si fanno i conti.
0: Si ripetono.
1: Si fanno i conti, però mentre quello di Spielberg, secondo me, possiamo dire che si è ripetuto, e comunque ha fatto un gran film peraltro, questo è vero che il tema è scontato, perché andare a riparlare di come
0: autofiction,
1: racconto, sì, però è un film che appaga gli occhi, non è
0: niente. No, indubbiamente.
1: Cioè, lo rivedrei 2-3 volte.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì, sì. Nonostante condivida in parte questo giudizio, perché è vero che però lui gira in una maniera che...
0: No, indubbiamente, poi anche gli attori fanno un lavoro splendido.
1: La scelta degli attori.
0: Un lavoro splendido.
1: Ci si per... Lui, vabbè, i primi piani di Almodovar li conosciamo, a parte il tema dei colori che qui... e comunque ritorna, anche se non come in altri film, ma ha scelto dei volti che il primo piano svela e non c'è una sbavatura, e ci si perde a guardarli, proprio anche il richiamo tra i protagonisti giovani e i protagonisti del racconto, i protagonisti della vicenda reale, diciamo così. La costruzione dei personaggi è fantastica. Ecco, il tema è il tema di un uomo ormai anziano, diciamolo, che si ripiega un po' su se stesso. D'altra parte, tutti i suoi ultimi film, anche se con un valore completamente diverso, diciamo, rispetto a questo,
0: sì,
1: vanno un po' in quella direzione.
0: Il penultimo, che è stato il suo primo film, diciamo così, americano, internazionale, devo dire che mi era rimasto molto più impresso, al di là del tema, anche proprio per, come diceva lei, per la fotografia, per la costruzione del frame, cioè era veramente da togliere il
1: fiato. Maestro.
0: Da maestro, la location, cioè non c'era una cosa sbagliata. Questo qui, a me forse perché lui chiaramente il tema è quello dell'autofiction, cioè un regista che mette in scena cose sue,
1: la riflessione sulla messa in scena,
0: sulla propria vita, su cose che sono capitate a persone vicine, e vedere questo, forse perché io sono scemotto, ma vedere questo attore che interpreta il regista e pensare invece a lui che è completo, cioè erano due forse come la sua proiezione, avrebbe voluto essere alto e magro e invece era, e lui è basso e tarchiato e largo, non lo so,
1: diciamo che lo spettatore ha bisogno comunque,
0: sì, ha bisogno, stavo scherzando, cioè
1: di...
0: l'ho trovato anche un po' di legno quello lì, il regista quello lì, forse quello meno
1: intrigante.
0: Meno intrigante.
1: Però è anche una bella riflessione sul racconto in se stesso.
0: Sì, sì, però mi mancava l'importanza del... quel twist che c'è nei film precedenti.
1: Ecco, lui ci ha abituati molto bene.
0: Cioè, anche nel lato melodrammatico, se vuole, cioè, no? Mi vengono in mente delle situazioni veramente paradossali dei suoi film precedenti, ma qui invece era tutto molto, vabbè, comunque un bellissimo film da vedere.
1: Dicevamo dei percorsi, quindi il percorso epicinema, il percorso poi c'è tutta una serie di film non visti. Ancora Saronno, che sarebbe un peccato non vedere, tanti. Vedo qui, per esempio, parlando degli inizi, Nel tepore del ballo, che è l'ultimo film di Pupi Avati, che è uscito da pochissimo comunque, che abbiamo inserito qui, perché insomma è vero che le giornate sono Cineforum, sono 18-19 film, poi ci sono i 5 della coda,
0: sì,
1: poi c'è la programmazione normale, ma di fine esco.
0: Che manca ancora quello di Carmen Maura, che quello ce lo siamo persi.
1: Io prima di venire qui, diligentemente, ho detto, ma esce Calle Malaga?
0: Non si sa. Ma il motivo?
1: Non si sa. Io sono alle volte cattiva, per cui suppongo che la produzione abbia visto una protagonista anziana e abbia dato voce a questo pregiudizio, ma un film con una protagonista anziana, chi vuole? Non lo so, ma lei è strepitosa, il film è divertente, intriga, è bellissimo veramente. L'ho visto a Venezia l'anno scorso, è passato un anno, doveva uscire, hanno fatto anche un'anteprima a Milano.
0: Quindi c'è stato doppiato.
1: E io l'ho visto in lingua originale, penso di sì, l'anteprima non sono andata a vedere, ma immagino di sì.
0: Hanno fatto l'anteprima.
1: E dove è finito? Qualcuno l'ha visto? Chi l'ha visto? Incredibile.
0: È strana sta cosa. È distribuito da chi, non si ricorda?
1: Non si sa ancora da chi è distribuito. Cioè non si sa, si sa... ma non sono sicura che la distribuzione sia rimasta quella. Adesso non mi ricordo. Mi hanno detto che c'è la distribuzione, ma non, probabilmente questo ritardo è dovuto anche, potrebbe essere dovuto a un cambio di distribuzione. Mm-hmm. Quanti film si sono persi per strada?
2: Per strada,
1: in questo modo, bellissimi,
2: sì, che magari non escono dai festival.
1: Perché non abbiamo potuto vedere questo film? Mm-hmm. E abbiamo visto magari delle altre cose molto meno belle, meno intriganti.
0: Apro un'altra parentesi, lei mi perdonerà. Ieri sera su, non mi ricordo più se su Prime o su un'altra piattaforma, mi sono visto questo, ho voluto farmi del male, non sono riuscito ad arrivare fino alla fine, mi sono visto, io ho una certa idiosincrasia per il cinema italiano, un certo cinema italiano, però ho detto no, voglio vedere l'ultimo film di Christian De Sica, che si intitola Christian Agatha, Agatha Christian, dove fanno il gioco.
1: Sì, non l'ho visto.
0: Orrendo.
1: Non l'ho visto.
0: Ragazzi, ma cioè, non lo so, no, che mi ricordo che era stato nelle sale, era stato,
1: sì,
0: lanciato, ha fatto un lancio, sì, avevamo fatto un lancio, il nuovo film di Christian De Sica, con, poi c'è
1: Agatha
0: anche
1: Christian.
0: Agatha Christian, cioè, ma ragazzi.
1: Beh, attenzione, c'è un pubblico per questi film.
0: Sì, eh.
1: C'è un pubblico per questi film.
0: Ma mistero.
1: Come c'è un pubblico, come c'è spazio per tante performance, per tanti spettacoli anche teatrali, per tante di che giocano sul facile.
0: Certo.
1: C'è un pubblico. Ecco, devo dire che un po' la mission di quello che facciamo al cinema è di mettere in grado questo pubblico di apprezzare anche
0: altre
1: cose, perché uno magari non è detto che uno nella vita debba avere fatto chissà che esperienze, studiato chissà che cosa.
0: Ma lì era, secondo me, non era tanto un problema di idea che sta alla base del film, quando proprio un fatto proprio di sceneggiatura, cioè purtroppo Christian De Sica parlava in questo romanesco volgarissimo, tutto il film era tutto che cazzo, cioè tutta una roba. Sì. Ma perché?
1: C'è un pubblico
0: mistero.
1: Anche così.
0: Ma forse perché pensano che ci sia un pubblico così e questi
1: diciamo
0: gli somministriamo questa cosa.
1: Le produzioni. Allora, gli attori invecchiano.
0: Sì.
1: Invecchiando perdono un po', guardate Boldi, per dire, altro personaggio, cioè che fine ha fatto, ecco. E quindi uno finisce che rivanga e cerca di lavorare su quello che ha,
0: certo,
1: che ha costruito, ma non avendo più il piglio, le idee, eccetera, poi vengono fuori esperimenti di questo tipo. E ripeto, non ho visto il film, però mi fido del cinema.
0: No, guardi, lo salti. In video lo salti, perché proprio non sono riuscito ad arrivare alla fine. Eppure l'idea non era male, di fare questo gioco.
1: Alle volte si ha anche paura di osare, di fare qualcosa,
0: sì,
1: di un pochino più, pensando che magari il pubblico che può apprezzare un film un po' meglio costruito non sia lo stesso pubblico che invece, per esempio, De Sica si è costruito nel corso degli anni.
0: Che qualche film,
1: peraltro lui,
0: qualche,
1: sì,
0: film carino l'ha fatto,
1: male,
0: l'ha fatto.
1: Lui,
0: adesso mi sfugge il titolo, mi ricordo lui che era finito in questa. Sì, sì, qualche cosa dove esce un po' dai suoi soliti schemi, percorsi facili, eccetera.
1: Sì.
0: Io l'ho interrotta per l'ennesima volta.
1: Ah,
0: e mi stava dicendo.
1: No, parlavo di queste novità, diciamo, film nuovi non visti, che sono tantissimi, adesso non sto a elencarli tutti. Piccolo miracolo, penso noi due sconosciuti l'abbiamo visto, Dracula, l'amore perduto mi sembra non sia passato, Nino non l'abbiamo visto, Illusione, ci sono anche un paio di film a sorpresa.
0: Che cosa vuol dire?
1: Vuol dire che il titolo quel giorno non c'è.
0: Però lei ce l'ha già in testa.
1: Di quel giorno. E
0: glielo faremo dire.
1: Sotto tortura. Il caso 137, la Me Tender, la donna più ricca del mondo, Love Letters.
0: Quindi per tutti i gusti.
1: Che non abbiamo visto.
0: Per tutte le. Sì. Tutti pubblici.
1: Sì, tutti pubblici che amano passare una serata
0: al cinema, ovviamente.
1: Ma tranquilli. Alcune serate non sono occupate dal film, anche se la programmazione quest'anno rispetto agli anni scorsi copre tutta la stagione, tutta la settimana, ma alcune serate sono vuote, sono libere perché l'amministrazione ha chiesto, avendo altri spettacoli
0: certo,
1: in città, ha chiesto
0: di soprassedere,
1: sovrapporsi. Certo. Diciamo, no, giustamente, per cui in quelle serate.
0: E poi voleva, mi diceva fuori onda,
1: si chiude, ecco, questo, cioè, si chiude con la piccola, ma non più tanto piccola ormai, rassegna animatica, che è questo festival di cortometraggi d'animazione organizzato dall'associazione Il Tassello, che vede ormai la sua quarta, credo, stagione.
0: Edizione.
1: Quarta, sì, credo quarta.
0: Che film, di che provenienza?
1: Ovunque, loro fanno un bando, almeno credo che sia proseguita come era stata organizzata fin dall'inizio, mentre io avevo l'incarico di assessore, adesso prosegue. Fanno un bando, questi ragazzi, l'associazione, e chi risponde viene valutato, vengono inviati questi cortometraggi, loro li vedono, li selezionano e li presentano, quelli selezionati vengono presentati in queste due giornate della rassegna.
0: Quindi sono tutti italiani?
1: No, non è detto che siano tutti italiani, anzi nei primi anni erano alcuni anche molto belli, venivano da altri paesi. C'è una premiazione, il pubblico partecipa alla selezione di quelli scelti, diciamo, poi c'è un vincitore, un primo, secondo, terzo premio. È una rassegna molto molto seguita, sempre pienissima la sala, e mi sembra una cosa molto bella perché è un cinema poco conosciuto,
0: considerato minore.
1: Sì, l'animazione poi è proprio per appassionati, ma gli appassionati sono tanti. Tanti ragazzi giovani che vengono anche da fuori, che vengono da città vicine, non solo dal circondario, ma anche tanti da Milano, da Varese.
0: Quindi in quelle serate lì saranno proiettati i film selezionati.
1: Una serie di film selezionati, sì.
0: E poi l'ultimo, quando la premiazione?
1: Sono il 28 e il 29 di agosto, quindi la presentazione è il 28 e il 29 la premiazione.
0: 29, sempre lì?
1: Sempre lì, nel giardino di Casa Morandi.
0: Ottimo.
1: È già installata la cabina e tutto.
0: Sì.
1: Sì, dicevo, giocavo sul termine piccolo perché quando è partita un po' di anni fa dicevamo un piccolo festival che però
0: sta diventando,
1: dovrebbe avere le gambe per camminare, in effetti sì, sta crescendo
0: bene.
1: Mi auguro che continui, che i ragazzi sono entusiasti, ovviamente.
0: Vabbè,
1: c'è chi ha competenza proprio in merito a questo tipo di questo settore della produzione, quindi
0: bene. Ci ha raccontato una piccola perla che mi era sfuggita.
1: Poi però dopo c'erano ancora due, non finisce il 29 di agosto, finisce il 31.
0: Ah, ci sono ancora due serate?
1: Sì, il 30 è un film a sorprese, è l'ultimo, scusate, il 31 La scelta di Joseph, che è un altro bel film che non è passato
0: nelle sale.
1: Sì. E poi si riprenderà.
0: Bene. Invece Laura Succi cosa c'ha in programma? Qualche festival all'orizzonte?
1: Come sempre Venezia. Dal 2 al 12 quest'anno.
0: Locarno non l'ha mai considerato?
1: Locarno, no, Locarno ci sono stata alcune volte, è un periodo
0: Piazza Grande.
1: Sì, però
0: è un periodo che è un po' particolare.
1: Sì, Locarno diciamo che è un film dove tu vai per piacere personale, perché i film presentati a Locarno sono film, diciamo, proprio d'essé.
0: Sì.
1: D'essé. E quindi, infatti, vedete che quando esce un film premiato a Berlino, già anche Berlino ha una caratteristica come festival, premiato a Cannes, premiato a Venezia, è molto difficile che nella produzione normale, nella programmazione normale, arrivi il film di Locarno, perché a Locarno vai a vedere cose che non vedi poi, e questo è il bello. ci vai come spettatore appassionato.
0: Ho capito.
1: Non ci vai per costruire.
0: È solo per cinefili.
1: Sì, a me piacerebbe fare una cosa di cinefili spinti, non si sa mai che riesca qualche volta.
0: Va bene, io
1: sarebbe avere una saletta da 50 posti, un cinemino.
0: Un cinemino, esatto.
1: Sì.
0: Allora, ringrazio la professoressa Succi perché ci ha dato questo quadro, nonostante le mie interruzioni, di quello che sarà il Cinema Sotto le Stelle di quest'anno, a partire dal 28
1: di giugno
0: di questo mese. Grazie per l'ascolto e vi saluto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte e Milena Reina, la regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno nella nostra zona è Uboldo, in via 4 novembre 137A, risponde al numero di telefono 02 941 65187. I cinema sono aperti a Saronno, il cinema Silvio Pellico, che proietterà alle 17.15, 19.15 e 21.15 il film Toy Story.
5: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti. Per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni è semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, con il codice radio 03 28 23 90 123, oppure chiama lo 02 960 2728.
5: Venerdì, che è domani, 19 giugno, alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della diocesi di Milano, a seguire cena di condivisione nel chiostro del santuario. Alle ore 20:30, testimonianze, immagini e preghiere.
4: Saronno, per l'estate in villa, ricordiamo sabato 20 giugno dalle 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026, con le band di saranno famosi Alma Bora, Christmas Drive, Black Outs, a seguire il concerto degli Ornitorincos.
5: E venerdì 26 giugno alle ore 19 presso la Villa Gianetti, serata con le presenze dei vincitori di Saronno Famosi.
4: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle 17 alle 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6, un gruppo rivolto a ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni, appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, invece, alle ore 18.15 fino alle 19.15, presso la sala polifunzionale, edificio X2, Viale Amendola 20, il gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
5: Da oggi, tutti i giovedì fino a fine settembre, dalle ore 10 alle ore 12, presso il Granello di via Mattei 141 a Cislago, un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla.
4: Saronno, Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21:15 presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori. Una serata insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti accomunati dalla passione per il canto. L'evento è patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026.
5: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Radio più vicina a te.
3: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
4: Saronno, Cascina Colombara, l'aria puzza in modo insopportabile. Nel Saronnese, parchi, boschi e giardini. Benvenuti. A Origgio, rischio di crollo, la strada chiude. E ancora Saronno, ruba la catenina e viene aggredito.
0: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
4: Saronno. Da Cascina Colombara, la stazione di Saronno Sud e dintorni, alle case che si affacciano sulle ultime campagne della zona, la gente non ne può più del cattivo odore che arriva dalla vicina zona industriale. I cittadini hanno iniziato a registrare tutto meticolosamente. Lanciato nelle scorse settimane dal Comitato Aria Pulita, che riunisce molti abitanti della zona, un modulo online cerca di facilitare la compilazione che consente di registrare data, ora e caratteristiche del fenomeno rilevato e ha evidenziato una situazione insostenibile. Come ricordato ai primi di aprile, questo strumento consente di raccogliere dati importanti per creare una mappatura del territorio riguardo a questa problematica, compiere un rilevamento strutturato e costante nel tempo. L'invito del Comitato è di utilizzarlo con continuità, coinvolgendo sempre più persone. Prendendo in esame esclusivamente il mese di aprile, il Comitato ha raccolto 288 segnalazioni, una media di quasi 10 al giorno. Provengono da cittadini diversi e sono distribuiti in differenti localizzazioni del territorio. Il dato più impressionante riguarda la gravità del fenomeno. Sono numeri, sottolineo del Comitato, che rendono difficile continuare a considerare il problema dei miasmi come una semplice percezione individuale. Non solo i residenti sono a farsi sentire, sono state più volte anche i pendolari della stazione di Saronno Sud. Un brutto biglietto da visita per Saronno, ricorda chi utilizza abitualmente lo scalo periferico di città.
0: Saronno. Non abbiamo il mare, però abbiamo i nostri boschi e giardini, dicono presso gli amministratori pubblici del Saronnese. In effetti tutti i comuni puntano sul green, facendo investimenti per rendere maggiormente fruibili le aree verdi e promuovere iniziative che coinvolgano associazioni, giovani e famiglie. Non solo, si valorizzano anche i beni artistici e architettonici a ridosso dei plis, creando un sodalizio fatto di ecologia, socialità e cultura. Nuovo punto di accesso a valorizzare la porta del parco e un invito a scoprire e vivere il nostro territorio fra natura, storia e tradizioni. Con il plis dei Mughetti valorizziamo e tuteliamo un patrimonio prezioso, preservando il verde e il paesaggio per le generazioni future. Dopo il primo appuntamento di settimana scorsa a Cerro Maggiore, a Origgio riprenderà la rassegna Camminate Crepuscolari, un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti, che accompagnerà i partecipanti far flora, fauna del Parco dei Mughetti, mentre la luce del giorno sfuma verso la sera. Nelle settimane successive, sempre al venerdì, si proseguirà a Uboldo e Gerenzano. Nel fine settimana sarà protagonista anche il Plis di Cislago. La Proloco continuano a promuovere il territorio attraverso eventi che rilanciano le bellezze artistiche e la natura. Da questa settimana è fruibile a Caronno Pertusella una nuova area verde per lo sport, allestita dove si trova l'ex stadio comunale di via Caposile.
4: Origgio, i segni del nubifragio della scorsa settimana continuano a farsi vedere, soprattutto dove il vento ha messo alla prova alberi già indeboliti. In via Repubblica, lungo il fronte che costeggia il parco di Villa Borromeo, alcuni cedri hanno mostrato cedimenti evidenti, tronchi inclinati, rami spezzati, sospesi sopra la carreggiata. Dopo le segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti sul posto i tecnici comunali, il cui sopralluogo ha messo in luce un rischio concreto di crollo, oltre alla recinzione, o quantomeno di caduta di lunghi rami che potrebbero ferire qualcuno. Sono quindi scattate misure immediate a tutela della pubblica incolumità. L'ordinanza firmata dal sindaco dispone la chiusura del tratto, lasciando libero il passaggio solo ai mezzi di emergenza e al personale incaricato degli interventi. La zona è stata delimitata, segnalata, mentre gli uffici comunali hanno trasmesso le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate, coordinandosi coi vigili del fuoco. La strada potrà riaprire solo quando le verifiche avranno escluso ulteriori pericoli. Disagi anche in via Ottolini, dove il parchetto comunale è stato chiuso perché alcune piante colpite dal maltempo hanno iniziato a inclinarsi verso le abitazioni. Anche qui si attende la messa in sicurezza.
0: Saronno avrebbe deciso di dare una lezione a un nordafricano che aveva visto strappare una collanina ad un'anziana e così lo ha aggredito in pieno centro, tra lo stupore dei passanti, i quali hanno chiesto l'intervento della polizia locale. È accaduto attorno alle 11 in Corso Italia, nella zona di Piazza Avis. Agli agenti rapidamente intervenuti sul posto per dividerli, un 28enne, anch'egli nordafricano, avrebbe appunto spiegato di essere intervenuto dopo aver visto l'altro giovane avvicinarsi a un'anziana passante e strapparle la catenina. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti anche da parte dei carabinieri. Entrambi gli immigrati hanno riportato delle ferite non gravi a causa della colluttazione, ma per loro è in arrivo una denuncia perché dai primi accertamenti sono risultati irregolari.
4: Lago. È in programma domenica la festa di saluto a Don Maurizio Restelli per ringraziarlo dei 16 anni di cammino condivisi con la comunità cislaghese. Da settembre la parrocchia accoglierà Don Massimo Gaio come nuovo parroco, proveniente da Monza. Don Maurizio è una figura profondamente radicata nella storia recente del paese, ha servito con costante dedizione. Il suo percorso proseguirà in Brianza.
0: Sorsizio. Tre serate all'insegna di musica, birra e divertimento. Oggi, domani e sabato il Museo del Tessile ospiterà San Juan, la grande festa dell'estate bustocca, organizzata dai fratelli Azzi Monti e il patrocinio del comune. Nei tre giorni di festa, dalle ore 18 a mezzanotte, sarà possibile divertirsi con tanta musica dal vivo e cibo di buona qualità.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati.
0: Questo Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: dintorni.
1: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati nello spazio Fare Radio per Fare Rete con Gigi
2: e con Angelo alla regia.
1: No,
2: presento io.
1: No, volevo che tu salutassi i nostri radioascoltatori.
2: Ma io li saluto sempre, anzi è un piacere averli come ascoltatori su Radio Orizzonti, ma è il piacere avere un ospite che adesso Gabriella vi presenterà.
1: Sì, perché mi piace presentarlo ed averlo soprattutto in trasmissione. Abbiamo con noi il dottor Matteo Fabris, che è psicologo forense, anche insegnante all'Università di Torino, giusto? E in più, tanto per non farsi mancare niente, è anche assessore alla coesione sociale e alla tutela delle persone del Comune di Saronno.
3: Esattamente,
1: grazie.
3: Buongiorno a tutti.
1: Grazie di essere
2: qui. Dottor Matteo Fabris, ma noi proprio perché ci conosciamo da tempo, abbiamo avuto modo di avere Matteo Fabris in tante serate quando Radio Orizzonti organizzava le serate appunto per spiegare a docenti o insegnanti e genitori la problematica della gioventù di adesso, no? Lo chiameremo tranquillamente Matteo per semplificare la
3: cosa. Ma certo.
2: È un piacere averti qui in studio. E soprattutto, prima di parlare appunto della situazione magari odierna, che non è decisamente simpatica, no? Vorremmo che magari tu ci raccontassi qualcosa delle tue esperienze, visto che come assessore alla coesione sociale e tutela delle persone stai facendo presso il Comune di Saronno.
3: Certo, ormai siamo praticamente quasi a un anno da inizio mandato, tra poche settimane, e all'interno di quest'anno ho potuto conoscere tantissime realtà sociali di Saronno, non solo le cooperative che hanno anche un aspetto professionale rispetto alla nostra collaborazione nei servizi, ma anche davvero tantissime associazioni che con grande generosità si occupano del nostro territorio, delle nostre persone, offrono dei servizi ai cittadini. E devo dire che la cosa di cui possiamo tranquillamente vantarci come città è quella di avere davvero un tessuto sociale molto molto molto sviluppato, perché le associazioni di Saronno sono davvero molte, sono anche molto specializzate in diversi ambiti dell'assistenza sociale, del volontariato più in generale, quindi delle attività che vengono promosse a livello sociale e culturale ai nostri cittadini. E questo secondo me è un grande patrimonio che la nostra società, che la nostra città ha, e quello che fanno ha ovviamente un valore inestimabile, con ovviamente alcune difficoltà, perché la cosa che viene segnalata maggiormente, che mi viene segnalata da tantissime associazioni, non tutte ma la maggior parte, quindi probabilmente questo è un trend che non riguarda ovviamente solo la nostra città ma il territorio in generale, è proprio la fatica di un ricambio generazionale dei volontari, perché chi oggi si impegna insomma è un'età mediamente avanzata, e questo inevitabilmente comporta che a un certo punto possono accadere delle situazioni perché una persona magari fisicamente, per le forze, per l'intervento di una patologia, non riesce più ad impegnarsi come prima o a fare quello che faceva prima, e quindi in qualche modo diverse associazioni soffrono un po' la difficoltà di intercettare nuovi volontari, e su questo stiamo cercando di fare anche un ragionamento come amministrazione, anche nella nostra interlocuzione delle scuole che vedrò anche prossimamente, dove mi piacerebbe davvero tanto portare delle giornate del volontariato per far conoscere le nostre associazioni a scuola, e magari sarebbe carino se le classi, gli studenti possono adottare delle associazioni. Vedremo.
1: È molto bello come progetto, perché vediamo spesso quando vengono le nostre associazioni che hanno questo problema. Cioè non hanno chi può sostituire, ma l'abbiamo anche noi stessi nella radio.
2: Certo,
1: giusto?
2: Purtroppo è una cosa naturale.
1: Sì.
2: Come diceva appunto Matteo, si arriva a un certo punto dall'età che uno, o per una patologia o per magari mancanza di forze, anche perché comunque nel capitolato della vita esiste anche questa parola forza, no? Non può più esprimere, avere quell'energia che dava magari qualche anno prima. Ma io vorrei a questo punto però lanciare un sasso a favore di tutti i volontari che hanno magari una certa età, diversamente giovani.
3: Diversamente giovani.
2: Come anziani non esistono, ma assolutamente non esistono in una maniera più categorica, è una parola che andrebbe cancellata completamente dal vocabolario. Diversamente giovani si chiama. Esiste la quarta età adesso, perché prima c'era la terza età ed era già un traguardo notevole. Noi della terza età siamo giovanissimi, no? Per cui tante persone della terza età che hanno avuto la fortuna di arrivare alla pensione, fortuna perché purtroppo pensione è una parola che spaventa tanti, no? Cioè, se dedicassero un po' del tempo invece che parlare sempre di quella squadra di calcio che ha vinto il campionato quest'anno, vabbè, ma io non voglio neanche nominarla quella, o, perché avete capito che non sono di quella, no? Ma o di parlare della politica da strada, no? O di controllare se il cantiere sta funzionando in maniera giusta, senza dare critiche all'architetto o al costruttore perché lui l'avrebbe fatto in questa maniera o quell'altra maniera, che sono i famosi Umarell. Se loro dedicassero un po' di tempo alle varie associazioni, l'Italia, ma non solo l'Italia, il mondo sarebbe migliore, perché comunque il volontariato è una forza incredibile in tutto il mondo. No. Per cui fatevi avanti.
1: Scusa Gigi che ti interrompo, ma anche perché quello che diciamo sempre, fare del volontariato, aiutare gli altri, aiuta se stessi, perché come posso dire, c'è un riempimento che davvero dà tanto. Tu Matteo penso che puoi confermare, anche perché davvero mettendosi anche nei panni degli altri uno un po' i propri problemi ridimensiona, insomma, perché i veri problemi non sono magari, non so, il vestito che non mi va, cioè ci sono davvero delle categorie, poi di delle scalette, no? di valori,
2: specialmente nel sociale, quando ci si incontra con casi veramente terribili, uno quando si guarda allo specchio dovrebbe avere il coraggio e il dovere di dire: ma io di che cosa mi sto lamentando? Punto. No. Perché questa è l'esperienza che Matteo vive quotidianamente nel suo lavoro. Perché...
3: Sì, assolutamente. Anzi, tante volte mi capita di affrontare, no? Di accompagnare alcuni adolescenti in particolar modo, ma anche alcuni adulti che vivono magari una situazione di solitudine, di ritiro sociale. Qualcuno mi dice: faccio fatica a trovare una rete amicale di persone con cui stare. E il primo consiglio che do solitamente è: ma cosa ti piacerebbe fare, no? Come attività nel tuo tempo libero, che può essere sia un'attività ricreativa, sportiva, ma magari c'è anche il volontariato, no? Perché poi quello diventa un posto dove trovi persone molto affini, magari esatto, a te stesso, al modo in cui vedi il mondo, alla causa per cui magari ti impegni, e quindi diventa un ottimo modo anche per farsi degli amici. E se questo vale tanto per gli adolescenti, vale anche tanto per i diversamente giovani, come ci diceva.
1: Sì, perché poi la solitudine,
3: hai visto, mi è già entrato nel linguaggio,
2: come dicevano, lo sportello diversamente giovani.
1: No, perché la solitudine
3: lo propongo alla giunta,
1: sia nei giovani che negli anziani sono due, è un pericolo la solitudine, che veramente può portare poi anche a delle deviazioni. Nei giovani il ritiro sociale proprio come, e nell'anziano il chiudersi in se stesso, stare in casa, cioè non avere più voglia di vivere quasi, per
3: certo.
1: Cui questo può aiutare tanto. Un amico, poi io me lo ricordo un motto: un amico può salvarti la vita, per cui averne tanti, perché poi ci si trova, è importante.
3: Però davvero cambia la qualità della vita, sì. Permette di essere anche sempre attivi, e poi c'è anche davvero, sì. Qualcuno diceva che fare una buona azione, no, è un regalo a te stesso.
1: Vero.
3: E io ci credo, di volontariato ne ho fatto tantissimo, da quando ero alle scuole medie fino ad adesso, no? Anche se magari ha cambiato forma in questo,
1: sì, però
3: in questo momento, quindi
1: è sempre
3: vado in giro per comuni, istituzioni a raccontare, a fare convegni gratuiti. Però devo dire che effettivamente sono esperienze che mi hanno sempre lasciato,
1: che ti lasciano qualcosa,
3: anzi,
1: e ti arricchiscono,
3: ma tantissimo, sì. e impari davvero anche tante cose che nella tua solitudine o magari anche in un'altra prospettiva non avresti
1: benissimo,
3: mai visto, anche con le scuole con cui collaboro, e questo è anche in parte un po' poi il fatto, il protocollo che adesso mi sembra che il Ministero dell'Istruzione abbia anche presentato alle scuole, è quello anche ad esempio di avvicinare gli adolescenti devianti o che hanno commesso delle infrazioni o delle vere e proprie azioni aggressive al volontariato, perché effettivamente poi in determinate situazioni ti confronti anche con un aspetto di fragilità, di difficoltà, anche di sofferenza, che diventa poi patrimonio per te, no? Quindi laddove magari manca anche un aspetto empatico, sì, quello ti mette in contatto con l'emozione altrui. E perciò dobbiamo, quello che noi possiamo anche migliorare, ad esempio a livello di amministrazione, cercare di promuovere maggiormente le azioni che fanno le associazioni sul territorio, dando magari anche uno spazio sul comune per la loro descrizione, per la loro attività, anche se poi comunque sia l'amministrazione patrocina molto spesso le iniziative.
2: Io sono convinto di una cosa, perché noi parliamo adesso, stiamo parlando di criminalità giovanile, perché ormai quello è il punto della discussione della trasmissione di oggi, ma la colpa non è solo dei giovani. Un giovane non penso che nasca con la testa del criminale, no, ci arriva magari per esempi, per compagnie, per mancanza, non dico di controllo, ma di educazione, per cui siamo noi adulti che abbiamo magari dato delle indicazioni sbagliate o non abbiamo saputo ascoltarli, magari abbiamo soffocati in tante loro iniziative e loro hanno trovato magari delle strade che poi, come magari adesso Matteo ci racconterà, con numeri che non sono numeri spaventosi, no? Ci portano a riflettere veramente, ad avere, non dico paura, ma a riflettere sul cosa fare con i nostri nipoti.
3: Eh sì, questo è un tema che ovviamente ci tocca sempre molto da vicino, basta aprire qualsiasi giornale o ascoltare qualsiasi telegiornale per notare come il tema della criminalità e della devianza giovanile sia effettivamente aumentato, anche con livelli allarmanti. Se noi prendiamo l'ultimo report relativo alla criminalità, quindi dati provenienti dal Ministero degli Interni e dalle associazioni che si occupano di monitorare il fenomeno, vediamo che l'incremento dell'aggressività e dei reati tra gli adolescenti è consistente. Se noi prendiamo ad esempio l'omicidio, che direi che è l'azione più efferata, no, all'interno del nostro codice penale, a cui possiamo pensare pensando a un adolescente, viviamo una condizione molto particolare, perché se è vero che negli ultimi 10 anni il numero degli omicidi è calato sensibilmente, si stima anche del 72% rispetto a 10 anni fa, quindi significa che effettivamente c'è qualcosa che sta funzionando rispetto a un certo tipo di prevenzione, dall'altra parte invece vediamo come gli omicidi commessi dagli adolescenti siano cresciuti. Addirittura quest'anno si stima che l'incidenza è del 150% in più, quindi siamo passati da un 14 casi a 35 casi sostanzialmente, indicativamente, e questo è davvero allarmante, perché da una parte c'è una controtendenza, no, cioè perché c'è una controtendenza, quindi da una parte gli omicidi in generale decrescono, ma quelli giovanili crescono e rappresentano al momento il 12% di tutti i casi stimati e riscontrati a livello nazionale. Questo ovviamente, parliamo di un gesto ovviamente efferato, che sicuramente racconta anche di un percorso di sviluppo dell'adolescente. Sì. Prima di arrivare a quello però ci sono anche una serie di altre situazioni, no? Andiamo dal bullismo all'inserimento in percorsi di affiliazione alle cosiddette baby gang, su cui anche il Ministero ha finanziato dei progetti e che metteremo anche a terra insieme all'Assemblea dei Sindaci, ed ovviamente molto spesso sono adolescenti oggettivamente abbandonati, non visti, trascurati, che spesso hanno avuto anche modelli di riferimento negativi o che hanno subito anche forme di abusi o maltrattamenti. Questo ovviamente non vale per tutti, perché poi ogni adolescente ha il suo percorso, però molto spesso parliamo di adolescenti in grave sofferenza. Io ho lavorato tanto, mi interesso tanto, dialogo molto con adolescenti che hanno commesso reati, quindi gli adolescenti del penale minorile.
1: Proprio la tua specificità.
3: No, diciamo che sì, è una parte del mio lavoro che mi piace, pur nella drammatica della drammaticità della situazione, però oggettivamente vedo in loro delle grandi fragilità, fragilità familiari, fragilità emotive, e che forse in qualche modo cercano di compensare, no, adottando questa maschera di persona aggressiva e deviante, non rendendosi conto poi che nel lungo termine questa cosa non lo farà sentire più protetto, ma anzi incrementerà l'immagine negativa che ha di sé, perché giustamente tutta la società avrà un atteggiamento di rimprovero, espulsione, allontanamento. E però è un tema che dobbiamo affrontare, e dobbiamo affrontare soprattutto in chiave preventiva. In questo le associazioni possono essere, laddove possibile, un ambiente in cui provare a mettere in discussione i propri ideali, i propri schemi personali e interpersonali, e cercare quindi di scoprire che si può essere utili, si può essere visti anche quando ci si mette a servizio del prossimo, e che forse ci sono anche persone che esattamente come noi stanno soffrendo e che possiamo essere utili e visti in maniera positiva.
2: Ecco, ti volevo chiedere una cosa, se era possibile, ma io direi di continuare perché è talmente interessante il discorso con lui.
1: Ah sì, sì, sì, se non Matteo è un ce problema,
2: no, di, che è un argomento che ci tocca, perché quando eravamo diversamente anziani, perché eravamo giovani, no? La scuola ci portava, ci insegnava, dalla scuola poi ci passava al lavoro, cercava di far carriera, chi nell'ambito degli uffici, come nelle fabbriche, operai, ingegneri, architetti e quant'altro. Invece adesso esistono queste nuove professioni tipo influencer o roba del genere, che sono semplici, se vogliamo, facili da ottenere, non per tutti, perché comunque magari uno su mille ce la fa, come quella famosa canzone di Gianni Morandi, questi influenzano veramente. Influenzano in maniera positiva e negativa, a mio avviso. Cosa ne pensi?
3: Penso proprio di sì, perché sono dei modelli a cui i giovani sono esposti, no? Poi effettivamente io non sono un influencer, ma sicuramente posso immaginare che la percezione che questo sia un lavoro che quello sia un lavoro facile ci viene, però in realtà se uno poi ci pensa bisogna avere pazienza, investimento, determinate skills che non tutti hanno, no? Quindi poi effettivamente uno ci prova e non aggancia la sua carriera. Se si stanno organizzando, mi sembra di capire, anche in un'associazione, in un albo di influencer, sì, perché effettivamente probabilmente ci sono delle competenze che devono essere sviluppate per fare questo tipo di lavoro, però ovviamente loro hanno anche un ruolo molto delicato, che non è solo quello di promuovere magari un abbigliamento, un prodotto. Ecco, molti si presentano anche con determinati stili di vita, no? Che possono essere davvero
2: dannosi,
3: perché inducono l'adolescente a limitazione, e non solo l'adolescente, no? Uno dei temi che ho visto molto recentemente sono appunto ragazzi e ragazze che utilizzano il proprio corpo in maniera strumentale, o addirittura promuovono la prostituzione, no? Del proprio corpo, come se fosse, diciamo, una strategia per affermarsi socialmente. E questo però lo vedo poi riflesso in alcuni discorsi che mi fanno alcuni ragazzi, come per dire: vabbè, ma perché devo andare all'università, lavorare, impegnarmi, se tanto sono bello, bella, e quindi mi pagano per quello? E ovviamente qualcuno può appendersi, no, a quel pensiero, e al di là di quello che una persona può pensare o meno rispetto al tema della prostituzione, perché ognuno ha delle idee diverse, però oggettivamente per un ragazzo oggettificare il proprio corpo, una ragazza, quindi un minorenne, un adolescente in fase di sviluppo, non è esattamente una delle cose che raccomanderei e che consiglierei, perché alla fine ti percepisci e agisci come un oggetto, e questo ad esempio.

0: delle persone prostituite.
1: Sì, sì, un racket, un'organizzazione criminale.
2: No, no, in questo posso dire che effettivamente i social, diciamo, senza criminalizzarli, perché ci sono anche delle, cioè vorrei che magari ci fosse qualche influencer davvero che cercasse di far capire che in effetti qualcosa va anche conquistato, cioè qualche cosa che uno desidera, cioè uno vuol diventare ricco, diciamo, però non devi dare l'illusione che appunto vendendo il proprio corpo, vendendo un'immagine, puoi farlo, no?
0: Però purtroppo, cioè, se tu guardi i ragazzini di adesso, ma non solo i ragazzini, anche noi, cioè, non, io mi ricordo un famoso film di Cecco Zalone che diceva al figlio su una barca meravigliosa: pensi che questa sia la felicità? No, è quella la felicità, perché c'era uno yacht molto più grande, perché quella era veramente, cioè, la voglia, sì, di avere, di possedere, di essere. No, ma
2: come posso dire, io non criminalizzo il desiderio magari di diventare,
0: sì, ma non deve essere esasperato,
2: non deve essere esasperato, e non si riesce, cioè, vorrei far capire che non è così semplice, insomma, bisogna sempre perdere qualcosa di sé se uno lo vuole in breve tempo.
1: Certo,
2: quella è una
1: certo
2: cosa...
1: l'idea di avere tanti soldi in brevissimo tempo, insomma, è un messaggio che molto spesso sui social si trova e che gli adolescenti stanno sentendo.
2: Essendo
1: come...
2: anche molto così, non sono già ben strutturati come un adulto che magari può fare una critica e cosa, è questo che mi preoccupa un po', insomma, far vedere che sei solo se hai un paio di scarpe di un certo tipo, se hai una... questo, anche negli adulti questo, però bisogna far capire che davvero dovremmo riuscirci in qualche modo, spero in un influencer, anzi vorrei che facessi tu qualche podcast, qualche video, cioè che l'essere avere, cioè uno può anche avere, ma deve anche essere soprattutto, insomma, non...
1: Sì, fortunatamente dobbiamo dire che magari hanno meno visibilità, però qualche personaggio che magari non si presenta neanche come influencer,
2: sì,
1: ma
2: no, infatti,
1: riesce
2: non...
1: ad avere un seguito positivo, ce l'ha, si sta sviluppando. Leggevo in questi giorni proprio sui giornali locali di un ragazzo che proponeva di suonare gli organi di tutte le chiese della provincia di Varese, no? E mi sembra di capire che, non ho ancora approfondito il caso, ma che sia seguitissimo anche dai ragazzi, quindi
2: ecco,
1: dei valori positivi, no? Che sia,
2: sì,
1: l'impegno,
2: infatti,
1: nell'arte,
2: cioè,
1: nella politica, nel volontariato, cioè ci sono.
2: Però vanno proprio cercare di farli recepire, trovare delle strade giuste, ecco, va bene. Quello, mi sembra che quello che hai detto prima, di portare i ragazzi coi volontari, mi sembra, e vedere quello che fanno, mi sembra una bella idea, cioè proprio farglieli vedere, insomma, no? Quello che fanno anche, e anche soprattutto, non so, io vedo anche i disabili e tutto, cioè cercare di capire che non... cioè è importante stare vicino anche ai disabili, perché quello che noi facciamo come se niente fosse, magari per loro è anche uno sforzo, anche solo fare qualche cosa, una scala, qualsiasi cosa, insomma.
1: Sì, io ho visto,
2: sensibilizzare un po', ecco.
1: Nel mio lavoro, in questo caso di psicologo con le scuole, ho visto delle situazioni che posso dire mi hanno toccato il cuore, davvero meravigliose, in cui ci sono classi dove magari è presente una persona con anche una grave disabilità, cioè quindi davvero dove le capacità motorie, espressive sono totalmente ridotte, e ho visto però dei ragazzi molto maturi quando c'è una classe che diventa realmente inclusiva e rispettosa, perché si prendono proprio cura del proprio compagno, no? E quindi quando si dice che anche la diversità, comunque sia anche il tema della disabilità, può portarci qualcosa, qualche ricchezza, secondo me è vero, perché questi ragazzi mi hanno proprio raccontato così, mi hanno detto: noi se non avessimo probabilmente avuto questa persona in questa classe, tante cose non le avremmo imparate, la premura verso il nostro pari, il rispettare determinati tempi, l'immaginarci come una persona che non può parlare verbalmente, muovere i propri arti, riesca comunque a comunicare con noi.
2: Questo è importantissimo.
0: Mi verrebbe veramente voglia di dire che la diversità è qualcosa di meglio che la banalità.
1: È una ricchezza,
2: sì.
1: Sembra una frase banale, perché poi molto spesso chi crede in questo si scontra con un'opinione che banalizza questo aspetto, però in realtà è la verità, perché nel nostro mondo, nel nostro quotidiano, non abbiamo possibilità, no, di vedere prospettive diverse, esatto, finché non ci apriamo all'altro. Poi ovviamente la diversità

0: ci impone anche appunto di pensare a noi stessi in relazione a questa diversità, a capire come ci collochiamo noi nel mondo e a capire che forse il mondo è anche un po' diverso da come lo immaginiamo.
1: Che non siamo solo noi.
0: Esatto.
1: Sì. Questo è importante ed è importante, lo ripeto, che i ragazzi si avvicinino alle varie associazioni che si occupano un po' di tutte queste difficoltà.
2: Sembrerebbe veramente bello a questo punto quello che era la proposta appunto di portare le varie associazioni di volontariato che si occupano appunto del sociale nelle scuole per raccontare le proprie esperienze, no? E poi invogliare questi ragazzi nel loro tempo libero magari a dedicare anche quell'oretta al giorno invece che fare, una volta c'era la vasca, ci andava avanti indietro per ore infinite senza concludere niente, ma comunque era moda, no? Adesso magari le mode sono cambiate, ma magari un'ora di tempo per andare a dare una mano alle varie associazioni di volontariato ci sono. Noi abbiamo persone, il nostro regista, no? Oltre che essere volontario con noi si occupa anche lui di volontariato, per cui penso che lavori 25 ore al giorno, perché non ho ancora capito quando riesce a dormire, quando non riesce a dormire, ma questa è la realtà, è un esempio. Io vorrei che questo esempio venga seguito da tanti giovani.
0: Dovrebbero essere molti come il nostro regista.
1: È vero.
2: Certo, assolutamente, assolutamente. È vero. Calcolando che, io lo dico spesso, noi siamo volontari comodi, perché noi siamo volontari da salotto, perché noi siamo in un ambiente bello, protetto, riscaldato, raffrescato, no, pulito, mentre invece ci sono le associazioni di volontariato che operano nel sociale con le disabilità varie e patologie incredibili, che io li considero volontari in prima linea.
0: Beh, c'è chi lavora con clochard, chi lavora con prostitute in strada, chi lavora con persone vittime di maltrattamenti, abusi. Però diciamo che poi anche questo, no? Non è che ci sia, che ci debba essere un
1: una tassonomia,
0: esatto, un volontariato giusto o sbagliato. Cioè, uno deve fare quello che si sente, certo, soprattutto, perché poi ovviamente esporsi a situazioni che magari non ci si sente in grado di affrontare per n motivi non deve essere neanche sentito come, no, un disvalore. Cioè, se uno piace essere un volontario alla radio, deve fare quello. Se uno gli piace andare a dare assistenza ai clochard alla stazione di Milano, deve fare quello.
2: Certo, certo. Però le difficoltà oggettive sono diverse, ecco, quello,
1: certo,
2: che ci tenevo a dire.
1: Sì, sì, ma infatti
2: è proprio a invogliare, per cui chapeau a tutte le persone che fanno del volontariato proprio un
1: lavoro
2: di trincea.
1: Soprattutto quello difficile, diciamo, ecco, perché ce ne sono vari, quelli che assistono anche malati oncologici, cioè ce ne sono, però qualcuno, non so, io sto parlando per me, non so se sarei di aiuto, nel senso che sono, potrei anche peggiorare la situazione, ecco, andare a fare,
2: ecco,
1: però
2: avere il coraggio e avere anche le attitudini poter fare determinate cose.
1: In ogni caso, fare del bene fa bene, e la ripeterò a vita questa frase, bene anche a se stessi soprattutto.
2: Si chiama sano egoismo, ricordatelo, sano egoismo, fa bene a noi stessi. A noi fa male il tempo, perché purtroppo siamo ai saluti, ed è stato veramente un piacere avere il dottor Matteo Fabris con noi. A questo punto ho detto dottor Matteo Fabris, nonché assessore alla coesione sociale e tutela del persona del comune di Saronno, ma anche esperto
1: professore, tutto, anche insegnante all'università di Torino, cioè, e qui gli strappiamo un altro appuntamento per settembre, perché così possiamo anche vedere di farli venire anche in radio, ragazzi e volontari.
0: Assolutamente,
1: possiamo creare qualcosa.
2: Potrebbe essere veramente, no, la prossima Fare Radio per Fare Rete, che ormai è la quarta edizione, potremmo proprio da settembre portarla con associazioni e giovani associazioni in rete e in studio con noi. Grazie Matteo, grazie di essere stato
1: qui. Grazie,
0: grazie
1: e buona continuazione del lavoro bellissimo che stai facendo. Grazie.
0: Ciao a tutti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonte Blu, la radio più vicina a te.
2: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
3: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nello spazio Pianeta Lavoro. Con me Gigi e alla regia abbiamo Paolo. Oggi abbiamo il piacere, Gigi, di ospitare il signor Antonio Solomita.
4: Buongiorno a tutti.
3: Che è il gestore, prima era proprio il
5: cioè ma è sempre ancora stato titolare, negozio, ancora però titolare, è il gestore adesso.
3: Però c'è la moglie adesso come
4: sì,
3: titolare,
4: esatto.
3: E aiuta la moglie, o fa solo lui, non lo so.
5: Alla faccia del patriarcato,
3: dice, per dire, di un negozio di, in particolare di scarpe da corsa,
4: esatto.
3: molto rifornito, diciamo,
4: sì,
3: perché
4: abbastanza.
3: Ha proprio tutti i vari marchi.
5: La sua specialità è la scarpa da corsa. Ma in effetti nel suo DNA ci sono due ruote.
4: Diciamo che lo sono diventato, perché ho avuto problemi alle vertebre, quindi ho dovuto per forza di cosa smettere di correre. E siccome sono una persona molto attiva, molto sportiva, ho trovato questa
3: alternativa.
4: Sì, che non è proprio un'alternativa, però sì. Io, avendo fatto anche triathlon, lo facevo, pedalavo comunque, e mi sono buttato in queste avventure di viaggio in bicicletta, ecco.
5: Qui si tratta di pedalare, perché il viaggio in bicicletta non è che prendo la bicicletta, vado a comprare le sigarette, poi torno, vado a prendere il giornale, bevo il caffè, poi torno.
3: Non è in città, poi così, cioè solo il
5: no, qui quando si pedala si suda, no?
4: Abbastanza, perché se si fanno dai 70 ai 120 km al giorno non è una passeggiata, ecco.
5: Assolutamente, ma dopo ci parlerà appunto di questi viaggi e di questa passione, perché comunque ormai è diventata una passione anche, non
4: assolutamente
5: solamente,
4: sì. No.
3: Ecco una cosa, Gigi, non volevo entrare. Ci diceva nel fuori onda che questi viaggi li fa o da solo o al massimo con due persone.
4: Esatto.
3: Ecco, ci spieghi perché? Perché è importante quello che ci stava raccontando.
4: Il top sarebbe farlo da soli, però bisogna sempre far conto anche alla famiglia, alla moglie, dove la moglie giustamente dice: io ho paura, sei da solo, se ti succede qualcosa, allora trovi compagnia, cerchi di trovare una compagnia giusta, perché ovviamente bisogna essere molto in sintonia, perché si pedala e si fa fatica tutti i giorni, e quindi si è sempre abbastanza, non dico nervosi, però sempre sul chi va là. Consigliato non farlo più di due persone, perché è per una serie di cose. Intanto, quando si va a cercare un posto per dormire la sera, se si prenota la camera di solito è sempre per due. Ovviamente quello che è da solo deve pagare per due, perché
5: certo,
4: deve comprare
5: altrimenti
4: una camera doppia, e lì potrebbero incominciare a esserci degli screzi, e poi il viaggio diventa anche, non
3: pesante.
4: Dico pericoloso, però pesante, molto pesante, perché poi si incomincia ad avere un po' di mugugni, e quindi è consigliato non più di due.
5: Però quando uno programma un viaggio del genere, lo deve programmare in maniera analitica, perché non è che parte la mattina e dico: beh,
4: no,
5: vado a Bari, no, ok? No, per andare a Bari devo fare questa strada, per cui il percorso, mi devo fermare, per cui la meta numero uno sarà questa, la numero due sarà quell'altra, e così via, perché 150 km al giorno non sono a sciocchezze, no? Perché sono 150 di pedalata, no? E dopodiché ci sono logicamente le soste, i ristoranti e il mangiare, perché uno deve anche mangiare, perché deve cibarsi, no? Ma la cosa che cercherei di capire, ma proprio da neofita, mai fatto un viaggio lungo, no? I miei viaggi in bicicletta sono chilometrici, no, chilometrici, che già, cioè già, no,
4: passeggiate,
5: sono metrici, ecco, metrici.
4: Passeggiate,
5: sono metrici,
3: non volevo offenderti,
5: 10 metri, 50 metri, 100 metri, poi si suda e ritorna indietro, per dire. Ma è anche pericoloso viaggiare in bicicletta.
4: Sì e no, nel senso che può sempre accadere di tutto, ma è come nella vita poi. Nel viaggio dove ho scritto questo piccolo racconto, dove ho voluto inciderlo per tutta la vita.
3: Dopo parliamo anche di questo libro.
4: C'è un piccolo aneddoto dove all'altezza non mi ricordo bene dove, adesso ho un piccolo lapsus, stavo facendo una lunga discesa e c'era l'asfalto un po' umido. Sono arrivato abbastanza forte su una curva a gomito, ho schiacciato i freni dietro, non frenava la bicicletta, continuava ad andare, come ho toccato il freno davanti si è piegato il volante e ho fatto un volo non da poco, tant'è che addirittura il giorno dopo ho dovuto prendere il treno e tornare a casa
5: e interrompere il viaggio,
4: dove poi l'ho ripreso perché lo dovevo finire lì, dove avevo deciso.
5: Ma lo studio proprio del tragitto.
4: Studio del tragitto è una cosa che nasce molti molti mesi prima, nel senso che intanto guardi la cartina dove vuoi andare, sì. Poi vedi i chilometri, li dividi nelle tappe che vuoi fare e vedi più o meno dove ci sono posti, anche magari dove arrivi il pomeriggio e c'è da visitare la basilica piuttosto che una piazza piuttosto che cosa, in maniera che quando si arriva si fa una bella doccia, si fa una passeggiata e si gode anche di quello che
3: anche la visita alla città, esatto, o al posto dove, esatto, dove si arriva.
4: Io ho un programma dove io mi appoggio, si chiama Comot, ma è una cosa conosciutissima, nel senso non si fa pubblicità niente a nessuno, dove programmo tutte queste, sì, tappe chilometri per chilometri. Poi ovviamente viaggiando può capitare che magari fai la tappa di 80 chilometri con salite impegnative da 1000-1500 metri di dislivello e arrivi magari abbastanza presto, ci si mette d'accordo col compagno, magari si dice facciamo che ne so altri 40 chilometri in più, in maniera che la tappa dopo diventa un po' più tranquilla, sì, cioè, è un po' tutto
5: dipende
4: così,
5: dipende poi, diciamo, anche dalla fisicità e dallo stato di salute.
4: Lo stato di salute, sì, diciamo che quando parti devi essere in uno stato di salute buono, devi combattere con il fondo schiena.
5: Quello senz'altro.
4: Devi solo combattere con quello, perché poi calcola che per pedalare in viaggio non devi pedalare come se dovessi uscire la domenica mattina con gli amici, pancia a terra, 40 all'ora, 30 all'ora. Lì si pedala in maniera molto soft e si gode il paesaggio. Ti faccio proprio un esempio banale. Se io esco la domenica mattina e faccio 100 km con i miei amici, 100 km in 3 ore e mezza, massimo 4 ore sono a casa. Fai 100 km in viaggio, ci metti 9-10 ore.
3: Sì, si fa con tranquillità.
4: È tutto,
3: diciamo,
4: è completamente diverso. Io poi la passione del drone, della fotografia, mi fermo, faccio solo fare andare il drone un'ora va via subito. Quindi è tutto molto godereccio, ecco, diciamo così.
3: Io sto guardando la copertina del libro, poi ne parleremo di questo libro perché è interessante, leggeremo anche qualche cosa. E c'è la figura di un ciclista, con tutta anche l'attrezzatura, cioè quando lei parte ha bisogno anche di portarsi i cambi e tutto. Quindi,
4: sì, io mi porto proprio tutto, ma tutto nel vero senso della parola, perché io non mi fermo ai ristoranti a mangiare. Io mi cucino, porto padelle e pentole.
3: No, dai, questa è una
4: assolutamente
3: novità.
4: Sì, io poi ho anche la passione della cucina, quindi
3: caspita,
4: il mio socio gli faccio la carbonara, gli faccio,
3: cioè, in queste,
5: ma la carbonara è indicata per pedalare dopo, perché mi sembra,
4: guarda,
5: un po' indigesto
4: quando
5: no?
4: Fai 100 km al giorno,
5: bruci in due secondi.
4: Sì assolutamente,
3: cioè, quindi,
4: sì.
3: questa attrezzatura anche sulle ruote, ci sono pentole, c'è il
4: assolutamente
3: fornello.
4: Sì, sono pentole particolari da viaggio dove si chiudono al libro.
3: Sì,
4: in silicone. La padella è già piatta di sé, nella padella si mettono altre cose per riempire il tutto. Mi porto tutto, mi porto Io quando mi fermo
3: ha già la possibilità di cucinare.
4: Cucino
3: quindi
4: tutto.
3: Si porta anche gli spaghetti, si porta.
4: La pasta la compriamo. Cioè, allora, quello che dobbiamo mangiare. Di solito la giornata consiste in questo: ci svegliamo la mattina prestissimo, alle 5.
5: Ecco, però vorrei interrompere un attimo, perché siamo allo spazio musicale, per cui dopo parliamo proprio del come prepararsi a partire. No, ma è quello che mi interessa.
4: Va bene.
5: La cucina soprattutto.
4: Va bene.

0: E ritorniamo appunto col gradito ospite
1: Antonio Solomita,
0: ma meglio Tommy, per gli amici e per i nostri radioascoltatori, perché è interessante quello che ci sta spiegando. Cioè, lui praticamente parte, programma il viaggio, ma con la sua bicicletta super attrezzata di borse, borsette, borsone, magari c'è anche la tenda per un'eventualità.
2: Esattamente.
0: Quando
2: ho fatto il viaggio in Francia mi sono portato anche la tenda, riuscito a aprirla perché o c'era un vento pazzesco, o faceva un freddo che ti tagliava le vene, o una pioggia battente pazzesca, e quindi non sono mai riuscito
0: per cui vabbè, anche la tenda era contenta perché ha fatto un viaggio storico, poi è ritornata a casa, no? La cucina, l'alimentazione di uno che si fa tutti questi chilometri, che lui giustamente diceva, ma quando pedali bruci, per cui mangiati pure la carbonara.
2: Il bello di questa cosa è che quando pedali e fai queste distanze, questi chilometri tutti i giorni, fortunatamente ti puoi permettere di sgarrare tranquillamente sempre. Ti puoi fermare sempre, mangiarti il panino sempre, perché comunque lo bruci, cioè hai bisogno di energie.
0: Di energie, certo.
2: E in più ho tutto. Non mi manca niente, ho le pentole, ho le posate, ho, mi porto anche l'olio, il sale. Io cucino e insieme con il mio socio gli dico: stasera cosa vuoi mangiare? Io gli faccio quello che vuole, anche la carbonara, sì. Anche cacio
1: e pepe. Ci diceva che prima di partire per la giornata di bicicletta fate un po' di spesa.
2: Esatto, noi la sera. Noi quando arriviamo sul posto, sì, troviamo che ne so, un B&B, ci facciamo, sì, una bella doccia, poi usciamo, facciamo una bella passeggiata, andiamo a trovare un supermercato magari ben fornito e decidiamo cosa mangiare. In funzione a quello che decidiamo cosa mangiare, compriamo.
0: Certo.
2: Poi portiamo tutto nel B&B, tiriamo fuori fornelli, fornellini, pentole, pentolini.
1: Già la sera.
2: E cucino la sera. Durante il viaggio.
0: Giornate di diluvio, di che brutto.
2: Si pedala. Eh sì, perché la tappa la devi fare per forza. Se tu programmi 15 tappe, sì, 15 giorni, le tappe le devi fare. Tu puoi fare anche due tappe in un giorno, hai un giorno di anticipo, magari becchi un giorno che fa diluvio e allora puoi. Ma se tu non sei in tabella, devi pedalare, perché la tappa la devi fare. Perché se no rischi, se hai due tappe da 200 km, se tu non fai una tappa, ti tocca fare una tappa da 200 km e ti posso garantire che è durissimo.
1: No, però abbiamo pensato che carbonara.
0: Io sto pensando a 200 metri, mi pare 200 km. Beh. Vabbè, ma anche in macchina è dura, cioè pensate uno che pedala. Il prossimo viaggio.
2: Allora, prossimo viaggio, prossimi viaggi, perché ho tante cose in mente. Uno di questi che mi continua a frullare per la testa è da Oslo a Parigi.
0: Da Oslo a Parigi. Che è dietro l'angolo anche questo, assolutamente. Poi traghettando, tutte le cose.
2: Sì, ma guarda, l'ultimo viaggio che ho fatto, che sono arrivato fino a Siracusa, l'avventura non è stata tanto la pedalata fino a Siracusa, ma il ritorno in treno da Siracusa a Milano. È stata più l'avventura quella che la pedalata in se stesso.
0: Ecco, una cosa vorrei ricordare, c'è questo bellissimo libro che voi potete trovare proprio
1: presso
0: in negozio, che è a Caslino Alpiano,
1: Tommy Sport, no?
0: Che si chiama Tommy Sport, dove trovate le scarpe da running, da corsa praticamente,
2: esatto,
0: e delle migliori qualità e tutto. Però una cosa che mi è piaciuto di questo libro, così aprendolo, è quanto lui poi dice alla fine del libro. E se mi permetti te lo leggo.
2: Ma certamente, l'ho scritto per quello.
0: Tra molti anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla tutto, sali sulla tua bicicletta, esci di casa sicuro e lascia che le tue gambe spingano sui pedali, esplora, sogna e scopri. Questo è Antonio Solomita, ospite di Radio Orizzonti questa mattina nel programma con me e Gabriella di
1: c'è,
0: Pianeta
1: c'è
0: Lavoro.
1: Filosofia di vita,
0: perché noi non abbiamo parlato,
1: quello che ha scritto.
0: Noi non abbiamo parlato del Pianeta Lavoro inteso come vendita del negozio che vi invito a visitare poi a Casilino Piano, ma proprio per conoscere il personaggio, perché noi non abbiamo tempo, perché il tempo nostro è limitato, ma andate in negozio da lui e vi insegnerà a pedalare, a sognare e a scoprire.
1: E a vivere.
0: Grazie ancora, grazie a Antonio Solomita di essere stato con noi.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: E io voglio ricordare che il caschetto può salvare anche la vita, visto che ci aveva raccontato
2: assolutamente
1: l'episodio.
2: Sì. Sempre in sicurezza. Se volete lo riassumerò un'altra volta, se volete.
0: Assolutamente
1: va bene,
0: sì,
1: va bene.
0: Saremo ansiosi magari di risentirci dopo il prossimo viaggio.
1: Magari anche il prossimo libro.
2: Grazie mille.
1: Grazie,
0: arrivederci.
1: Grazie,
0: rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.

0: Pastore saggio e sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità. Sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di italiano, tra le tracce un brano di Furedi, Confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pierachille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
1: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, e poi il motto episcopale Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
0: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
3: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica, e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani, mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra a finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
4: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per esistere. Sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Sobiero, linea allo studio.
0: I temi internazionali ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera a Tirachille. Sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energia e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana a Bruxelles. Tuttavia il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
6: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quante e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri: in Italia 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, Tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
7: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di Italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio. studio.
0: La cronaca sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
8: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
9: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato. Un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
10: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
11: Prima dei fatti.
12: Prima dei fatti.
11: Tante rubriche, un solo programma.
13: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete a cura di Padre Aurelio.
14: Ai pensieri di oggi vorrei dare questo titolo: Cani che abbaiano. Il discepolo chiese: «Maestro, spiegami perché molti vengono nella vita monastica e pochi perseverano, visto che così tanti tornano indietro». Rispose il maestro: «Vedi, succede come quando un cane ha visto una lepre. Si mette a correre dietro la lepre e abbaia forte. Altri cani lo sentono abbaiare e lo vedono correre e si mettono anch'essi a correre e ad abbaiare dietro di lui. Sono in tanti che corrono e abbaiano insieme». Ma solo uno ha visto la lepre. Uno solo la segue con gli occhi. A un certo punto, uno dopo l'altro, tutti quelli che non hanno visto la lepre, ma corrono dietro uno che l'ha vista, si stancano, si sfiancano, non ce la fanno più, non capiscono più perché stanno correndo e abbaiando. Solo chi ha visto la lepre arriva fino in fondo e la prende. Ai monaci succede così. solo quelli che hanno davvero fissati gli occhi su Gesù arrivano fino in fondo. Gli altri si stancano e tornano indietro. Quasi sempre la nostra vita dipende dalla percezione. Quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che tocchiamo, direbbe Giovanni nella sua prima lettera, proprio quello fa da guida e riferimento alla nostra vita. Gesù dice ai suoi: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ma quanti veramente si accorgono della croce che è piantata al centro della nostra realtà umana e ne rappresenta il punto di discrimine? Se te ne rendi conto, vedi Gesù. E poi sai anche allargare lo sguardo attorno a te per accorgerti degli altri. Diventi tu stesso un testimone della fede, un canale di trasmissione della buona notizia. Se no, non vedi proprio nulla. Nulla per cui valga la pena vivere. La parola dice: anche noi, circondati da un così gran numero di testimoni, teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. È Gesù che modella la nostra fede, la rende adeguata a noi, le indica cosa davvero conta nella vita, la lepre da inseguire, le dona a compimento. Egli ci dice: con la perseveranza salverete le anime vostre. Gli sguardi fissi su di Lui. Gesù non ci deluderà.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. 4 aprile 1984. Ieri sera al cinema. Solo film di guerra, di una nave piena di rifugiati bombardata da qualche parte nel Mediterraneo. Il pubblico molto divertito dalla scena di un grassone grande e grosso che cercava di sfuggire ad un elicottero che lo inseguiva. Lo si vedeva prima sguazzare nell'acqua come un delfino, poi attraverso i congegni di mira dell'elicottero, dopodiché era pieno di buchi e il mare attorno a lui diventava rosa ed egli affondava all'improvviso, come se i buchi avessero fatto entrare l'acqua. Il pubblico dette in grosse risate quando l'uomo affondò. Poi si vedeva una scialuppa di salvataggio piena di bambini con un elicottero che le volteggiava sopra. C'era una donna di mezza età, forse un'ebrea, seduta a prua con un bambino di 3 anni fra le braccia. Il bambino strillava dalla paura e nascondeva la testa fra i seni della madre, come se volesse scavarsi un rifugio nel suo corpo. E la donna lo abbracciava e lo confortava, anche se era anch'essa folle di terrore, coprendolo per quanto poteva, come se le sue braccia potessero allontanare da lui i proiettili. Poi l'elicottero sganciò una bomba da 20 kg che li prese in pieno, un bagliore terribile, e poi la barca volò in mille pezzi. Poi ci fu una bellissima inquadratura del braccio di un bambino che andava su nell'aria. Doveva averlo seguito un elicottero con una cinepresa sul muso e uno scroscio di applausi si levò dai posti riservati ai membri del partito. Ma una donna nel settore destinato ai prolet cominciò a fare un grande baccano, gridando che non dovevano far vedere queste cose ai bambini. No, finché la polizia non l'ha buttata fuori, credo che non le sia più successo nulla. Winston smise di scrivere, anche perché gli era venuto un crampo alla mano. Non sapeva che cosa lo avesse indotto a buttar giù quella robaccia, ma il fatto curioso era che mentre scriveva gli era affiorato alla mente un ricordo del tutto diverso, in maniera così nitida che quasi sentiva di poterlo descrivere con accuratezza. Anzi, ora si rendeva conto che era stato proprio quell'avvenimento a spingerlo a tornare a casa in anticipo e a dare inizio al suo diario. Era accaduto, sempre che si potesse dire che un qualcosa di così indistinto fosse accaduto, quella mattina al ministero. Erano quasi le 11 e nell'archivio dove lavorava Winston stavano tirando le sedie fuori dai cubicoli per raggrupparle al centro della sala, di fronte al grande teleschermo, in preparazione di 2 minuti d'odio. Winston stava giusto prendendo posto in una di quelle file centrali quando inaspettatamente erano entrate 2 persone che lui conosceva di vista, ma a cui non aveva mai rivolto la parola. Una era una ragazza che aveva spesso incontrato nei corridoi. Ne ignorava il nome, ma sapeva che lavorava al reparto finzione. Forse, infatti l'aveva vista qualche volta con una chiave inglese in mano, aveva qualche incarico di natura puramente meccanica, relativo ad una di quelle macchine scrivi romanzi. Era una ragazza dall'aria risoluta, di circa 27 anni, folti capelli neri, la faccia punteggiata di lentiggini e movimenti rapidi, atletici. Una sottile fascia scarlatta, simbolo della Lega Giovanile Antisesso, le girava più volte intorno alla vita, sufficientemente stretta per mettere in mostra la forma armoniosa dei fianchi. Winston l'aveva detestata dal primo momento in cui l'aveva vista e sapeva anche il perché. Il motivo era quell'aria da campi di hockey, bagni freddi, gite di gruppo e indefettibile rigore morale che emanava dalla sua persona. Detestava quasi tutte le donne, soprattutto quelle giovani graziose. Erano infatti le donne, e specialmente le più giovani, a fornire al partito i suoi affiliati più bigotti, pronte come erano a ingoiare ogni slogan, a prestarsi a fare le spie dilettanti e le scopritrici di comportamenti eterodossi. Questa ragazza, in particolare, gli dava l'impressione di essere più pericolosa delle altre. Una volta, mentre percorrevano il corridoio, lei gli aveva lanciato una rapida occhiata obliqua, come se volesse attraversarlo da parte a parte. Per un istante si era sentito prendere dal terrore. Aveva perfino pensato che potesse essere un agente della psicopolizia, anche se la cosa era assai improbabile. In ogni caso, tutte le volte che la ragazza si trovava nelle sue vicinanze, lui continuava ad avvertire un certo disagio, un misto di paura e ostilità. L'altra persona era un uomo di nome O'Brien, membro del partito interno e titolare di un qualche incarico così importante che Winston se ne poteva fare solo un'idea vaga. Per un attimo, nel vedere l'uniforme nera di un membro del partito interno che si avvicinava, un mormorio percorse le file di quanti si affaccendavano intorno alle sedie. O'Brien era un uomo corpulento, con il collo largo, il volto tozzo e brutale, ma non privo di una certa arguzia. Malgrado l'aspetto terrificante, i suoi modi erano garbati. Aveva il vezzo di aggiustarsi di continuo gli occhiali sul naso. Un gesto curiosamente disarmante perché, per qualche strano motivo, lo si associava ad una persona ben educata. Un gesto che, se fosse stato possibile pensare in questi termini, avrebbe potuto evocare un gentiluomo del Settecento che offrisse una presa dalla sua tabaccheria. Winston lo aveva visto sì e no una dozzina di volte in altrettanti anni. Si sentiva profondamente attratto da lui e non solo perché era incuriosito dal contrasto fra i modi urbani che esibiva e il suo fisico da pugile. Molto più lo affascinava la segreta convinzione, ma forse era una speranza, che l'ortodossia politica di O'Brien non fosse perfetta. Qualcosa nel suo volto pareva suggerirlo in maniera irresistibile. O forse a essergli stampata in faccia non era tanto l'eterodossia, ma semplicemente l'intelligenza. In ogni caso, sembrava una persona con cui fosse possibile discutere, ammesso che si riuscisse a ingannare il teleschermo e trovarsi faccia a faccia con lui. Winston non aveva mai tentato, neanche minimamente, di verificare la veridicità della sua ipotesi. In realtà non ce n'era neanche il modo. In quel momento O'Brien dette un'occhiata al suo orologio, vide che erano quasi le 11 e fu chiaro che aveva deciso di trattenersi nell'archivio fino alla fine dei 2 minuti d'odio. Si sedette nella stessa fila di Winston, a un paio di posti di distanza da lui. Li divideva una donna minuta, dai capelli color sabbia, che lavorava nel cubicolo accanto a quello di Winston. La ragazza dai capelli neri era seduta proprio dietro di loro. Un attimo dopo, dal teleschermo in fondo alla sala esplose uno stridio lacerante, terribile, come se a produrlo fosse stata una qualche mostruosa macchina mal lubrificata. Un rumore che allegava i denti e faceva rizzare i capelli in testa. L'odio era cominciato. Come al solito, era apparso sullo schermo il volto di Emmanuel Goldstein, il nemico del popolo. Dal pubblico venne qualche fischio. La donna dai capelli color sabbia emise una specie di gemito nel quale si mescolavano paura e disgusto. Goldstein era l'apostata, il traditore che tanto, tanto tempo fa, nessuno ricordava quanto, era stato una personalità fra le più insigni del partito, addirittura quasi allo stesso livello del Grande Fratello. Ma poi si era impegnato in attività controrivoluzionarie ed era stato condannato a morte. Dopodiché era evaso e misteriosamente scomparso. Il programma dei 2 minuti d'odio cambiava ogni giorno, ma Goldstein ne era sempre l'interprete principale. Era il traditore per antonomasia, il primo ad avere contaminato la purezza del partito.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Signore, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Buonasera a tutti i radioascoltatori. No, non avete sbagliato radio, non siamo su una radio evangelica, non sono il pastore di turno che adesso introduce la predica della settimana, ma abbiamo sentito questo brano famosissimo di George Harrison, My Sweet Lord, perché volevo entrare con gentilezza e con un po' di meditazione nella puntata che è esattamente dedicata alla gentilezza. Leggo da pagina 14 del Saronno 7: la gentilezza, via educativa ed esistenziale. Ospite la dottoressa Valentina Tettamanti, pedagogista esistenziale. La didascalia cosa dice? Viviamo un tempo in cui sembra farla da padrone la voglia di urlare, di prevaricare a spese del prossimo. La forza, la violenza, la superbia sembrano vincere ed essere sinonimo di essere vincente, leader, forte. Ma lo spessore, la forza e la leadership umana si misurano davvero con la forza? O la gentilezza potrebbe essere la via eccellente per dare qualità e respiro al mondo odierno? Questa è la domanda essenziale che ci faremo con la nostra ospite Valentina. E io vi dico già, ne sparerò un bel po' durante la puntata, un aforisma sulla gentilezza, giusto per buttare lì subito una pillola di gentilezza. Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. E questo lo diceva ben 2500 anni fa un filosofo dal nome Esopo, di cui conosciamo tantissime delle sue leggendarie favole, fiabe, la volpe e l'uva, eccetera eccetera. Quindi la gentilezza è una via educativa che, in un mondo come quello di adesso, dove sembra che vinca per forza chi urla di più, chi è più forte, chi è più violento, chi è più furbo, sembra che non ci sia spazio per la gentilezza, invece potrebbe essere davvero una soluzione. Sapete il detto orientale che dice: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Però la foresta cresce, e quando la foresta è cresciuta fa ombra e produce tanto per gli animali che vi abitano, per l'habitat, eccetera. Quindi pian pianino, attraverso la gentilezza, si potrebbe far crescere passo dopo passo questa foresta. Non ce ne deve fregare niente dell'albero che cade, che fa rumore, sì, però è un albero e basta. Noi invece pian pianino, con la gentilezza, facciamo crescere la foresta. E adesso Hotel California Eagles.

Eccoci qua, siamo tornati su Lifestyle, tema della serata, la gentilezza. Leggo un altro passo, prima abbiamo letto Esopo, e adesso leggiamo Blaise Pascal. Tutti quelli che stanno facendo la maturità del classico magari sono lì che tremano e dicono speriamo che non ci chieda niente nessuno su Pascal, perché è un filosofo un bel po' complicato, eppure anche i pensatori più difficili sono quelli che ti danno magari delle frasi, degli aforismi che sono non solo semplici, ma di un effetto pauroso. Sentite qua, le parole gentili non costano nulla, non irritano mai la lingua o le labbra, rendono le altre persone di buon umore, proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone ed è una bella immagine. Vi è mai capitato di essere arrabbiati per qualcosa, poi entrate in un posto e magari c'è un bambino che vi fa un sorriso e vi cambia il clima, o magari qualcuno vi fa una gentilezza, o magari vi dice una parola gentile. La gentilezza può cambiare non solo il nostro animo, può cambiare anche un clima, un'atmosfera. Magari c'è aria pesante all'interno di una riunione perché due si sono un po' scazzati, basta che arrivi una e faccia una gentilezza o dica una parola gentile e subito cambia il clima. Perché la gentilezza non è un segnale di debolezza, non è che una persona gentile è un po' una persona, diciamo, troppo buona, non furba, senza malizia, un po' un laciot, come si dice in dialetto, o un gandula, peggio ancora, o un gajot, tutte le ho sparate. La persona gentile, invece, è una persona molto forte. Cito uno che ormai in tutte le salse parla in televisione di gentilezza, cioè aprite una trasmissione dove c'è invitato lui, che si chiama Paolo Crepè, famosissimo filosofo, pedagogista, eccetera, ormai è partito a spada tratta con la gentilezza, ok? E dico e leggo alcune sue parole. La gentilezza è una qualità rara e preziosa, tipica delle anime superiori, che si esprime attraverso il rispetto per l'altro e la capacità di ascoltare idee divergenti senza alzare la voce. Non è un segno di debolezza, ma è un'espressione di autorevolezza e di intelligenza. Daddy Cool, Bunny Moon. She's crazy like

Torniamo al nostro amico Crepè. Che cosa dice? L'essere gentili. Prima di tutto, la persona gentile è colui che ascolta e ha un grande rispetto per il valore dell'ascolto. Essere gentili significa dedicare tempo alle storie degli altri e comprendere i punti di vista differenti. La persona gentile non parla mai sopra l'altro, lo ascolta. Ascolta quello che gli deve dire l'altro, anche se deve dirgli qualcosa su cui non è d'accordo, ma ascolta. Prima di parlare, ascolta. La persona gentile ha il rifiuto della volgarità, non urla, non sbraita e non è volgare. Cerca la persona gentile un confronto intelligente e pacato. E poi, sempre Crepè dice, bisognerebbe insegnare la gentilezza ai bambini. È fondamentale per formare degli adulti rispettosi, altruisti e aperti al dialogo. Insomma, è quello che stavamo dicendo prima. Se noi apriamo un giornale, un telegiornale o ascoltiamo le storie di cronaca di ciò che succede tutti i giorni attorno a noi, si moltiplicano gli episodi di violenza, di bullismo, di poco rispetto, di razzismo, di violenza sulle donne, non solo. Cioè, sembra che questo mondo stia urlando e sembra che ci sia questo ideale che stiamo trasmettendo agli altri, soprattutto ai ragazzi, che il buono, che colui che ascolta, che colui che è gentile, è un perdente, mentre il vincente è quello che è furbo, è violento, ruba, non ha rispetto degli altri, e quindi è tutt'altro rispetto a ciò che stiamo dicendo questa sera. Ma il mondo di adesso ci piace? Secondo me no. Cioè, se lo chiediamo alla Sciura Maria, ma non solo, ci diranno no, anzi, è un mondo brutto, è un mondo che non ci piace, che sta andando chissà verso che traguardo. Sembra tutto negativo. I ragazzi che sono sempre sui social, l'ho sentito anche ieri sera da Bruno Vespa con i due esperti, che gli si piega la schiena, come dice la nostra Francesca Marotta, a furia di stare sugli schermi, che diventa sociale, che diventa bulimica, che non ha più voglia di uscire, di stare in mezzo agli altri. Oggi ho sentito che stanno facendo, va per la maggiore nei paesi orientali, nascondino virtuale. Ma nascondino si fa in mezzo al prato, con uno che si mette lì su un albero dove c'è il muro a far la conta, e gli altri che scappano e si nascondono. Si fa davanti a uno schermo. Cioè, stiamo veramente mandando tutto a pallino. E sembra proprio che chi urla di più, chi è più violento e chi calpesta gli altri è un vincente. E invece ci stanno dicendo Crepè e tanti altri pensatori, ma anche la filosofia cristiana, che la persona gentile invece è quella che ha capito tutto nella vita, che sa che la vera forza sta nell'avere talmente tanto la forza interiore che davanti alle volgarità, davanti ai soprusi, davanti alla violenza, ha una reazione così forte grazie alla gentilezza, che non vuol dire cacarsi sotto piuttosto che scappare, no, vuol dire affrontare a testa alta tutto ciò che ci succede, ma sapendo che la vera forza è nell'anima, non è nella violenza. E testimoni ne abbiamo a iosa: Buddha, Gandhi, Madre Teresa, ne potremmo citare a iosa, anche moltissimi santi. Quindi la gentilezza, mai come oggi, dovrebbe essere riscoperta, insegnata e trasmessa.
Adesso sentiamo Stayin' Alive, Bee Gees.

Eccoci di nuovo qua. Giusto una precisazione. Sapete da dove deriva la parola gentile, gentilezza? Uno pensa chissà da dove. Deriva dal latino. Perché chi erano i gentili al mondo dei romani? Sapete che tanti romani hanno tre nomi: Caio, Giulio, Cesare. Tipo, uno dei nomi era la gens, la famiglia, ok? Ma i gentili all'epoca dei romani erano i nobili. I nobili si chiamavano i gentili. Quindi, facendo un po' una, diciamo, traversata al mondo d'oggi, chi è il gentile? È colui che è nobile d'animo. Infatti si dice gentiluomo. Ok? Allora, leggo ancora Crepè. Sei sempre gentilissimo, mi è stato detto, una frase semplice, forse detta per cortesia, ma che mi ha fatto riflettere. Perché oggi la gentilezza, che dovrebbe essere normale, viene spesso percepita come qualcosa di raro? Viviamo in un tempo in cui chi urla viene scambiato per deciso, chi è freddo per efficiente, chi è cinico per intelligente. E invece, tra tutte le qualità umane, la gentilezza è forse la più importante, la più rivoluzionaria. Non è debolezza la gentilezza, non è buonismo, è ascolto, è rispetto, è cura, è il modo in cui ci rivolgiamo agli altri, è il tono che scegliamo, la capacità di non ferire quando potremmo, è saper dire grazie, scusa, come stai, con sincerità, è presenza, è attenzione, è umanità. Eppure oggi ci siamo abituati all'opposto. In molte famiglie si è smesso di insegnare la gentilezza. Nella scuola si parla tanto di competenze, di valutazioni, ma troppo poco di relazioni. E allora accade che si tolleri l'insulto, si accetti l'arroganza e si premi la prepotenza, perché nella vita bisogna farsi valere, come se la gentilezza fosse un ostacolo invece che una forza educativa. Adesso manderei un altro brano musicale, così ci prepariamo, visto che ho lanciato l'assist sulla gentilezza come forza educativa, ad ascoltare la nostra Valentina. Sentiamo SDC, Shot in the Dark.

Eccoci di nuovo. Prima di chiamare Valentina, faccio il solito nelle puntate precedenti che faccio ogni puntata. Diciamo che per adottare un linguaggio calcistico è un po' come se fosse il nostro cooling break, in cui ci fermiamo per rinfrescarci un attimo. Allora, se andate su radioorizzonti.eu e poi cliccate su palinsesto, andate sul giovedì, andate in fondo alle ore 21, lifestyle, cliccate, vi si apre la pagina di lifestyle, ok? E vedrete che ci sono caricate già tutte le puntate precedenti, udite udite, tutte, anche quella di giovedì scorso, e vedete 11 giugno 2026 longevity e biohacking. Uno dice: ma cos'è che hanno parlato giovedì scorso? Abbiamo parlato di longevity e biohacking con la Francesca Marotta, che è specializzata del settore beauty e scrive di beauty su Vanity Fair e su altre testate giornalistiche. E che cos'è sta longevity? Allora, lo sapete che io per lavoro faccio un po' il consulente, soprattutto immobiliare. Ero andato a vedere un palazzo stupendo a Milano che stanno affittando, e ho portato dei ragazzi che guardarli in faccia dici: uè, che bei fieu. Bei fieu sono quattro, hanno un fondo e maneggiano 100-200 milioni di euro, così, perché hanno un sacco di investitori e comprano, vendono, eccetera. Erano interessati a vedere sto palazzo e ci hanno portato giù dal pian terreno fino al meno 3 a vedere cosa stavano realizzando. Ormai ha già aperto, ed era questo club iper super esclusivo di longevity. E giustamente noi ci guardavamo in faccia e dicevamo: ma cos'è? Adesso, da ormai qualche anno, si parla di longevity. Come facciamo a durare di più, a vivere più anni?

quelli che c'hanno i soldi, ultimamente dicono, ma invece che investire in un palazzo, in azioni, eccetera, stanno cercando di investire in altro, nel qualcuno nell'acqua, perché dice che tra un po' ci sarà poca acqua, qualcuno nel fotovoltaico, nel solare, nell'eolico, nelle energie alternative, qualcuno sta investendo anche pesante nella longevità, perché è convinto che la gente, soprattutto più danarosa, per cercare di mantenere questi ritmi di lavoro così pesanti, ma non schiattare troppo presto e cercare di vivere più a lungo e bene, dovrà fare queste cure, quindi entrare in questi club, in questi posti così fighi ed esclusivi, e farsi curare attraverso una dieta personalizzata, attraverso delle sedute critoterapiche, che vuol dire buttarsi dentro in una sidela dujash, ok? Nei trattamenti estetici, cioè tutto questo riguarda la longevità. La Francesca ci diceva che c'è gente che è talmente tanta pieno di soldi che invece che fare le vacanze ai Caraibi o nei soliti posti, fa 10-15 giorni in questi resort della longevity, dove gli fanno tutti i pranzi e cene, colazioni personalizzati, c'hanno il personal trainer che li porta in giro, gli fa fare gli esercizi, fanno tutti dei trattamenti della miseria, spendono la modica cifra di 100.000 euro per 20 giorni, 15 giorni così, ma con 100.000 euro si compra una casa Saron. Quindi pensate voi cosa sta succedendo nel mondo. Poi sono arrivato io che fresco fresco ho detto, ma parlano tanto che in Sardegna e anche in certi paesini dell'entroterra, della Lucania, eccetera, ci sono degli anziani che vivono fino a 105 anni e quelli lì non spendono 100.000 euro per fare i trattamenti. Anzi, vivono all'aria aperta, magari in mezzo alle bestie che portano a pascolare, fanno il formaggio, eppure vivono 100 anni, 105, hanno fatto vedere dei paesi in Sardegna che c'è un sacco di gente, c'è anche il film di Brignano che voleva fare l'impresario delle pompe funebri, perché gli ha detto che in questo paesino, non mi ricordo più se in Puglia o dove, non c'erano imprese porte funebri e tutti erano anziani e non schiattava nessuno. Quindi gli ho detto, ma quindi la longevità ce la insegnano i nostri nonni e le nostre nonne, che basta mangiare i prodotti dell'orto, vivere all'aria aperta, non stressarsi, fare movimento e campi fino a 100 anni. Qualcuno direbbe anche, e anche farsi i propri, ok? E la nostra esperta ha ammesso, effettivamente ci sono tanti scienziati della longevity che vanno a vedere queste persone così anziane e dicono, ma come fanno a vivere così tanto questi qua che non hanno soldi e non fanno tutti questi trattamenti? Allora, se vi volete divertire un po', ma anche appassionare a queste tematiche, andate sul podcast e sentite la puntata dell'11 giugno. Adesso ci sentiamo Francesco Gabbani e poi sentiamo Valentina.

0: te.
1: Eccoci. Adesso riproviamo a chiamare Valentina, c'è un problema, piccolo problema tecnico. Allora io proseguo, tanto Valentina so che ci sta ascoltando, quindi magari si sta segnando anche le cose che dico. Seguendo il pensiero di Paolo Crepè, che ho letto prima, procede e dice: educare alla gentilezza non è una debolezza, è un atto di cura profonda, soprattutto verso chi crescendo non ha ancora imparato a gestire le proprie emozioni. Un bambino che non è educato alla gentilezza non imparerà mai davvero a stare con gli altri. Ecco perché essere gentile è prima di tutto una responsabilità degli adulti. La famiglia è il primo luogo in cui si impara la gentilezza. Non servono grandi discorsi, bastano piccoli gesti, uno sguardo, un tono pacato, una parola detta con delicatezza anche quando si è stanchi o arrabbiati, perché il genitore che grida sempre, che comanda senza dialogare, non sta formando un bambino forte, ma un bambino spaventato. E un bambino spaventato sarà un adulto insicuro. Adesso sentiamo un altro brano musicale, intanto ripristiniamo la telefonata con Valentina. Sentiamo Alvaro Soler.

Ecco, siamo di nuovo on air, abbiamo qualche problema tecnico telefonico che cercheremo adesso di risolvere, mandiamo magari un altro brano musicale, quando torniamo saremo con Valentina. Vi facciamo sentire... Che cosa vi facciamo sentire? Io leggo solo traccia 15.

0: Eccoci di nuovo on air, siamo riusciti ad agguantare attraverso altri mezzi telefonici la nostra ospite e le do innanzitutto un bentornato e ciao.
1: Grazie, ciao Damiano, buonasera a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, io ti ho già magari messo lì, come si dice, la tovaglia imbandita, citando un po' di passi di Crepé o dicendo un po' di aforismi o un po' di cose. Insomma, il tema di questa sera è mai così attuale, perché sembra che la gentilezza sia qualcosa di raro all'interno un po' del panorama odierno.
1: Ecco, ci vuole coraggio per parlare di gentilezza di questi tempi, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Sì, è una tematica scottante perché in qualche modo non va di moda essere gentili, perché come già accennavi tu prima, essere gentili può essere frainteso, può essere un segnale quasi di debolezza e di sottomissione, quindi magari qualcuno lo potrebbe leggere come un modo per rischiare di essere visto come una persona che può essere in qualche modo sottomessa al volere di altri perché è gentile. E in un mondo dove prevale la prepotenza è difficile essere gentili, questo sicuramente.
0: Certo.
1: Tu accennavi già al collegamento tra gentilezza ed educazione. Stasera il tema si riferisce proprio alla via della gentilezza come una via educativa ed esistenziale, che mi sembra un tema più che azzeccato, perché la via esistenziale è predominante e occupa tutti noi, in quanto la nostra esistenza, la resistenza di ognuno di noi è caratterizzata da delle modalità di vita che scegliamo noi di mettere in atto, che possono essere modalità di difesa nei confronti di questo mondo, di adattamento, e modalità, per chi è più coraggioso, di apertura verso l'altro. E la gentilezza è una di queste modalità, una modalità che prevede un'apertura nei confronti dell'altro, degli altri, e una capacità di guardare in faccia l'altro, di ricordarsi che anche l'altro esiste, che anche l'altro è un essere umano esattamente come lo siamo noi. E soprattutto la gentilezza presuppone la capacità di non mettere sempre al centro il proprio ego. E questo avviene spesso in questo mondo odierno, perché ci lamentiamo sempre in qualche modo di non essere visti, non essere accettati, non abbastanza bravi, di ci preoccupiamo tantissimo di quello che l'altro pensa di noi, ma non ci preoccupiamo di essere noi quelli che prima fanno il primo passo verso l'altro. E oltre il livello esistenziale, o meglio la base del livello esistenziale, la base dell'umano è proprio l'educazione. E nel mondo educativo non si può non parlare di gentilezza, perché educare alla gentilezza ed educare con gentilezza è un presupposto, direi, essenziale per fare un buon lavoro educativo.
0: Certo, a me ad esempio viene in mente su questo tema il fatto che tanti giovani, giovanissimi, e forse adesso vari stati, non solo europei ma anche internazionali, stanno cercando di mettere una pezza, una toppa su questo, stabilendo una data, un'età più che una data, su cui lasciare ai bambini il cellulare e l'ingresso nei social. Ma mi viene in mente che il mondo social è quello in primis che non insegna molto a essere gentili, perché i cosiddetti leoni da tastiera, o comunque il fatto che noi mettiamo mi piace o non mi piace, oppure tanta gente che metti una frase, un commento, inizia a bombardare di insulti la gente, eccetera, cioè sembra proprio il mondo più frequentato dagli stessi ragazzi e ragazzini, che è quello social, che è il primo che insegna solo a urlare, a odiare, e non invece ad avere un rapporto sincero, personale, a chiedere scusa piuttosto che, cioè la gentilezza nei social proprio è abolita, diciamo.
1: Sì, il mondo dei social estremizza una modalità di vita che caratterizza la nostra epoca, cioè quella di mettere al centro se stessi, perché più al centro dei social non si può stare di questi tempi. Quindi se tu sei sui social esisti, e esisti come colui che deve essere visto, perché i social sono delle vetrine per mettere in mostra se stessi prima di tutto. Questo è quello che passa soprattutto ai più giovani. Diventare famosi sui social significa ottenere dei risultati importanti, e i social non prevedono il preoccuparsi, l'occuparsi, il prendersi cura dell'altro, ma mettono al centro appunto se stesso, te stesso e la tua modalità, la tua capacità di saper fare colpo sull'altro, che è ben diverso.
0: Certo.
1: È ben diverso. Quindi i social rifiutano lo sguardo dell'altro, perché la prima cosa che ci riconosce come esseri umani è la necessità, la primaria necessità umana è l'interazione con l'altro, e noi ci riconosciamo noi stessi, impariamo a conoscere noi stessi attraverso lo sguardo dell'altro, ma nei social manca completamente.
0: Certo.
1: Lo sguardo dell'altro, c'è solo un continuo guardare a noi stessi, quindi questo livello esistenziale appunto è totalmente assente. Questo presuppone un tipo, una modalità educativa che non insegna affatto ai ragazzi a relazionarsi a faccia, tu per tu, nel mondo reale con l'altro. Questo è un grosso problema della nostra epoca, ma che viene incentivato e cavalcato soprattutto dalle istituzioni.
0: Certo.
1: La scuola in primis, perché la scuola, il mondo della scuola non è capace, non è in grado, non ha gli strumenti, generalmente parlando ovviamente, di insegnare la gentilezza. Non la insegna, non la mostra, perché non c'è il tempo per fare questo. La gentilezza richiede pazienza, richiede tempo, richiede premura. Invece la scuola ha fretta di finire i programmi, ha fretta di fare quello che bisogna fare, c'è la burocrazia, è sottomessa alla burocrazia, quindi sono pochi gli insegnanti che hanno tempo di guardare in faccia veramente i propri allievi, e di conseguenza non sono in grado di mostrare gentilezza nei loro confronti.
0: Sì.
1: Se non la si mostra, non la si può certo insegnare.
0: Ok, ti interrompo un secondo, mandiamo un brano musicale, poi torniamo in diretta. Sì.

0: E rieccoci, siamo tornati in diretta su Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando con Valentina di educare alla gentilezza. Io leggo qua Crepè che dice: io penso che le persone gentili siano persone migliori. Uno che sbraita, che urla, non dà il meglio di sé. Ho conosciuto persone di grandissima intelligenza, a volte anche capaci di grandi discussioni, ma non era gente che avrebbe preso un fucile e ti avrebbe ammazzato. Quindi la genialità in qualche modo ha a che fare con la costruzione, non con la distruzione. Quindi le persone gentili sono persone migliori, invece sembra adesso che le persone migliori sono quelle che prevaricano gli altri, che urlano, che fanno valere se stessi e che in qualche maniera sono al di sopra degli altri.
1: Sì, ma quella è un po' la legge della giungla, nel senso che in questa giungla in cui ci troviamo a vivere quotidianamente passa il messaggio che per sopravvivere vale la legge del più forte. Quindi se sei forte sai sottomettere l'altro, allora sopravvivi, ma soprattutto vieni considerato, vieni temuto, no? Spesso è un po' questo quello che si vuole. Ma è la modalità peggiore, perché chi si comporta in questo modo può anche riscontrare paura, può anche sottomettere l'altro, ma sicuramente non sta bene con se stesso e non è una persona sicura di sé. La persona sicura di sé è la persona che coltiva davvero se stesso e che ha una certa consapevolezza nei confronti di sé, sa essere gentile, perché è una persona pacata, è una persona che sa dialogare con l'altro, sa rispettare se stesso e l'altro. E questa è la prima cosa. Partendo da questo, allora si possono utilizzare delle modalità cosiddette gentili. E io mi rifaccio un po' quello che stavi dicendo tu all'inizio, quando hai parlato anche dell'etimologia della parola gentilezza, del fatto che ha a che fare appunto con l'antica Roma, con la gens gentilis, che appunto era una sorta di clan dove c'era il rispetto soprattutto dell'altro, no? La gentilezza quindi non è una cosa che deve essere forzata, deve essere una cosa spontanea, ricordiamocelo, perché soprattutto in ambito educativo, quando si lavora con i più piccoli, con i più giovani, non si può fingere la gentilezza, perché quando si finge la gentilezza c'è falsità. Mentre l'autenticità della persona, la capacità di lasciarsi andare, di abbassare le difese, e questo implica però un lavoro su di sé, cioè anche una capacità di non avere paura dell'altro, allora questa capacità ci porta a un'autentica gentilezza, perché solo quando siamo autentici riusciamo anche ad accogliere l'altro e mostrando ciò che siamo noi. E con i più giovani questo è indispensabile, perché i bambini, ricordiamocelo sempre, si accorgono quando una persona è falsa, quando finge di essere gentile per dovere, ma non perché lo è davvero. Lo sentono, lo percepiscono a livelli più sottili, perché i bambini hanno una sensibilità che a volte gli adulti perdono proprio a causa del fatto che questo mondo li irrigidisce, li rende più duri. Mentre i bambini sentono, percepiscono il comportamento dell'altro e quindi si avvicinano di più a una persona autentica e a una persona realmente gentile, mentre tendono ad allontanarsi da chi finge di essere gentile o da chi non lo è affatto. E gli adolescenti sono una categoria normalmente incompresa di generazione in generazione, comunque l'adolescenza è sempre un'età difficile da comprendere, ma lo è soprattutto perché spesso gli adulti si dimenticano che la gentilezza dovrebbe essere alla base anche del rapporto con l'adolescente, perché l'adolescente è un essere fragile che vuole essere visto dall'altro, vuole essere visto perché sta costruendo la sua identità. E in questo percorso di costruzione delle identità è attraverso il rapporto con l'altro che si riconosce, che costruisce questa sua identità. Ma se l'altro è scontroso, è autoritario e non sa entrare in sintonia con lui, certamente non riuscirà ad avere un contatto vero. Il contatto vero parte sempre da una base che è quella della gentilezza. Quindi la gentilezza è quella cosa che può rivoluzionare il mondo.
0: Certo.
1: Però sembra che in questo mondo ci sia più scetticismo nei confronti di chi è gentile, diffidenza. Cioè, forse ci sono parti del mondo, me lo auguro ancora, in cui è più normale avere un atteggiamento gentile, ma diciamo che qui dove viviamo noi, quando si trova una persona gentile, uno sconosciuto che è gentile con noi, quasi ci stupiamo, no? Rimaniamo lì e diciamo: ma come mai questa persona si comporta così? Ma nelle piccole cose, se una persona si accorge di noi al supermercato, ci fa passare davanti per saltare la fila, siamo quasi diffidenti a un certo punto.
0: Certo.
1: Diciamo: ma come mai fa questa cosa? Cioè, non è la normalità, è una cosa, un'eccezione alla regola. La norma è la prepotenza, il voler prevaricare e prevalere. Mentre e la persona gentile sembra sempre che debba rimanere indietro, e quindi le persone tendono a evitare la gentilezza, e questo è un grossissimo errore.
0: Certo.
1: Che penalizza il nostro essere umani.
0: Assolutamente vero, cioè è bestiale quello che hai detto, però è verissimo. Sembra che quando uno è gentile, dall'altra parte subito sospetto, perché è così gentile, com'è? Che cosa vorrà? È una dietrologia, forse vuole qualcosa in cambio da me, cioè invece apprezzare e nulla chiedere.
1: Certamente questo sospetto ci rende diffidenti, ci rende chiusi nei confronti dell'altro. Infatti, che cosa stiamo ottenendo in quest'epoca? Stiamo ottenendo una difficoltà sempre maggiore a instaurare nuove relazioni umane. Guardiamo anche i più giovani, hanno modalità differenti sicuramente di interagire tra di loro, ma hanno anche delle nuove difficoltà. Ma un po' a livello intergenerazionale ci sono delle difficoltà che fino a prima dei social non esistevano
0: nemmeno.
1: Come si fa a fare nuove amicizie? Come si fa a trovare un fidanzato o una fidanzata? Passa tutto dai social, con grandi problematiche, perché non ci si guarda più in faccia, le persone non sono più capaci di guardarsi in faccia, figuriamoci di essere gentili, non si accorgono nemmeno dell'esistenza dell'altro perché hanno sempre la testa sullo smartphone, e se tu guardi in basso tu non puoi guardare una persona
0: negli
1: occhi. Questo ti impedisce di guardare l'altro, di riconoscerlo e di instaurare una relazione autentica con l'altro. Quindi normalmente il disagio della nostra epoca qual è? Soprattutto la depressione, l'ansia, lo stress, sono tutti sintomi di una mancanza di relazione autentica con l'altro, di la solitudine, il sentirsi soli, dipende da questa mancanza di relazione che viene meno proprio per queste modalità attuali che ci allontanano dall'altro. I social dovrebbero avvicinarci, la rete dovrebbe avvicinarci, invece sta facendo esattamente l'opposto, ci sta allontanando sempre di più l'uno dagli altri.
0: Cavalco questo che hai appena detto per introdurre il brano che Alberto mi sta facendo vedere. I nostri rapporti, invece che diventare autentici, belli e veri, diventano tossici, come dice Britney Spears.

0: Eccoci qua, siamo tornati on air. Allora, di questo discorso che stiamo facendo, vorrei toccare adesso una cosa che dice Crepè, che secondo me effettivamente, avendo anche tra i nostri radioascoltatori dei nonni e dei genitori, è la cosa più importante, quella del bambino. Cioè, che il bambino, se in famiglia non respira e non viene educato alla gentilezza, sarà un bimbo insicuro. Leggo un pezzettino: per questo educare alla gentilezza è oggi il compito più urgente, perché un bambino non educato alla gentilezza sarà un adulto ferito, confuso, in lotta col mondo. Invece un bambino cresciuto nella gentilezza sarà un adulto capace di fare la differenza per sé, per gli altri e per il mondo. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì. La possibilità di utilizzare una modalità gentile in ambito educativo, nella relazione con i più piccoli, è fondamentale per aiutarli ad acquisire sicurezza in se stessi, perché si collega anche alle capacità genitoriali, no? Quando abbiamo parlato anche in altre puntate della necessità per un genitore di imparare la migliore modalità genitoriale da mettere in atto, che non è né la permissività né l'autorità, ma l'autorevolezza. L'autorevolezza che cos'è? L'autorevolezza si basa sulla gentilezza, perché è la capacità di ascoltare l'altro, di osservare l'altro, di parlare, di dialogare con l'altro, e senza la gentilezza non è possibile metterla in atto. Senza la gentilezza il genitore al massimo può diventare un autoritario, può diventare una sorta di leader che vuole dettare legge senza spiegare le regole. Invece il genitore capace di spiegare, di dialogare con il figlio, deve presupporre la gentilezza nel suo atteggiamento, che non è non bisogna confondere questa cosa con il rischio di una mancanza di rispetto, perché ricordiamo che il rispetto esige reciprocità. Io non posso non rispettare mio figlio ma pretendere che mio figlio rispetti me. Bisogna insegnare il rispetto rispettando l'altro, altrimenti non funziona, se non c'è reciprocità. E nella gentilezza vale lo stesso. Se io ho un atteggiamento gentile, ricordiamoci sempre che i bambini apprendono dall'esempio che diamo loro, quindi se il mio atteggiamento di genitore o di figura di riferimento educativa, che sia il genitore, il nonno, la scuola, il docente, l'educatore, quello che è, no? Se il mio atteggiamento di base è gentile e accogliente, io sto insegnando al bambino a essere gentile, già mostrandoglielo. Non c'è bisogno di spiegare. Con i bambini dobbiamo imparare a mostrare, non a spiegare. Le spiegazioni vengono dopo, vengono quando la mente diventa più razionale, ma il bambino non ha una mente razionale come ce l'ha l'adulto. Il bambino apprende attraverso la concretezza, attraverso quello che vede, che sente, che percepisce, che respira in casa, che respira nell'ambiente scolastico. È così che impara. Quindi un clima di gentilezza lo porterà a avere un atteggiamento a sua volta di gentilezza. E questo che cosa porta? Porta a una maggior sicurezza, perché se il bambino vive in un ambiente sereno, diventa più sicuro anche di se stesso. Diventerà molto più capace di mettere in atto, di cercare di sviluppare le proprie capacità, perché si sentirà sicuro. Perché non avrà paura di essere sgridato, di essere punito, di essere rimproverato, ma verrà accolto anche quando sbaglia. E quindi accogliere un bambino quando sbaglia è fondamentale per insegnargli che è attraverso l'errore che si impara. Quindi sbagliare è un bene, non è un male. Ma anche questo presuppone un atteggiamento di gentilezza per insegnare questa cosa qua.
0: Certo. D'altronde tanti anche pensatori, tanti leader carismatici, anche diciamo leader all'interno di religioni eccetera, hanno sempre predicato la gentilezza come sinonimo di fortezza, di equilibrio, di calma e quindi anche di ragione. C'è ad esempio una frase del Dalai Lama che dice: la gentilezza ha il potere di cambiare il mondo in cui viviamo ed è per questo che è importante praticarla, non importa dove ti trovi.
1: Sì, assolutamente sì. Ripeto, può essere un atteggiamento rivoluzionario, soprattutto in un mondo dove viene mostrata la violenza come atteggiamento vincente. Certo. La violenza, la guerra, la prevaricazione sono atteggiamenti che vengono mostrati come quelli che portano a vincere sull'altro. Ma questo avviene perché il nostro mondo mette al centro la competizione. Io avevo già parlato di questa cosa in qualche puntata fa, della competizione e della negatività della competizione a livello educativo. Perché la competizione tu non significa collaborazione, ma significa che tu l'altro lo devi schiacciare, perché devi diventare migliore di lui. Quindi se insegniamo ai bambini a diventare migliori del proprio compagno di banco, del proprio amico, del proprio fratello, eccetera, eccetera, non gli stiamo insegnando la gentilezza, gli stiamo insegnando la competizione, che è una cosa ben diversa. Ma insegnare la gentilezza significa quindi insegnare la collaborazione. Significa che se l'altro rimane indietro, io non corro avanti, ma mi fermo e lo aiuto a tornare al mio passo. Questa è la gentilezza.
0: Certo.
1: E questo dovrebbe avvenire anche in ambito sportivo, che è un ambito altamente educativo, dove i bambini e i ragazzi partecipano attivamente. E in questo ambiente spesso prevale la competizione, anziché prevalere un atteggiamento di collaborazione basato sulla gentilezza, sul rispetto dell'altro. Quindi sì, la gentilezza è un atteggiamento di forza, è un vero atteggiamento di forza, che non implica la forza fisica, ma la forza dell'intelletto. Perché ricordiamoci che la vera forza non ce l'abbiamo nei muscoli. Non siamo animali, non siamo bestie, che con tutto il rispetto per gli animali, che spesso sono molto meglio di noi, ma noi la forza fisica, la forza fisica non caratterizza il nostro essere umani. L'essere umano può coltivare la forza della mente, che è una forza molto più potente della forza fisica se viene coltivata adeguatamente.
0: Certo. Alberto ci invita a sentire adesso Gashi con Sting in Mama.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ormai siamo vicini alle conclusioni, quindi Valentina ti vorrei chiedere una cosa. Il titolo della puntata di stasera è La gentilezza, via educativa ed esistenziale. Ma quindi noi come possiamo educarci ed educare alla gentilezza?
1: Bella domanda questa. Dovremmo farci delle domande su noi stessi, sulle motivazioni per cui spesso non utilizziamo degli atteggiamenti gentili, ma cerchiamo di prevalere o comunque mostriamo una certa diffidenza nei confronti dell'altro. Chiediamoci perché non guardiamo in faccia le persone che ci passano a fianco, che incontriamo per strada, perché non ci guardiamo in faccia, perché non ci guardiamo negli occhi, di che cosa abbiamo paura, cosa temiamo, perché abbiamo paura dell'altro? Io una risposta ce l'avrei, perché spesso abbiamo paura di noi stessi. Questa è un'epoca in cui molti hanno una paura enorme di guardarsi dentro e fare i conti con l'altro, guardare in faccia l'altro, significa anche guardare se stessi. Quindi la fatica di fare questo passo, di partire da noi stessi, a volte vale la pena farla, perché se noi ci guardiamo dentro e ci chiediamo cosa farebbe piacere a noi, di che cosa noi abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di sentirci considerati, di sentirci visti, ci piace, ci farebbe piacere essere visti, essere accettati per ciò che siamo? Ci fa piacere quando riceviamo una cortesia, un apprezzamento, un gesto gentile da parte dell'altro? Bene, se la risposta è sì, allora iniziamo noi a mettere in atto questo tipo di atteggiamenti, di comportamenti e di gesti nei confronti degli altri. E soprattutto, mi viene da dire, soprattutto iniziamo a modificare il nostro esempio nei confronti dei più piccoli, perché i più piccoli stanno imparando che è necessario essere prepotenti, prevaricare e combattere l'altro, sottomettere, prendere in giro, anziché imparare a avere un atteggiamento di apertura nei confronti dell'altro,
0: certo,
1: e di comprensione, di accettazione e quindi di gentilezza.
0: Ok, io ti ringrazio, mi scuso per i problemi tecnici col telefono che ci hanno un po' fatto ritardare la chiamata, però abbiamo risolto, e grazie mille per la tua presenza e per questa puntata che è stata veramente molto bella.
1: Io ringrazio voi, come sempre, e ricordo che se qualcuno volesse contattarmi lo può fare anche tramite voi, i miei contatti sono sempre disponibili.
0: No, anzi, ricordiamo, come abbiamo fatto anche in altre puntate, se c'è qualcuno che anche da questa puntata magari ha qualche idea di contattarti per mille motivi, dov'è che ti può trovare?
1: Mi può trovare online, mi può trovare sui social facilmente, la mia pagina Facebook è Dottoressa Valentina Tettamanti, o su Instagram Valentina Tettamanti, e poi sul sito web valentinatettamanti.it.
0: Perfetto, grazie mille, buona serata.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: E adesso sentiamo Francesco Renga.
2: Io tra un cielo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram tram. Il tempo vola e la felicità rimane solo una parola, ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus e passeggiare

Ed eccoci di nuovo on air, ormai veramente siamo agli spiccioli, agli sgoccioli, alla conclusione. Io ringrazio molto Valentina per essere stata nostro ospite. Questo tema della gentilezza è un tema a cui io in modo particolare tengo davvero tanto, tanto, tanto. Tanto, lo dico la quarta volta, che ho chiesto alla direzione della radio se per caso da settembre-ottobre gli avanza qualche minutino. Vorrei fare anche un'altra piccolissima trasmissione, programma, quel che l'è, e chiamarlo Pillole di Gentilezze. Quindi una volta a settimana suggerire anche degli atti e degli atteggiamenti, degli esercizi concreti per essere più gentili. Perché, come abbiamo sentito da Crepè e dalla Valentina, effettivamente è un tema molto forte questo della gentilezza, perché in un mondo come quello in cui viviamo sembra una rarità, ma educare alla gentilezza davvero può portare una rivoluzione, può portare la gente ad essere più in relazione e quindi non solamente in questo mondo virtuale di cui tutti ormai parlano, che siamo immersi causa social eccetera eccetera, ma anche perché sembra che il più forte debba essere quello che urla, che picchia e che in qualche maniera sovrappone se stesso agli altri. E invece, cito una frase di James Dean, che comunque era considerato negli anni 70-80 il ribelle, il duro, il vero forte, ok? James Dean dice: solo le persone gentili sono veramente forti. Ma perché? Perché quando qualcuno ti fa incavolare e ti sale sangue alla testa, è facile urlare e sbraitargli contro e viene naturale. Ma invece essere fermi, saldi e magari sorridere e invece rispondere con gentilezza e accoglienza spiazza l'altro, lo mette in crisi. Però bisogna essere veramente uno, come dicono in Spagna, con due cojones per riuscire a reagire così, senza reagire d'istinto e urlare contro l'altro. Quindi le persone gentili veramente hanno una forza interiore talmente grande che riescono a rispondere non nello stesso tono e quindi non a mettersi a livello degli altri, ma a vincere davvero, perché sono forti, perché non li smuovi. E grandi personaggi della storia, non parliamo solo di Gesù Cristo che è il primo, ma anche altri che ho citato pure, tanti li ricordano proprio perché erano così, e così forti, così equilibrati, così di un animo diciamo imperturbabile, che riuscivano sempre ad essere calmi, buoni, accoglienti, e bastava una loro parola detta con gentilezza ma con fermezza che metteva in crisi tutti gli altri. Perché mettere in crisi le persone non lo si fa urlando, ma lo si fa dicendo delle cose vere, autentiche, brucianti, che restano impresse nella mente e nel cuore delle altre persone. E l'altra persona in genere, quando trova uno così, va in crisi, si perde, le sicurezze che aveva si sgretolano. E questo noi lo chiamiamo gentilezza. Per cui abbiamo imparato questa sera che la gentilezza era la vera rivoluzione, non la violenza, non il sopruso, non la competizione e non la gara, diciamo, con gli altri. Concludo con un altro aforisma, perché noi abbiamo avuto ospite anche due puntate fa la nostra leader coach, che insegna alle aziende eccetera, e lei stessa, avendo saputo che facevo questa puntata, mi ha detto: vatti a leggere sta cosa, e mi ha mandato degli articoli dove anche nelle aziende stanno insegnando la leadership gentile, che il capo non deve essere uno che sbraita, che rovescia le scrivanie e che cerca di far produrre di più i propri impiegati standogli sempre col fiato sul collo, oppure facendogli scappare il sorriso e facendogli sclerare. Invece il leader più gentile,
più, che dà, diciamo, autorevolezza con l'esempio, è quello che detta un bel clima, e in un bel clima si lavora meglio e si è più produttivi, ok? E quindi leggo questa frase di questa leader che dice: una buona professione inizia sempre con un bel sorriso. Sentiamo e vi do la buonanotte, il solito brano musicale a conclusione di Lifestyle di Bon Jovi, che io certe volte dico Giovanni Bongiovanni, ma è vero, perché è di origine italiana e si chiamava Giovanni Bongiovanni e ha deciso di chiamarsi invece Bon Jovi, che suona anche meglio, Bad Medicine.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Hai smesso di dormire e mangiare, quelle dita in gola sempre più giù, vanno sempre più giù.

nelle ossa. Quando mi alzavo dal letto, le mie giornate erano un riflesso. Me stesso, nello specchio, per sentirmi diverso. E no, non mi piacevo, ma mi compiacevo delle ossa, delle costole, della realtà distorta che vivevo. Ho vissuto giorni bui, voglio che si sappia che ho toccato il fondo, che ero come te. L'anoressia è una cicatrice sul cuore che ti resta in eterno. Ma tutto passa, solo se combatti. Sei

filtri senza impedimenti, senza giochi di parole o condizionamenti. Dire sempre quello che pensi, prova a raccontare quello che tu provi, mentre chiudi gli occhi fai l'amore e voli. Prova a dare un nome alle emozioni e a

possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yachty, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me,

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.